Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Mari al 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto, al cielo, poi in basso, alla terra, quindi accanto, verso i fratelli, e poi, infine, dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo, quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina. Ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice. Ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese, in cui festeggeremo il 1° di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire quest'amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre. Che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti? Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Medjugorje, attraverso le quali Dio manda la Regina della Pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso, alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque,
Da una parte l'Altissimo,

l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'essere perfettissimo, l'Eterno, il tre volte santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede, proprio attraverso di lui, di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il santo viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Medjugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi. Ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio, non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto: pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno.
È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del santo viaggio, che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dell'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta. Buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione.
Sapere che la Madre di Dio è Madre nostra, è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è Lei che accompagna le nostre giornate.

È veramente qualcosa di formidabile, ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione. Quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte, con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese. Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica. Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere come lei dice alla sua chiamata. Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. In questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito, potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare, mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione, però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa, per guardare, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciato a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato cinque bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i cinque sassi. Qualcuno quindi ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni. Qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione. Qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede.

Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi cinque sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: Ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: Allora vuol dire che ne devi fare due al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere, e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata. Di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucarestia, con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento, senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi quattro sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria, sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

Quando Gesù ha lasciato questo mondo il giorno dell'Ascensione, ha dato ai suoi discepoli la missione di predicare il Vangelo in tutto il mondo e di battezzare coloro che avrebbero creduto. Battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo gesto, che è il primo dei sacramenti che ci introducono alla vita divina, alla vita della Chiesa, è compiuto attraverso l'infusione dell'acqua sul corpo dei nuovi cristiani. La tradizione è antica. Noi ricordiamo che Giovanni il Battista nel Giordano compiva questo gesto di purificazione immergendo quelli che si riconoscevano peccatori nelle acque del fiume Giordano. Il battesimo nasce da lì, ma non come realtà, come gesto esterno, che è lo stesso il fatto di bagnarsi nell'acqua. Il nostro battesimo è un battesimo diverso da quello di Giovanni, perché non porta soltanto una purificazione solamente esterna, ma porta una nuova vita, vita cristiana. Per questo viene compiuto in nome della Chiesa e con la formula trinitaria, quindi con la formula di chi crede nella realtà di un Dio che è uno in tre persone. Ora, il sacramento del battesimo è stato amministrato fin dall'inizio della storia della Chiesa. Sappiamo che nei primi tempi della predicazione degli Apostoli a migliaia persone sono state unite alla comunità e sono diventate cristiane attraverso il battesimo. Anche per questo capiamo che il modo di amministrare il battesimo non era esclusivamente quello della immersione nell'acqua, ma certamente poteva essere anche attraverso la infusione sulla testa o su una parte del corpo, semplicemente perché quando gli Atti degli Apostoli ci parlano di 3.000 persone che furono aggiunte alla comunità dei credenti, non possiamo pensare che abbiano fatto un battesimo di immersione. Non ci sarebbe stato a Gerusalemme un luogo dove poter fare una cosa del genere. Che ne sia, nella tradizione della Chiesa è rimasto come forma più comune, perché più semplice, più facile da amministrare, quello della infusione dell'acqua, il versamento dell'acqua sulla testa del nuovo cristiano, quindi del catecumeno che viene ricevuto. Normalmente nelle nostre chiese sono dei bambini nati da poco, in altre situazioni possono essere anche adulti che conoscono la vita cristiana e che vogliono unirsi, quelli che chiamiamo catecumeni, che diventano cristiani anche da adulti. Ora, per questa ragione, il fatto che il battesimo, il sacramento del battesimo, sia quello che ci fa entrare nella Chiesa, tradizionalmente il battistero, quindi il luogo del battesimo, era collocato vicino all'ingresso, addirittura in alcuni casi davanti alla Chiesa, in modo che fosse chiaro che era qualcosa di previo. Ecco, io passo attraverso il battesimo per entrare nella Chiesa. In tempi più recenti, pensando anche all'amministrazione del battesimo durante una celebrazione comunitaria, talvolta il battistero, il fonte battesimale, è stato collocato nello spazio del presbiterio. Sono modi diversi di voler collocare questo strumento o questo monumento che ci parla appunto dell'ingresso nella nostra vita cristiana. In ogni chiesa, perlomeno che sia parrocchiale, deve essere presente il battistero, quindi il luogo nel quale si amministra il battesimo. Qui siamo nella Basilica della Santa Casa a Loreto. Qui il battistero è, secondo la tradizione più accreditata, all'ingresso della chiesa. Si entra nella basilica subito sulla sinistra. Abbiamo la possibilità di vedere questo grande e bello monumento, uno strumento, un edificio quasi costruito in bronzo, collocato in una cappella appositamente decorata, che serve proprio per l'amministrazione del battesimo. In questi ultimi tempi, nelle parole

parrocchie di Loreto, ogni parrocchia amministra il battesimo nella propria chiesa. In tempi passati, ma fino a 50 anni fa più o meno, tutti i battesimi dei fedeli di Loreto venivano amministrati in questo battistero, che si qualifica per una grandissima bellezza e fattura artistica. È un'opera dell'inizio del Seicento e appartiene a questa scuola recanatese di fonditori che hanno prodotto proprio per Loreto, ma non soltanto per Loreto, delle opere veramente meravigliose. Possiamo avvicinarsi al battistero, contemplarlo e cercare di capire anche quali sono le storie che vengono raccontate, quindi l'insegnamento che ci viene trasmesso. Il battistero della Basilica di Loreto è collocato proprio all'ingresso della Basilica. Oggi, mentre viviamo l'anno santo della Misericordia, questa porta che vediamo dalla parte interna è la porta santa. Quindi i fedeli che percorrono l'itinerario, il pellegrinaggio di conversione, passano attraverso la porta santa ed entrando in chiesa trovano come primo segno che fa riflettere e fa pensare alla nostra vita cristiana, ecco, il primo segno che trovano è proprio il battistero, che è stato anche particolarmente sistemato per questa circostanza. Difatti vediamo che a lato del battistero c'è un grande cartello con il rinnovo delle promesse battesimali. Sono i testi che vengono adoperati quando nel battesimo i padrini e i genitori presentano il nuovo battezzato, lo presentano e vengono loro interrogati riguardo alle loro intenzioni, credete, eccetera. Ed ecco che questa promessa battesimale viene rinnovata da ogni pellegrino che viene e che qui manifesta la sua fede. Poi la bacinella con l'acqua santa è lì in modo che chi arriva possa segnarsi, quindi fare il segno della croce con l'acqua benedetta. Ed ecco che dietro a questa preparazione, che è specifica per questo anno, ma potrebbe essere da rinnovare sempre, perché ogni volta che noi passiamo davanti al battistero ci ricordiamo del battesimo, ecco che in questa cappella specificamente preparata c'è questo monumento in bronzo particolarmente decorato, molto ricco nella sua struttura, degli angioletti, dei putti che reggono come un grande calice, una grande vasca, e poi la decorazione con le immagini delle virtù e in alto il battesimo di Gesù da parte di Giovanni il Battista. Dobbiamo pensare che la cappella era stata fatta decorare dal Pomarancio, quindi ancora una volta il grande pittore che è stato a Loreto per la cupola e per la sala del tesoro aveva fatto degli affreschi, ma sono rimaste soltanto alcune cose sul soffitto perché la parete di fondo, per ragioni di umidità, è stata rovinata e quindi tutto è stato tolto. Mi dicono che l'architetto che ha voluto mettere questo marmo di dietro ha scelto questo marmo perché sembra dare quasi l'illusione dell'acqua che cade. Quello che invece è affascinante è l'insieme di immagini e di scene che vengono descritte nei vari pannelli del battistero, perché c'è una vera e propria catechesi che viene svolta. Sono episodi dall'Antico e dal Nuovo Testamento che illustrano il significato del battesimo, quindi il contatto con l'acqua che porta la guarigione. E ora vediamo queste scene una dopo l'altra perché sono molto significative e vale la pena ascoltare quello che indicano e vedere anche le loro immagini. Consideriamo le scene qui rappresentate in ordine di tempo. La prima è quella alla destra del battistero, che in alto rappresenta la guarigione di Naaman il Siro.
Siamo nel secondo libro dei Re. Il personaggio interprete di questa storia è il profeta Eliseo, il quale, discepolo del profeta Elia, ha una grande capacità di compiere fatti prodigiosi e miracolosi. Ora ecco, la storia è questa.

Naaman si confida con la padrona, con la moglie del generale, gli dice: ma se il padrone potesse andare in Israele, lì c'è un profeta che lo potrebbe guarire. Ed ecco che si svolge la storia, il generale ne va a parlare con il re dà una lettera di raccomandazione per il re di Israele, il corteo parte, questo generale con i suoi sudditi, con soldati, con doni, eccetera, si reca là. E il re di Israele inizialmente ha un momento di panico, perché dice: come sarebbe a dire, il re di Siria mi chiese di fare un miracolo, i miracoli non li posso fare, questo sta cercando di provocarmi perché vuole fare la guerra. Invece Eliseo, che sa di questo dialogo, dice: ma che venga a me, che poi si accorgerà se c'è un profeta in Israele. Ora quindi ecco che Naaman, il Siro, un orgoglioso generale, si presenta davanti alla casa di Eliseo, il quale non esce neppure, ma gli manda a dire da un servo, digli di fare il bagno 7 volte nell'acqua del Giordano. Al che Naaman si irrita, perché dice: ma che, devo fare tutta questa strada, venire dal paese mio qui e non esce nemmeno di casa, nemmeno si fa vedere. Ma figuriamoci, io vado via e se voglio fare il bagno lo vado a fare nei fiumi di Siria, che sono molto più grandi e più belli del Giordano, che è un rivoletto da niente. E mentre sta per andarsene irritato, i suoi cortigiani, i servi, i soldati gli dicono: ma guarda padrone, se t'avesse chiesto di fare delle cose più difficili, tu le avresti fatte. E allora t'ha chiesto una cosa così semplice, cosa ci vuole? Non ti costa nulla, fallo. E difatti Naaman accetta, si va a bagnare 7 volte nel Giordano e la Bibbia ci dice la sua pelle tornò come quella di un bambino. Quindi viene guarito e risanato, corre a venerare il profeta Eliseo e gli chiede di potergli fare dei regali, addirittura chiede di poter essere ammesso tra i fedeli del vero Dio di Israele. Quindi ecco, è un episodio, poi continua con alcune allusioni anche, non dico divertenti, ma interessanti per capire la mentalità di quel tempo. Sapete, quando Naaman torna a casa sua, porta con sé 2 asini caricati con la terra di Israele, perché dice: io pregherò soltanto sopra questa terra. Capite la idea? Questo è il Dio di Israele, io porto un po' di terra in modo che là posso pregare, in quanto questo Dio, tra virgolette, funziona soltanto in questa collocazione. È una idea veramente ancora molto primitiva, però che ci serve per capire anche il cammino che la fede ha fatto nel corso dei secoli. Ecco, una storia di conversione quindi che anticipa come simbolo quello che è il nostro battesimo. Una seconda scena dal lato opposto è invece già tolta dal Nuovo Testamento. Abbiamo la rappresentazione della circoncisione di Gesù. Ogni maschio ebreo all'ottavo giorno dalla sua nascita doveva essere circonciso, per cui quello segnava l'ingresso nella vita del popolo eletto. Senza questo segno non erano parte del popolo di Dio, per cui ecco l'allusione in questo caso è che come la circoncisione serviva per entrare a far parte del popolo di Dio dell'antica alleanza, il battesimo è quella che ci introduce nella nuova alleanza creata attraverso il sangue del Signore. La terza scena che ancora vediamo e che ci introduce al tema del battesimo è quella centrale con Giovanni il Battista che alle rive del Giordano predica la conversione. La scena è molto solenne. C'è un Giovanni vestito sommariamente, come ci dice il Vangelo che fosse, il quale predica e c'è gente che l'ascolta e quelli che si convertono sono quelli che si fanno battezzare, quindi immergere nel Rio Giordano e si riconoscono peccatori. Ricordiamo che anche Gesù si è messo tra questa gente, ha ascoltato Giovanni, si è fatto battezzare anche se Giovanni non voleva perché ha riconosciuto in lui il Messia. La scena del battesimo di Gesù è riprodotta là in alto con queste 2 belle statue, 2 corpi meravigliosi, Giovanni vestito come la tradizione vuole, cioè con peli di animale, e Gesù che è spogliato per

per ricevere l'immersione, in questo caso non la immersione nell'acqua, ma come rappresentato il battesimo attraverso l'infusione. Ed ecco tre scene del Nuovo Testamento, due scene del Vangelo, una terza scena tratta dagli Atti degli Apostoli. Ma il concetto è sempre lo stesso, l'acqua che risana, l'acqua che salva. La prima è dal Vangelo di Giovanni ed è una di quelle scene che aveva fatto discutere tanto i commentatori, perché Gesù parla di una piscina detta di Betesda vicino alla spianata del Tempio e dice era una piscina con cinque portici. Questa idea dei cinque portici ha fatto ragionare tanto i commentatori, perché dicevano ma non esistono delle costruzioni pentagonali in passato. E per cui dicevano è soltanto un'allusione simbolica, Giovanni che fa delle allegorie, non parla di un fatto storico, parla così di qualche cosa che si è inventato lui. Ora di fatto gli scavi abbastanza recenti hanno rivelato, proprio vicino alla spianata del Tempio, a fianco della chiesa crociata di Sant'Anna a Gerusalemme, una piscina che è fatta di cinque portici, semplicemente perché è rettangolare, quindi quattro portici e uno che passa in mezzo dividendo la piscina in due parti. Ebbene, in quel luogo, secondo la tradizione, andavano dei malati perché l'acqua ogni tanto veniva smossa e allora delle persone si gettavano in acqua e quelli che si gettavano per primi erano guariti. Gesù va, visita questo luogo, trova, vede un malato da 38 anni paralitico, il quale è lì rassegnato perché non può muoversi da solo e non c'è nessuno che l'aiuta. Quando Gesù gli dice ma vuoi essere guarito, lui dice molto sconsolato sì vorrei tanto ma nessuno mi aiuta e quando arrivo io, sa, un paralitico che si trascina, già qualcun altro si è buttato, quindi la grazia se l'è presa qualcun altro. E Gesù dice alzati e cammina, cioè prendi il tuo lettuccio e vattene. E difatti il miracolo avviene, il paralitico si alza, cammina e c'è poi il seguito che sappiamo, perché è sabato, il giorno in cui Gesù ha operato il miracolo, questo ex paralitico porta il suo materasso sulle spalle per portarlo a casa e chi è molto fedele, esageratamente fedele alla legge di Dio, gli dice tu non puoi fare questo lavoro perché è sabato, quindi non si lavora. Allora dice ma quello che mi ha guarito mi ha detto di fare così, sembrava una ragione plausibile. Ora, chi è che ti ha guarito? Non lo sapeva, era uno che non aveva mai visto prima, però lui porta il suo materasso a casa, va al Tempio a pregare per ringraziare il Signore e là incontra Gesù. Gesù che gli dice guarda, stai attento a non peccare perché non ti capiti qualcosa di peggio. La cosa triste è che dopo di questo l'ex paralitico va dai farisei e denuncia Gesù. Quindi pur avendo capito che c'era una certa ostilità da parte loro, lui va e comunque sia, quindi è un delatore, il primo forse a tradire il Signore. Comunque ecco, questo, la seconda scena evangelica è invece quella della guarigione del cieco nato, un capitolo intero con il racconto molto dettagliato che Giovanni offre ed è molto molto bello perché ha la vivacità di una scena vista direttamente, quindi un testimone oculare. Vedete la scena rappresentata qui quando Gesù incontra questa persona e senza chiedere nulla fa del fango con la polvere della terra e con la sua saliva e la mette negli occhi del cieco. Il cieco viene invitato ad andare alla piscina di Siloe che è rappresentata qui e nel momento di lavarsi si trova guarito, quindi ha riacquistato la vista. Ancora una volta l'acqua che dà la salute. Anche questo episodio ha un seguito perché ancora una volta siamo di sabato e siamo nella condizione in cui alcuni che vedono questo gesto dicono no, non è giusto che questo abbia fatto del lavoro, perché vedete, mettere insieme saliva e polvere e fare un po' di fango è un lavoro proibito nel giorno di sabato. Evidentemente si tratta di esagerazioni illogiche, però così è.
E allora ecco il dialogo,

il cieco che ora vede, che difende Gesù perché dice ma non può essere cattivo uno che ha fatto una cosa del genere, non si è mai saputo che un cieco nato fosse guarito, e gli altri che polemizzano al punto che lo cacciano via dalla sinagoga. Perché? Perché non sono capaci di rispondere ai suoi argomenti. Sarà una persona semplice, una persona anche ignorante, ma ha quella bella furbizia in cui, con cui mette in difficoltà i farisei e li fa sentire un po' ridicoli. Però di fatto, ecco, la fine della storia è questa. Il poveretto viene cacciato dalla sinagoga, ma incontra Gesù, il quale si fa riconoscere da lui, perché anche lui evidentemente, nel suo caso, non è che non lo conosceva, semplicemente che non lo poteva vedere, perché quando Gesù aveva compiuto il suo gesto, lui era ancora cieco del tutto. L'ultima scena rappresentata, ecco, e già capite, c'è uno sviluppo, no? Abbiamo l'acqua che purifica e che salva e che guarisce in tutti questi episodi, e poi qua abbiamo un vero e proprio battesimo. Un battesimo amministrato a un pagano, quindi qualcuno che era venuto a Gerusalemme, forse era un simpatizzante del movimento ebraico, della religione ebraica, e sta tornando verso casa. Era un ministro della regina Candace, quindi probabilmente proveniente dall'Etiopia. Potrebbe essere il primo cristiano in quel continente, nel continente africano. Ed ecco la storia, il diacono Filippo, non l'apostolo Filippo, il diacono Filippo riceve l'ispirazione, lo Spirito Santo gli dice vai sulla strada di Giaffa, lì c'è qualcuno che ha bisogno di te. Va e vede questa, una biga, una carrozza che porta questo ministro, il quale sta leggendo il libro del profeta Isaia, ha il suo rotolo e, come si faceva allora, la lettura non era mai a bassa voce, era sempre recitando ad alta voce, per cui Filippo sente che cosa sta leggendo e capisce che sta leggendo un brano del profeta Isaia che si riferisce a quelle pagine del servo di Yahweh, quando si descrive la sofferenza del servo, il quale offre la sua sofferenza per la salvezza di altri. Ecco allora che Filippo, che si è avvicinato, gli chiede ma stai capendo quello che leggi? E il poveretto dice ma come faccio a capire se qualcuno non me lo spiega? Vorrei capire se il profeta parla di se stesso o parla di qualcun altro. E allora ecco che Filippo sale nella carrozza e, mentre continuano ad andare, spiega quello che è successo, qual era il senso della profezia di Isaia e come queste cose che lui aveva detto in maniera come immagini e come lontane previsioni si erano di fatto realizzate nella vita di Gesù, nella sua morte, che era una vera offerta di redenzione per la salvezza di tutti. La conversazione è andata avanti per un po' di tempo, ma è impressionante la reazione del ministro della regina Candace, il quale dice ma che cosa impedisce che io possa essere battezzato? Io credo, qui c'è dell'acqua, perché non mi battezzi subito? E gli Atti degli Apostoli ci dicono scesero dalla carrozza e Filippo lo battezzò. Ecco quindi un vero e proprio battesimo amministrato a questo pagano, il quale diventa cristiano e porta con sé la sua fede nel territorio, quindi in questa lontana Etiopia nella quale nessuno conosceva ancora il Vangelo. Quello che è bello da sottolineare è che quando gli Atti degli Apostoli concludono il racconto ci dicono questo, che l'Etiope si allontanò pieno di gioia. Ecco, era il segno della sua appartenenza al Signore, pieno di gioia perché ormai aveva accolto la gioia del Vangelo e la portava con sé, quindi una vita nuova che si apre. Ecco quindi l'insegnamento che il Battistero ci dà, un'opera d'arte meravigliosa, tanti dettagli, tante figure di angeli, cherubini, piccole scene ancora che ripetono ancora altri temi, ma soprattutto questo messaggio fatto attraverso pagine della scrittura che è bello rileggere tenendo davanti agli occhi queste immagini.

immagini così efficaci e fatte con tanta maestria. Se pensiamo che tutto questo è di bronzo, ecco, dobbiamo pensare all'enorme lavoro che è stato fatto modellando prima con la creta delle figure e delle scene, poi passando per fare il calco, adoperando la cera, la tecnica di cera piatta, un processo molto lungo, e possiamo anche immaginare in quanti pezzi tutto questo sia stato fatto, poi assemblati per comporre questa meravigliosa realtà. Ma quello che è importante è che questa bellezza ci fa soprattutto pensare alla bellezza della nostra fede e della nostra appartenenza a Dio attraverso questo gesto di ingresso attraverso cui il Signore ci accoglie, perché siamo parte del suo popolo, suoi discepoli e missionari a suo nome per annunciare a tutti il Vangelo di salvezza.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti. Oggi Maria Vision vi porta in un santuario mariano che è sito in provincia di Trapani, il santuario di Custonaci, della Madonna di Custonaci, dove si conserva un quadro, un'icona di età molto antica che è stata ritrovata qui nei pressi di questa piccola cittadina, circa 5.000 abitanti. E questo quadro, questa icona, questa Madonna è il cuore pulsante sin dall'origine di questa città, perché attorno a lei si sono riuniti tutti i cittadini, ma ancora prima pellegrini, che in lei hanno ritrovato l'abbraccio di una mamma. E il carisma di questo santuario mariano è forse più legato a questo grande sentimento dell'abbraccio e dell'accoglienza. Voi sapete, fratelli e sorelle, che ogni santuario mariano ha la sua caratteristica, il suo carisma, la sua particolarità. Questo viene attenzionato proprio per questo abbraccio, un abbraccio che ti porta all'armonia del cuore e dunque alla pace rasserenante. Nelle mani di Nostro Signore, attraverso l'intercessione della Vergine Maria, presso questo santuario si trova la pace del cuore. Come allora non parlarne con chi lo cura, con chi è padre, cioè il padre di questa parrocchia, di questo santuario, padre Giovanni Mucaria, che è appunto qui accanto a me. E con lui voglio subito affrontare proprio il carisma di questo santuario, naturalmente nella versione spirituale che il padre vuole darci.
1: Una caratteristica fondamentale è da quando questa straordinaria icona è arrivata in questa terra davvero santa, santa anche perché nel 2009 è stata proclamata questa città terra mariana, città mariana appunto, e la caratteristica è quella di questo incontro, l'incontro dell'anima con la propria madre. E così come diceva benissimo lei, la caratteristica spirituale che incontro da quando ho l'onore di servire questo santuario, di essere qui a servizio della Madonna, è appunto quello di vedere come una persona che può entrare apparentemente da estranea, no? Si sente immediatamente figlia, accolta. Si sente immediatamente figlio, ecco, accolto da questo abbraccio, no? Di questa madre che già porta fra le proprie braccia il proprio figlio, ma dentro questo figlio di fatti c'è la storia di ciascuno di noi. Questa è stata una caratteristica che proprio la storia ci ha trasmesso sin dal suo arrivo in questa Terra Santa all'inizio del 1500, dentro quella che era anticamente una torre saracena. Ecco, da qui è nata questa straordinaria esperienza di fede di tantissimi cristiani che da tutta l'Europa venivano in questo posto semplicemente per impetrare delle grazie alla Vergine Santissima, ma soprattutto per sentire questo amore materno nei loro riguardi.
0: Allora, arriviamo un po' alle origini di questa icona. Come è arrivata qui in questa terra?
1: Allora, si racconta, noi abbiamo verificato anche dagli studi storici che questo racconto è davvero verosimile, che un veliero che trasportava delle mercanzie da Alessandria d'Egitto verso la Francia, ecco, questi velieri passavano da queste coste. Vi fu un nubifragio, i marinai erano in pericolo di vita, pregarono questo quadro della Madonna che portavano sul proprio veliero, chiedendo la grazia proprio della salvezza. Il veliero, quando arrivò la bonaccia, si accostò alle rive del mare qui sottostante di Calabucuto, proprio dalla baia di Cornino. I marinai avevano fatto una promessa a questa Madonna, che lì dove avrebbero avuto salva la vita, avrebbero lasciato l'immagine e costruito una piccola cappellina. Quando arrivarono a riva, i pochissimi contadini del territorio marinai, prima di tutto arrivarono le prime due grazie, vi erano due ammalati che hanno accolto questo quadro della Madonna, che miracolosamente quando toccò terra, queste due persone furono guarite. Da lì i marinai volevano costruire una piccola cappellina proprio in quel luogo, però i villici del luogo convinsero i marinai che il posto più sicuro, visto che c'era la scorreria delle bande, quindi il pericolo che avrebbe corso questa piccola cappellina, la portarono qui sopra dove era sita un'antica torre di avvistamento saracena. dove stranamente, prima del 400, anche questo è proprio un episodio molto particolare, i frati francescani, la prima volta che si insediarono su a Monte San Giuliano
0: quindi ad Erice,
1: andando in giro sempre per l'evangelizzazione, per la questua, quando arrivarono dentro questa torre, vi posero un'immagine della Madonna, tra l'altro dell'Immacolata, che noi troviamo sopra il quadro nell'immagine delle tre statue, quella centrale appunto è l'Immacolata. Nulla sapendo che da lì, dopo 100 anni, sarebbe arrivato questo straordinario quadro. Da lì questo quadro è stato posto dentro questo santuario e, visto la miracolosità che immediatamente è iniziata a divulgarsi in tutto il territorio, i religiosi di Monterice proclamarono questa Madonna patrona di Monterice.
0: Quindi l'icona Madonna di Custonaci è la patrona anche di Erice,
1: della città di Erice.
0: C'è un collegamento tra le due cittadine.
1: Sì.
0: E come mai si allargò così tanto? Poi da piccola cappellina dove c'era questa icona miracolosa, poi oggi vediamo un santuario. Come mai? Cosa accadde?
1: Allora, come dicevo poc'anzi, all'arrivo di questa immagine iniziarono gli straordinari eventi.
0: Fatti prodigiosi, grazie
1: proprio straordinarie che sono raccontate da due testi, uno che noi tra l'altro abbiamo riscoperto pochissimi anni fa, il testo più antico, quello di Padre Giovanni Dal Monte. Da lì iniziarono questa straordinaria devozione e venire molti pellegrini. E quindi la parte centrale di questo santuario fino alle due colonne, nel 1524 è stata sventrata un po' questa torre, è realizzata la prima parte di questo santuario.
0: Sì.
1: Da lì poi per circa 300 anni iniziarono i lavori, tra l'altro anche qui un particolare, lavori fatti tutti con la... con la divina provvidenza, la beneficenza delle persone, ognuno lasciava quel che poteva semplicemente per realizzare un luogo degno di questa straordinaria
0: immagine. E questo senz'altro per volontà della Madonna,
1: sì.
0: Perché no?
1: Poi
0: solo la Madonna può fare un miracolo del genere, no?
1: Perfetto. Alla fine del 1900 hanno realizzato quello che noi vediamo sotto i nostri occhi, cioè vi furono quasi 300 anni di lavori e tra l'altro di storia dell'arte dentro questo santuario, che riveste un pochettino, diciamo, gli stili fondamentali dell'epoca, lo stile barocco, l'altare centrale e lo stile gotico delle tre navate con lo straordinario rosone. E il particolare, tra l'altro, di questo santuario è che è tutto affrescato, è pieno di affreschi, ecco, non ci sono angoli assolutamente
0: vuoti. Un gioiello
1: vuoti,
0: proprio dell'architettura, tra gli archi gotici, tra gli stucchi, i marmi, gli ori, questo rosone meraviglioso, la classica architettura della croce a tre navate, un gioiello proprio dell'arte. Ma a noi più che l'arte qui interessa sì che la bellezza induce inevitabilmente alla vista, no? C'è una bellezza incredibile, quindi induce immediatamente alla preghiera, però il nostro sguardo si concentra immediatamente su questa icona. E ce la descriviamo.

0: descriva, padre Giovanni, perché è un'icona sicuramente particolare.
1: Allora, è un'icona ligna, sono tre tavole di legno cucite, del gesso, il fondo del quadro è costituito in gesso che poi è stato dipinto. L'icona, diciamo, artisticamente è un'icona del 1500, si parla della scuola di Antonello da Messina, o propria o dei suoi discepoli. E rappresenta, ecco, un inedito. Vi sono alcuni, diciamo, particolari che non sono molto comuni anche per l'aspetto artistico della scuola di Antonello, sì, da Messina. Quindi troviamo questa, è una maternità, Maria porta sulle proprie braccia il proprio piccolo che si sta allattando, quindi diciamo artisticamente una Madonna del latte. Però quello che essa rappresenta è una Madonna seduta su un trono, alle spalle vedete un orizzonte, l'orizzonte che rappresenta anche artisticamente, ecco, il mistero di dove arriva la maternità, no? Cioè uno spazio che non è semplicemente contenuto, ma che va sempre oltre, no? L'amore di una madre che va oltre. Poi abbiamo questo straordinario manto che voi vedete, che è rivestito di coppe.
0: Sì.
1: Queste coppe che cosa rappresentano misticamente? Tra l'altro anche qui non è comune per il periodo artistico la sovrapposizione di queste coppe che sono originali, cioè non sono state poste dopo. Queste coppe rappresentano nel linguaggio mistico quello che è il dono dell'Eucaristia, difatti sopra ad ogni coppa vi sono sette spighe,
0: sì,
1: i sette doni dello Spirito, ma rappresenta anche la pienezza, quindi il pane e il vino, la pienezza, no?
0: Che
1: la
0: certo
1: grazia,
0: senso
1: l'Eucaristia,
0: ecco,
1: che si espande. Difatti, in un particolare, molte di queste grazie, molte delle grazie spirituali sono legate alle celebrazioni eucaristiche. Poi questa Madonna rappresenta, cioè lo sguardo di questa Madonna è davvero particolare. Ecco, se voi vedete, l'occhio, quello vicino al bambino, sta guardando il bambino. L'altro occhio, voi in qualsiasi angolo vi mettete dentro questo santuario, lo sguardo della Madonna vi segue.
0: È rivolto verso...
1: Ed è il viso, la tenerezza di questa immagine della Madonna. Rappresenta tra l'altro una ragazza molto giovane, quindi l'età verosimile, 12-13 anni, di quando la Madonna ebbe Gesù.
0: Concepì.
1: E quindi concepì il Verbo incarnato. E questo dono è tutto racchiuso dentro questa immagine, che non è, come vi dicevo, una semplice maternità, ma è una maternità che ti fa sentire figlio, no? E
0: sì,
1: un abbraccio di questa madre che sta donando il proprio seno al proprio bambino, ma è come se fosse donato a ciascuno di noi.
0: La
1: e
0: particolarità...
1: molte pellegrine non respirano questo.
0: La particolarità, dicevo, di questo santuario è anche che anticamente venivano fatte, credo per 200-300 anni, delle novene di ringraziamento, prima ancora che le grazie venissero attribuite alla Madonna, prima che venissero realizzate.
1: Sì.
0: Questa è una particolarità, credo, unica dei santuari mariani.
1: Sì, questo è inedito veramente. Noi, grazie anche all'ausilio di alcuni nostri giovani dalle ricerche dei documenti antichi, abbiamo trovato questo inedito. Praticamente qui per circa 300 anni, quindi dal 1500 alla fine quasi dell'Ottocento, i pellegrini venivano qui a celebrare delle novene di ringraziamento, cioè ringraziavano la Madonna ancor prima di aver ricevuto la grazia, perché erano talmente certi che la loro fede e l'intercessione di questa icona potesse arrivare a buon fine per i loro desideri, che realmente così accadeva. E si faceva le novene prima della concessione del miracolo e la novena subito dopo, appunto, per dirgli grazie. Io, così anche da studi che si stanno facendo sugli altri santuari mariani, questo è un inedito. Si ringraziava la Madonna sempre dopo la grazia ricevuta, invece qui la si ringraziava prima.
0: Come appunto diceva San Bernardo, mi ricordo una preghiera bellissima, tra l'altro, dice: Madonna mia, non ti si può chiedere una grazia che tu non puoi concedere a un tuo figlio.
1: Perfetto.
0: È così. Quindi un pellegrinaggio costante anche di ringraziamento. Questa è una cosa bellissima che forse un po' la Chiesa dovrebbe abituare il pellegrino, il fedele, a ripercorrere nel proprio cammino cristiano, perché si tende sempre a chiedere e poco a ringraziare.
1: Sì, è così. Purtroppo questo, diciamo, negli ultimi anni, in quest'ultimo secolo, diciamo, l'aspetto del ringraziamento è venuto un poco meno, perché è cresciuto di più il bisogno, dimenticandosi della gratitudine. E dovete pensare che un antico vescovo dell'allora diocesi di Mazara, perché anticamente questo santuario faceva parte della diocesi madre di Mazara qui vicino a noi, questo vescovo, nel fare le sue visite pastorali, invitava così i suoi fedeli e i suoi figli. Diceva: se volete vedere una fede vera e pura di come si chiedono le grazie, andate a Custonaci, al santuario della Madonna, e vedete cosa fanno i pellegrini quando la Madonna esce, perché anticamente veniva portata da qui spalla su a Monterice, perché la festa la celebravano su a Monterice, essendo lei la patrona. Ma quando usciva questa Madonna, era tale la fede, la preghiera, la devozione profonda, che immediatamente iniziavano le grazie. Difatti, durante lungo il trasporto vengono raccontate delle grazie prodigiose.
0: Padre Giovanni, lei sa che questo documentario, questo servizio andrà in onda anche in tutta Latina America, in particolare nel Messico. E mi così suggeriva, prima dell'intervista, una cosa molto particolare, quasi un paragone, quasi una somiglianza tra lo sguardo della Madonna di Guadalupe e questo sguardo della Madonna di Custonaci. E allora le faccio questa domanda: in cosa è la similitudine e come lei la vive?
1: Sì, io ho avuto, diciamo, la gioia e la grazia straordinaria di formarmi a Roma con compagni messicani e anche della mia, diciamo, famiglia religiosa. Io sono di origine un frate francescano conventuale e sono stato molto legato alla storia di questa Madonna di Guadalupe. Quando sono arrivato qui in questo santuario, la prima cosa che mi colpì fu appunto il viso, e ho messo insieme queste due vise, il viso della Madonna di Guadalupe e questo qua nostro. E in particolare, ecco, l'inedito è vedere questo, lo sguardo, gli occhi della Vergine Santissima. E i fratelli, i cristiani del Messico sanno che quando si entra nel santuario della Madonna di Guadalupe vanno sotto il quadro, perché vogliono essere guardate dalla Madonna, perché vogliono che la Madonna le guardi. E questo è un particolare anche di questa straordinaria immagine. Alcuni eventi straordinari che sono accaduti nel 2009 sono legati proprio agli occhi di questa Madonna. Io ci ho sempre intravisto sia, diciamo, la somiglianza, come si diceva prima, del naso, anche le labbra della Madonna sono similari, e poi lo sguardo della Madonna di Guadalupe sembra guardare in basso, ecco, guardare il popolo. Ma quest'occhio, come vi dicevo, quello, diciamo, distante un po' più dal bambino, che guarda tutti qui dentro, mi dà sempre appunto questa immagine. Infatti invito sempre i pellegrini che vengono a recarsi sotto il quadro della Madonna per farsi guardare da lei, appunto come si fa in Messico. Quindi sì, questo tratto somatico lo vedo molto, molto somigliante. Tra l'altro abbiamo saputo dal restauratore, circa 13 anni fa questa immagine ha subito un restauro, ecco, necessitava di un restauro. E il restauratore, uno dei più grandi maestri, il professor Meccio delle Pietre Dure di Firenze, quando finì di sistemare, di pulire, di svelare il viso della Madonna, ecco, questo signore si inginocchiò, si è messo a piangere, ecco, dicendo che questo viso era troppo particolare, troppo perfetto, sì, della scuola di Antonello da Messina, ma gli occhi, lui ha raccontato, dice, non è di quella scuola, sono davvero particolari. Siccome tutti noi sappiamo che l'immagine della Madonna di Guadalupe è stata dipinta dalla Madonna stessa, è un prodigio di Dio, ecco, a me mi piace pensare che anche su questo viso qualcuno ci ha messo le mani, certamente non uomo.
0: Anche a me piace pensarlo. Prima accennava degli episodi accaduti nel 2009. Intanto ricordiamo che nel 2009 questa città è stata nominata Città Mariana, giustamente, anche perché nasce questa cittadina grazie all'esistenza di questa icona, quindi del culto e della devozione che poi ne è conseguito. Ma quali sono gli episodi?
1: Allora, due episodi. Durante la novena di quest'anno così particolare, dove noi abbiamo avuto il permesso di poter riportare fuori, dopo 73 anni che era rimasto qui dentro, il quadro originale della Madonna, per farlo uscire per la prima volta dentro questa sua città. perché di fatto quando veniva portato fuori direttamente veniva portato su a Monterice, ma lei dentro la società non c'era mai stata. E durante la novena una signora che era seduta al quinto banco qui della navata centrale, quindi vi è anche una certa distanza,
0: io che non aveva idea di tutta questa storia degli occhi,
1: non conoscevo assolutamente questa storia, non gli era stata assolutamente

0: assolutamente detta, era la prima volta che lei veniva. E sua nuora andò a chiamarla per spostarsi dal posto dove era seduta. Questa donna non rispondé e sua nuora chiamò immediatamente il figlio e anch'io che ero presente, e questa donna aveva uno sguardo fisso, catatonico, proprio sull'immagine della Madonna. Il figlio la scossa fortemente dalle spalle e questa signora, girandosi proprio con un viso davvero molto luminoso, particolare, ancora proprio negli occhi, gli occhi di questa signora, gli disse: figli miei, la Madonna mi stava guardando. Questo particolare. L'altro, l'indomani, sempre durante la novena, viene un signore che non aveva nessun interesse sulla Madonna, ma gli interessava l'arte di questo luogo. Mi chiese se poteva fare delle foto, si avvicinò al quadro della Madonna per fotografare l'altare barocco e immediatamente fece un grosso sospiro, un sussulto. Ecco, venne con questa macchina fotografica, tra l'altro una digitale, dove nella foto si evinceva proprio in una maniera chiara che erano state fotografate degli occhi veri. Cioè, il contorno del viso si vedeva che era una foto di un quadro, di un'immagine, ma gli occhi erano veri. Tra l'altro quest'uomo cambiò vita, mi ha chiesto immediatamente di essere confessato, anche qui vi fu una guarigione spirituale,
1: una conversione vera e propria.
0: Proprio seduta, io sono rimasto lì davvero così compiaciuto, conoscendo che questa Madonna, diciamo, di queste cose ne sa fare tante.
1: I prodigi della Madonna quindi continuano. Giusto per attestare quanto questa Madonna di Cussonacci sia stata amata non solo da questa cittadina, ma anche da tutta la provincia, ma anche dall'Italia e dall'Europa, vorrei, Padre Giovanni, che lei ci dicesse dove è presente questa icona, naturalmente in forma di copia perché l'originale è questo, in quale città o in quali paesi, in quali stati?
0: Allora, nella nostra Sicilia, oltre a Monte Erice, vi è una copia, e anche nelle due città qui vicine, Buseto, Palizzolo, Valderice. Valderice anche, ecco, nella nostra provincia, Valderice è anche la patrona è la nostra Madonna. Poi una copia la troviamo nella cattedrale di Porto Empedocle, dove è cambiato soltanto il titolo, però il parroco ci racconta che questa icona della Madonna, nelle Puglie abbiamo un'immagine, a Roma vicino proprio
1: il Vaticano,
0: vi è una chiesa dove vi è l'immagine della Madonna di Cussonacci, dove addirittura anticamente facevano pure una processione. A Parma, in un'antica abbazia benedettina, abbiamo trovato un'icona della Madonna di Cussonacci, proprio scritta la Madonna Maria Santissima di Cussonacci. E poi da queste due teste antiche, siete Padre Giovanni dal Monte, e sappiamo che qui proprio dal 500 alla metà dell'800 venivano pellegrini dalla Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, da buona parte della Sicilia e dell'Italia, appunto perché si sapeva che la miracolosità di questa immagine era davvero straordinaria. Quindi molti fedeli venivano qui per impetrare le grazie e soprattutto appunto per incontrare nella maternità di Maria quel bisogno proprio di sentirsi accolte nella misericordia del figlio suo. Queste, diciamo, sono delle testimonianze che noi possiamo testare dai documenti, e anche negli ultimi anni ci stiamo accorgendo quanto, ecco, molti cristiani anche di tantissime parti pure dell'Italia, e grazie anche ad alcune celebrazioni che sono state trasmesse da altre TV, ecco, stanno ritornando così a pregare questa Madonna, a ritornare in questo luogo che in effetti ha una sua vocazione che è davvero universale. Ecco, non è un santuario che è legato semplicemente a questo territorio, ma è legato davvero alla Chiesa intera, come i grandi santuari mariani sanno portare in sé.
1: C'è una tradizione che così vogliamo chiamare la tradizione della luce, che in qualche modo collega Erice a questo santuario. Qual è?
0: Sì, proprio anche questo era un fatto particolare. E quando veniva annunziato ufficialmente da parte del Vescovo che la Madonna usciva per essere portata ad Erice, per essere festeggiata oppure per impetrare delle grazie, soprattutto per la pioggia, per la siccità, e a Monte Erice veniva acceso un falò. un fuoco che veniva visto un po' da tutta la provincia, e quando nei paesi della provincia vedevano su a Monte Erice, proprio in un punto preciso, questo falò, accendevano anche nelle loro cittadine altri falò altri per avvisare falò. Gli altri, perché immediatamente, ecco, si sapeva che di lì a poco sarebbe uscita la Madonna, e iniziavano

0: ecco, i fedeli a muoversi dalle proprie città, dai propri paesini per andare incontro alla Madonna, appunto perché durante il tragitto accadevano questi eventi straordinari, quindi rendevano onore alla Vergine Santissima attraverso questa immagine. Anche qui una luce su un monte,
1: certo.
0: Il monte che rappresenta, ecco, Dio, che rappresenta
1: la montagna di Dio, l'abbiamo definita.
0: Sì. E quindi da lì questa luce che si espande verso
1: tutti. E poi forse
0: tutti.
1: Anche un fatto metaforico, luce non solo per segnare che sta per uscire in pellegrinaggio la Vergine, ma luce anche come momento di fede,
0: sì,
1: accendere gli animi,
0: sì.
1: L'apertura al cuore.
0: Ecco la lampada accesa, quella che ci dice la parola di
1: esatto.
0: Dio, che dobbiamo sempre tenere ben alta e salda nella nostra vita.
1: Benissimo, e avere ben benissimo. Presente. Ci accennava Padre Giovanni a due libri, il libro di Padre Vito Castronovo e Padre Giovanni dal Monte, due libri dove vengono raccontati grazie e miracoli che questa icona ha perpetuato nel tempo e di cui si è fatta strumento di intercessione presso nostro Signore Gesù. Ma i miracoli sono anche recenti. Le grazie continuano, le guarigioni ci sono e anche momenti di liberazione per tante anime. Io vorrei, senza così creare sensazionalismi, però magari citarne qualcuno per dirvi, fratelli e sorelle, che la Madonna agisce e agisce sempre laddove c'è una fede vera, sincera e quindi un animo disposto a credere nei suoi miracoli. Ne raccontiamo qualcuno?
0: Sì, è vero, questi eventi continuano, io ho la gioia di stare qui da alcuni anni, io sono testimone di alcuni fatti davvero prodigiosi. È un'immagine che è particolarmente legata alla maternità e alla sterilità. Una delle prime grazie particolari accadute circa 8 anni fa, una signora da 14 anni sposata e per via di una grave anoressia che aveva avuto da ragazzina aveva perso il dono della fertilità e quindi non può avere figli. È venuta in questo santuario, si mise a pregare e il particolare, siccome una sera noi ogni primo giovedì del mese in questo santuario preghiamo per i bisogni delle famiglie, quella sera stavamo pregando per una signora che era in gravidanza, al 5° mese di gravidanza, mm-hmm. E gli avevano diagnosticato la leucemia. E quindi dovevo fare una scelta di perdere questa bambina per curarsi. E questa mamma invece ha scelto per la bambina, e quindi di portare avanti la gravidanza. E questa signora era qui presente e così, sentendo questa storia, affidò alla Vergine Santissima il suo desiderio di diventare madre affinché potesse rimanere in vita quella donna che aspettava nel grembo la propria bambina. Dopo un mese questa signora viene, ci dice che aspettava un bambino, nasce una bellissima bambina. Il particolare di questa grazia è che questa donna, subito dopo la nascita della sua prima genita, unica figlia fino adesso, gli sono ritornati gli stessi problemi di prima, cioè i medici che l'hanno avuto sempre sotto cura continuano ad attestare che lei non può avere figli e che non sanno come sia arrivata questa straordinaria bambina. Un altro evento accaduto circa 4 anni fa, una signora rimane incinta di questa cittadina e alla prima ecografia fanno una diagnosi davvero molto grave e il bambino era affetto da un gravissimo sindrome di nanismo. Ah. Quindi gli avevano consigliato assolutamente di abortire. Questa donna si affida alla Madonna, porta avanti tutta la gravidanza. Le diagnosi sono sempre nefaste. Fa altre visite in altri centri specializzati sia della nostra Sicilia che del nord Italia, tutti confermano quella grave malformazione. Lei ogni giorno è sempre venuta in questo santuario a pregare la Madonna e 10 minuti prima del parto fanno l'ultima ecografia. Da quest'ultima ecografia era emerso che il problema era reale. Invece 10 minuti dopo nasce un bambino bellissimo, perfetto fisicamente, sta crescendo bene e non ci sono problemi proprio sulla maternità. Un altro prodigio che è accaduto quasi un anno fa, una signora 40 anni che è affetta da una grave malattia al fegato, era messa nella lista del trapianto e è venuta qui, si è messa a pregare. Dopo una settimana i medici riscontrano che il suo fegato è perfetto,

0: Non c'è nessuna malattia, non ha bisogno di nessun trapianto e oltre tanti altri miracoli.
1: Non è un invito a venire qui al Santuario della Madonna di Custonaci, è quasi un obbligo.
0: Sì,
1: è un dovere perlomeno nel proprio cammino spirituale.
0: È un luogo che veramente è particolarmente amato dalla Madonna. Come diceva San Francesco sulla Porziuncola, che è un luogo, una chiesetta dove la Madonna sì, in una maniera particolare ama, anche questo luogo io posso attestare, non semplicemente, ripeto perché sono qua e devo dire questo, ma è un fatto reale, oggettivo, che è un luogo particolarmente graziato dalla Vergine Santissima, dove la Madonna veramente c'è il suo sguardo, le sue mani e tutta la sua tenerezza.
1: Ci sono state anche delle, oltre che delle guarigioni fisiche e spirituali, delle liberazioni sì, spirituali. E queste avvengono continuamente, per cui ecco, direi che è un luogo da visitare. A questo santuario, tra l'altro, è legata a un'indulgenza plenaria.
0: Benissimo. Sì.
1: Che è stata data il 18 maggio del 1834.
0: Papa Gregorio XVI, ecco, due papi si sono interessati a questo santuario appunto per i suoi grandi prodigi e questo pontefice con una bolla legò due giorni di indulgenza plenaria. Il primo giorno è il giorno della festa della Madonna dell'Immacolata, appunto per quell'immagine che i frati
1: sì,
0: portarono qui.
1: Sì.
0: E dopo il giorno della festa della Madonna, che è l'ultimo mercoledì del mese di agosto, si possono lucrare le indulgenze plenarie. Però ogni giorno, sempre per bolla pontificia di questo Papa, chi viene a visitare questo santuario, ovviamente con le disposizioni d'animo, quindi il pentimento, la vera conversione,
1: certo,
0: può lucrare 200 giorni di indulgenza, che per un santuario, diciamo così, piccolo, in un posto, diciamo, non conosciuto, è davvero un privilegio straordinario. E tutto questo è stato realizzato appunto per la straordinaria miracolosità di questa Madonna. Inoltre nel 1752, per il capitolo Vaticano, quindi sempre concessione pontificia, questa Madonna è stata incoronata, che questi privilegi venivano concessi a quell'immagine sacra particolarmente ricca di devozione, non semplicemente nel proprio territorio, ma di una devozione più universale.
1: Più universale. E quindi le corone che vediamo sulla testa della Madonna e del bambino,
0: sì, risalgono al 1752.
1: C'è un pozzo, che viene detto il pozzo della Madonna, dove c'è dell'acqua. Acqua che non possiamo definire acqua benedetta, miracolosa, non so, come quella che potremmo dire prodigiosa di Lourdes, ma che qualcosa di simile però ha, perché anche attraverso quest'acqua una donna è stata miracolata.
0: Un tumore, sì. E la tradizione racconta che quando il quadro è stato portato su questa torre, i buoi che trasportavano questo carro dove era sovrapposto il quadro della Madonna, quando arrivarono su questo posto spuntò quest'acqua e circa 13 anni ancora oggi esistente, l'acqua è ancora lì dentro questo pozzo, viva, assolutamente una sorgente viva. E una donna 13 anni fa, affetta di un gravissimo tumore, già allo stato terminale, era venuta a conoscenza di questo pozzo, venne con il proprio sposo, bevve di quest'acqua e miracolosamente scomparvero le metastasi e questa donna è ancora viva, per grazia di Dio è qui in mezzo a noi. E quindi diversi vanno lì ad attingere anche a questa fonte appunto per questo particolare legame che aveva questa fonte con la Madonna.
1: Il racconto tradizionale che vuole l'icona qui in questo territorio attraverso il nubifragio viene rievocato ogni anno?
0: Sì, sì.
1: In che giorno?
0: Allora, la festa è appunto l'ultimo mercoledì di agosto, il lunedì prima viene vissuta questa rappresentazione che noi la viviamo non semplicemente come una rappresentazione folcloristica, assolutamente, proprio è un momento di fede, circa 60.000 pellegrini vengono ad assistere a questo, partecipano, dopodiché dal mare viene portata in processione a piedi in questo santuario, quindi attraverso il veliero, tutta la rappresentazione che viene vissuta, però vissuta profondamente con fede.
1: Ecco, leggendo gli orientamenti pastorali di Sua Eccellenza, il Vescovo di Trapani, Monsignor Fragnelli, abbiamo letto che c'è un quinto orientamento rivolto proprio alla via della bellezza. E mi sembra che questo santuario in qualche modo sintetizzi tutto quello che viene scritto in quelle parole. Cosa ne pensa, Padre?
0: Sì, questo è davvero un'espressione di grande profezia da parte del nostro Vescovo, perché si vuole passare dalla bellezza semplicemente estetica che immediatamente può prendere l'occhio alla bellezza per cui è stato creato questo evento estetico.
1: Esatto.
0: E quindi ciò che è davvero particolare è che tutto quello che è bello è un dono di Dio. Essendo un dono di Dio ci deve portare a Dio. E questo luogo, appunto, per la sua bellezza, questa icona così bella anche nelle sue fattezze proprio artistiche, non è altro che il racconto di una storia di fede.
1: Io ringrazio Padre Giovanni Mucaria per essere stato qui con noi a Maria Vision in questo splendido santuario che ci ha accolto con tanta abbraccio, proprio con questo sentore di abbraccio, di accoglienza, di armonia profonda. E vogliamo ultimare proprio con una preghiera che è dedicata a questo santuario e che proviene da questo santuario, con la certezza che qualsiasi grazia venga rivolta a lei per intercessione di Maria Santissima, nostro Signore Gesù, qui venga realmente realizzata. E dunque chiediamola e ci sarà dato. Prego, Padre.
0: O Vergine Santissima di Custonaci, Regina del Cielo, Tu che da tempi immemorabili volesti portare in queste remote plaghe, con il dono della Tua venerata effigie, le dolcissime grazie del Tuo cuore materno, e sempre sei stata, per chi devotamente ebbe ad invocarti, dispensatrice di misericordia e di salvezza. Tu, Madonna di Custonaci, che oggi sei vera speranza e soccorso delle genti, che dal duro lavoro della pietra su queste terre abbracciate dal tuo materno sguardo traggono sostentamento di vita, degnati di ricevere l'offerta e la consacrazione del nostro quotidiano faticare. Tu porta delle grazie, assisti chi versa nel pericolo, sii sostegno alla fragilità di quanti dalla pietra ricavano pane per i figli e intercedi presso l'Onnipotente affinché non vadano perduti i meriti delle sofferenze e delle diaturno e silenzio affinché la tua grazia sia sempre per noi. O Maria di Custonaci, avvocata nostra, accogli la consacrazione e la supplica di chi umilmente in te confida. Ti invoca patrona di salvezza e di pietà. Benedici questi marmi e le mani ed i cuori di chi ha loro dedicato la giornata terrena. E fa, o Vergine Santissima, che forti della tua protezione possiamo ancora perennemente renderti grazie in questa e nella vita eterna. Amen.
1: E così sia. Amen. Grazie, Padre Giovanni Mucaria, rettore di questo santuario, sacerdote di questa magnifica parrocchia.
0: Grazie a voi e buona vita a tutti. Vi benedica la Vergine Santissima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi, quando Dio mi ha permesso di portarvi fra le mie mani Gesù bambino, il Re della pace, affinché Lui vi colmi con l'ardore dell'amore e della pace, perché ogni cuore sia simile al suo cuore in questo tempo di grazia. Siate coraggiosi difensori dell'amore del vostro Dio, affinché Lui vi doni la sua pace in questo tempo di grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, oggi, in questo giorno di grazia, in modo particolare, vi invito all'abbandono totale a Gesù. Figlioli, offriteli tutte le vostre ferite e dolori, il vostro passato e il vostro futuro. Permettete a Gesù di regnare nelle vostre vite. Figli miei, soltanto con l'abbandono totale, Gesù si dona la vostra vita, e questo è il dono più grande che potete ricevere. Pregate per comprendere quanto siate preziosi per Gesù, quanto Lui vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ciao cari amici di Maria Vision, sono molto lieta di poter presentare per tutti voi questa sesta e purtroppo ultima puntata di questa prima parte di Apocalisse, questo programma che abbiamo preparato per scoprire insieme l'Apocalisse. Come ormai sapete, questo programma lo facciamo con Juan Mena. Juan Mena è un artista che è venuto dal Messico per insegnare a tutti noi la ricerca che lui ha fatto sull'Apocalisse. Praticamente lui ha dipinto 15 quadri e una visione personale su questo libro della Rivelazione. È venuto dal Messico per condividere con tutti noi i suoi dipinti, i suoi quadri. In questa puntata, scusatemi, nella puntata anteriore abbiamo parlato sul quadro numero 5 che lui ha dipinto e che ci parlava del capitolo 8, della prima parte dei capitoli 7 e 8, la prima parte del capitolo 8 dell'Apocalisse. Nel quadro che analizzeremo oggi parleremo dei capitoli, la seconda parte del capitolo 8, capitolo 9, 10 e 11 dell'Apocalisse. E prima di incominciare con questa puntata, io vi saluto. Prima, come state?
1: Ciao,
0: Come
1: ciao.
0: stai, Juan?
1: Ciao, Pilar.
0: E tu, Ivan, come stai? Perché
2: Sono un po' triste perché
0: l'ultima puntata,
2: l'ultima puntata
0: appunto.
2: è per me è stata una grande gioia poter tradurre tutte queste belle idee, questa visione dell'Apocalisse, veramente è stato molto luminoso quello che ha condiviso con noi Juan, quindi sono triste di non poter veramente continuare con questo programma, ma sicuramente avremo l'occasione in un altro momento.
0: A questo punto dobbiamo dire che, sebbene per noi non è molto semplice, no, fare questo programma in italiano, ma abbiamo fatto il tentativo, no, di far del meglio
2: Sì,
0: per
2: infatti.
0: farlo, no? E io sono molto contenta, come dicevo prima, perché per me è stato veramente un piacere, no, poter essere qua a Loreto, questa città che mi piace tantissimo, proprio nella casa della Madonna, no? Nella Santa Casa, e poter condividere con tutti voi questa ricerca che mi sembra così importante, no? E poi avendo la possibilità che

0: Proprio Juan sia venuto dal Messico per fare questo, no? E per insegnare a tutti noi tutti gli studi che lui ha fatto riguardo l'Apocalisse. E prima di cominciare mi piacerebbe ricordare a tutti voi perché è importante scoprire l'Apocalisse, perché è importante per un cattolico leggere l'Apocalisse.
1: L'Apocalisse. La rivelazione
2: di Gesù risuscitato.
1: Di Gesù risorto.
2: Per me lo più importante è questo.
1: Per me è questo. Esattamente questo, la rivelazione di Gesù risorto.
2: È uno dei pochi libri.
1: L'Apocalisse è uno dei pochi libri.
2: Della Bibbia.
1: Della Bibbia.
2: Che è rivelato.
1: Che è rivelato direttamente.
2: Per Gesù risuscitato.
1: Per Gesù risorto.
2: Abbiamo alcuni. Pequeños fragmentos de
1: abbiamo
2: de
1: dei piccoli pezzi dei Vangeli,
2: soprattutto al final de los Evangelios,
1: e soprattutto nell'ultima parte dei Vangeli, dove ci parlano di Gesù risorto,
2: quando manda, sus apostoles
1: quando manda i suoi discepoli, i suoi apostoli
2: a predicare, a battezzare la parola di Dio.
1: E predicare la parola di Dio.
2: Está en los hechos de los apóstoles,
1: sono i fatti degli apostoli.
2: También Jesús resucitado, asciende
1: nel
2: al
1: momento
2: cielo.
1: Nel quale Gesù risorto ascende al cielo.
2: Los ángeles les dicen
1: angeli
2: a los apóstoles,
1: dicono agli apostoli
2: que Jesús habrá de regresar,
1: che Gesù dovrà ritornare
2: de la misma manera en que lo han,
1: della stessa
2: en que lo
1: maniera
2: visto ascender al cielo.
1: Che l'hanno visto ascendere al cielo.
2: Però hasta ahí.
1: Non c'è niente. Nessun'altra parte dove si parli di Gesù risorto.
2: Abbiamo detto che San Giovanni si trova
1: nell'isola di Patmos.
2: Está desterrado por predicar la palabra de Dios.
1: È stato espulso per aver predicato la parola di Dio.
2: Por ser testigo.
1: Per essere testimone.
2: De Gesù Cristo.
1: Di Gesù Cristo.
2: Resucitado.
1: Gesù Cristo che è risorto.
2: E lì, nell'isola di Patmos, appare a San Giovanni
1: Cristo risorto.
2: Con una riaffirmazione del trionfo di Dio.
1: Per riaffirmare il trionfo di Dio.
2: Gli dice:
1: non devi temere.
2: Estuve muerto.
1: Sono stato morto.
2: Vivo por los siglos de los
1: e adesso vivo per i secoli dei secoli.
2: Y tengo las llaves del abismo.
1: E ho le chiavi dell'abisso.
2: Y se me ha dado el poder en el cielo y en la tierra.
1: E ho il potere nel cielo e nella terra.
2: Y le va a mostrar a San Juan.
1: E gli mostra a San Giovanni.
2: Ya con la visión divina.
1: Già con questa visione divina.
2: Todo el plan de Dios.
1: Tutto il piano di Dio.
2: Para que entendamos todos nosotros.
1: Perché riusciamo a capire tutti noi.
2: De dónde venimos.
1: Da dove veniamo.
2: ¿Quién es Dios?
1: Chi è Dio?
2: ¿Cómo ha actuado en la historia?
1: Come ha attuato nella storia?
2: ¿Y cuál es el desenlace final de la historia?
1: E come finisce questa storia?
2: Y el desenlace final de la historia.
1: E la storia finisce
2: con el triunfo de Dios.
1: Col triunfo di Dio.
2: El bien triunfa sobre el mal.
1: Il bene vince il male.
2: Entonces es muy importante.
1: Quindi è molto importante
2: conocer el Apocalipsis.
1: Conoscere l'Apocalisse.
2: Y hacer a un lado de una
1: e lasciare da parte
2: las interpretaciones catastrofistas,
1: le interpretazioni catastrofiste,
2: las interpretaciones hechas
1: le interpretazioni fatte con cattiva volontà,
2: y mejor ver el Apocalipsis como
1: è meglio vedere l'Apocalisse come
2: un regalo del cielo,
1: un regalo che viene ricevuto dal cielo,
2: que nos da luz y esperanza,
1: che ci dona luce e speranza.
0: Io aggiungerei che forse è importante perché l'Apocalisse veramente ci sta dicendo che quello che noi facciamo qua sulla terra ci stiamo giocando l'eternità.
2: Esattamente.
1: Esattamente. È molto importante sapere
2: che esiste l'altro mondo,
1: l'altra vita.
2: Che Dio, che Gesù, vero Dio e vero uomo.
1: Dio è vero uomo,
2: murió por nosotros,
1: morto per noi,
2: fue la Pascua de Jesús, su pasión, muerte,
1: la sua Pascua, la sua passione, morte,
2: y lo más importante, que resucitó,
1: la cosa più importante è che ha risuscitato,
2: ascendió al cielo,
1: è asceso in cielo,
2: y después regresa para mostrarle a San Juan
1: ritorna
2: todo.
1: Per mostrare a San
2: Ese
1: Giovanni
2: otro
1: tutto.
2: Mundo.
1: questo altro mondo
2: che esiste,
1: che esiste,
2: e che la prova di che è vero,
1: la prova di che questo è vero, la prova di questo è vero.

0: Esattamente todas esas verdades y esas profecías que deja
1: e profezie che lascia
0: para que nosotros los cristianos a lo largo de los siglos
1: perché noi cristiani lungo i secoli
0: vayamos verificando
1: possiamo
0: la
1: verificare
0: verdad de
1: la
0: Dios.
1: Verità di Dio.
2: Come ci può aiutare l'Apocalisse nella nostra vita quotidiana in un senso più pratico, diciamo?
0: Bueno, eso primero fortalecer la fe.
1: Prima di tutto ci aiuta per avere una fede molto più forte.
0: Ponernos en el lugar de San Juan.
1: E ci aiuta anche a metterci nel posto di San Giovanni, di tutti gli apostoli.
0: Es decir,
1: voglio dire, nostro obiettivo nella vita
0: è encontrar a Gesù risuscitato.
1: È incontrare, avere questo incontro con Gesù risorto.
0: O dejar que Él nos encuentre en nosotros.
1: O permettere a Gesù che ci incontri.
0: Pero una vita in donde non si ha incontrato
1: nella quale
0: a Dios
1: abbiamo incontrato
0: vivo,
1: Dio che è vivente
0: è una vita inutile.
1: È una vita inutile.
0: O entramos en contacto con Jesús vivo.
1: O entriamo in contatto con Gesù che è vivo.
0: O nuestra vida no sirvió para nada.
1: La nostra vita non serve per niente.
0: Ahora, Jesús deja en su palabra
1: Gesù ci lascia nella sua
0: muy
1: parola
0: bien, muy bien definido dónde
1: molto bene,
0: debemos
1: ha definito
0: encontrarlo.
1: Molto bene dove dobbiamo trovarlo, dove dobbiamo andare all'incontro.
0: En el prossimo.
1: E nel prossimo.
0: Él
1: in quello
0: vive
1: che è vicino, in quello che è accanto a noi. Lui vive in noi.
0: Él está en nosotros.
1: Lui è in noi.
0: Come diceva San Pablo.
1: Come diceva
0: non sono io
1: Paolo,
0: il che vive, sino Cristo
1: non sono
0: che vive
1: io
0: in me.
1: Quello che vive, ma è Cristo che vive in me.
0: Pero no son palabras.
1: Ma non sono parole.
0: Es una realidad.
1: È una realtà.
0: La fe nos debe llevar
1: la fede ci deve portare
0: a esa realidad.
1: A questa realtà.
0: Y vivirla.
1: E dobbiamo viverla.
2: In questo programma di oggi parleremo sulle sette trombe. Nella puntata scorsa abbiamo parlato sui sigilli. In questa puntata parleremo sulle trombe, queste sette trombe. C'è chi dice che quando suona l'ultima tromba, la tromba numero sette, praticamente si scatenerà sulla terra la ira di Dio, che questa tromba ha a che fare con la giustizia divina e che quando scatene il suono di questa tromba si scatenerà sul mondo la ira di Dio proprio su quelli che non hanno vissuto seguendo la sua legge. Questo è vero?
0: No, es un poco verdad, pero no. El enfoque no es el correcto.
1: Ha una certa verità, ma l'approccio non è quello corretto.
0: El mensaje de la séptima trompeta.
1: Il messaggio della settima tromba
0: es el retorno al reino de Dios.
1: Il ritorno del regno di Dio.
0: La consolidación del reino.
1: La consolidazione del regno.
0: Y el reino de Dios es amor.
1: Il regno di Dio è amore.
0: Quando tocchi la settima trompeta.
1: Quando suoni la settima tromba.
0: Se può dire che l'amore ha trionfato.
1: Che l'amore ha vinto.
0: E per lo tanto.
1: Per tanto.
0: Il regno di Dio ha llegato alla terra.
1: Il regno di Dio è arrivato nella terra.
0: È vero che los che non accettarono.
1: È vero che quelli che non hanno accettato.
0: Il regno della vita e dell'amore, della giustizia.
1: Il regno della vita, dell'amore, della giustizia.
0: Pues quedan fuera.
1: Rimangono fuori.
0: Quedan fuera del reino, pero
1: no, non sono nel
0: pero
1: regno, rimangono
0: a nosotros
1: fuori.
0: Como cristianos,
1: ma per noi,
0: lo que nos importa,
1: cristiani, quello che dobbiamo
0: no es son los que quedan fuera.
1: Non è quello
0: sino
1: non è
0: a nosotros dentro
1: fuori,
0: del reino.
1: Ma dobbiamo pensare
0: tanto,
1: a noi dentro del
0: para
1: reino.
0: Para nosotros la séptima trompeta.
1: E quindi per noi la
0: es una muy buena noticia.
1: È una bella notizia, una molto
0: porque
1: buona notizia.
0: Porque en el momento en que suena la séptima
1: perché
0: trompeta.
1: Perché nel momento che suona la settima tromba
0: ha llegado el reino de Dios.
1: È arrivato il regno di Dio
0: a nostre anime.
1: Alle nostre anime.
2: C'è qualcosa che non ho capito. A noi cristiani non ci importa quelli che restano fuori, quelli che stanno lontano di Dio, che non conoscono la parola di Dio e che non vivono seguendo questa parola?
1: Questa parola?
0: Ese es el tema de este cuadro.
1: Questo è il tema di questo quadro.
0: Gesù ama a todos los hombres.
1: Ama tutti gli uomini.
0: Y quiere que todos se salven.
1: Vuole che tutti gli uomini si salvino.
0: Y entonces,
1: y allora,
0: cuando él asciende,
1: cuando lui asciende,
0: lo que él quiere,
1: quello che lui vuole,
0: es que los testigos, los apóstoles, sus amigos,
1: que gli apostoli, che i suoi amici,
0: lo conocen,
1: quelli che lo conoscono,
0: los que saben que está vivo,
1: quelli che sanno che è vivo,
0: los que conocen el mensaje de Dios,
1: quelli che conoscono il messaggio di Dio,
0: vayan y lo difundan en el mundo,
1: vadano nel mondo a difondere
0: para salvar a todos,
1: per salvare tutti,
0: para salvar a todos los que se encuentran en las tinieblas,
1: per salvare quelli che sono nelle tenebre,
0: las tinieblas de la no fe, las tinieblas
1: le tenebre della non fede,
0: de la desesperanza,
1: la mancanza di speranza,
0: de un mundo que vive en la injusticia,
1: de un mundo que vive nella ingiustizia,
0: en la violencia,
1: nella violenza.
0: Entonces, los testigos,
1: allora i testimoni,
0: salen después de la ascensión de Jesús,
1: dopo l'ascesa
0: de Gesù, y después de Pentecostés,
1: e dopo Pentecoste,
0: van a propagar la palabra de Dios a todo el mundo.
1: Devono portare questa parola a tutto il mondo.
0: Y esa es nuestra función.
1: E questa è la nostra missione,
0: la
1: como
0: cristianos.
1: Come cristiani.
0: Nosotros tenemos la responsabilidad.
1: Noi abbiamo la responsabilità
0: de ayudar a Jesús.
1: Di aiutare a Gesù.
0: A salvar almas.
1: A salvare le anime.
0: Y a crear conciencia del pecado,
1: sull'esistenza del peccato, del giudizio
0: e della giustizia.
1: Della giustizia.
2: Bello questo, eh? Credo che sia importante rimanere con questa idea, no? Della nostra responsabilità aiutare gli altri, in tutti i sensi, no? In senso più spirituale e poi anche nel senso fisico pure.
1: Mi è piaciuto anche, mi ha gustato, perché hai detto qualcosa che ha molto a che fare anche con la missione di Maria Visione, salvare le anime.
2: Certo.
0: E lo che dice,
2: e poi portare, no, il messaggio di Gesù risorto a tutti. Questa è la nostra missione, questa è la missione di Maria Visione. E perciò noi lavoriamo, no, per questo.
0: E lo che dice Pilar è molto certo.
1: Quello che dice Pilar è certo. È
0: in los dos sentidos. En el sentido espiritual.
1: Nel senso spirituale.
0: E nel sentido corporale o materiale.
1: E nel senso anche materiale.
0: Perché l'aiuto che le possiamo dare a nostri fratelli.
1: Dare ai nostri fratelli.
0: También tiene que ser una ayuda fisica.
1: Deve essere anche un aiuto fisico.
0: Darle de comer all'hambriento.
1: Dobbiamo dare da mangiare quello che ha fame.
0: Vestir al desnudo.
1: Bisogna dare i vestiti a quello
0: visitar
1: che è nudo.
0: Visitar al que está enfermo.
1: Bisogna visitare a quello che è malato.
0: Y ayudar a nuestros hermanos.
1: E aiutare i nostri fratelli.
0: Porque como decíamos en los otros
1: programas.
0: Perché
1: come dicevamo negli altri programmi.
0: La virtud no es una palabra escrita.
1: Non è una parola che è scritta.
0: Es un acto.
1: È un fatto.
0: Y nosotros, si queremos ser testigos de
1: Jesús. Se vogliamo essere testimoni di Gesù.
0: De Jesús resucitado.
1: Di Gesù che è risorto.
0: Y para dar testimonio de que Jesús resucitado vive en nosotros.
1: Testimoni di Gesù che è risorto e che vive in noi.
0: Tenemos que salir al encuentro de nuestros hermanos.
1: Dobbiamo andare all'incontro dei nostri fratelli.
2: Andare al mondo. Esatto. Andare al mondo.
0: Andare nel mondo.
2: Bene, facciamo una piccola pausa e torniamo subito. E incominciamo a analizzare il quadro numero 6 che Juan ha dipinto. Torniamo subito.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Continuamos en Apocalipsis, ahora pasamos subito a analizar el cuadro 6 que Juan, scusatemi, ha dipinto. Questo quadro che ci parla delle sette trombe e che ci parla dei capitoli 7. Scusatemi, no, tengo che farlo di nuovo. Lo siento, me equivoqué. Lo siento.
1: 8, la seconda parte del 8, 9, 10.
2: Es casi todo el capítulo 8, porque el capítulo 8 es el capítulo 8, 9 y 10 y 11.

0: Continuamos in Apocalisse e ora andiamo a analizzare il quadro numero 6 che Juan ha dipinto e che ci parla di queste sette trombe. E che cosa ci suggerisce questo quadro, Juan? Cosa vogliono dire queste sette trombe?
1: Bueno, mira, como habíamos dicho,
2: come abbiamo detto
1: nell'ultimo
2: programma,
1: a los siete ángeles.
2: Ai sette angeli
1: se les dan las trompetas en el séptimo sello.
2: Ricevono le sette trombe nel settimo sigillo.
1: Esto significa que el séptimo sello
2: significa che nel settimo
1: sigillo se extiende hasta que toque la última trompeta.
2: Il settimo sigillo si sviluppa fino a che suona l'ultima tromba, la settima tromba.
1: Pero qué significa? Ya,
2: ma cosa significa?
1: En términos históricos, digamos.
2: Se parliamo in termini storici, cosa significa?
1: Abbiamo detto che si aveva costruito il templo,
2: che si era costruito il tempio,
1: che subían las oraciones de los santos a través de los salmos,
2: che le preghiere e i salmi salivano in cielo,
1: y que comenzaba la era de los profetas,
2: e che incominciava l'epoca dei profeti.
1: Los profetas,
2: i profeti,
1: como heraldos de Dios,
2: come araldi di Dio,
1: van a empezar a anunciar.
2: Cominciano ad annunciare
1: non solamente le circostanze del pueblo e de lo che vaya sucediendo,
2: quello che succede al popolo,
1: come la caída de Samaria, la caída de
2: la caduta di Samaria,
1: il riscatto
2: di Gerusalemme,
1: del pueblo,
2: il riscatto
1: de Babilonia,
2: del popolo di Babilonia, eccetera.
1: Sí.

0: sino que irán perfilando
1: Ma quello che
0: de una
1: fanno
0: manera, bajo la acción del
1: è
0: Espíritu
1: perfilare
0: Santo,
1: con l'aiuto, con l'azione dello Spirito Santo
0: aquel que ha de venir,
1: a quello che deve
0: es
1: venire.
0: decir, el Mesías,
1: Stiamo parlando del Mesia,
0: al Hijo de Dios,
1: il figlio di
0: al
1: Dio,
0: Príncipe de la Paz,
1: il principe della
0: y
1: pace,
0: con todos los atributos, como el siervo de Yahvé,
1: con tutti gli attributi, con tutti gli adiettivi,
0: etc.
1: come il servo
0: Es
1: di
0: decir,
1: Yahvé.
0: lo van perfilando, lo van
1: Quindi
0: anunciando.
1: quello che fanno è annunciare.
0: Esas son las siete trompetas.
1: Queste sono le sette trombe.
0: Independientemente de que también anuncian los
1: E possiamo dire anche
0: acontecimientos históricos,
1: che le trombe annunciano anche fatti storici. Possiamo
0: y así rápidamente puedo decir lo siguiente.
1: dire così velocemente.
0: La primera
1: La prima
0: trompeta
1: tromba
0: anuncia el cisma
1: parla di un
0: de
1: scisma
0: entre Israel y Judá.
1: fra Israele e Giudà.
0: Exactamente. La segunda
1: La
0: trompeta
1: seconda tromba
0: anuncia la caída de Samaria.
1: parla della caduta di
0: Lo ve
1: Samaria.
0: como una gran piedra que cae, un
1: Possiamo
0: monte que
1: vedere
0: cae
1: una
0: en
1: pietra,
0: llamas.
1: un monte che cade.
0: Bíblicamente el monte es el
1: E,
0: monte de
1: bi
0: Samaria.
1: biblicamente parlando, ci riferiamo al monte di Samaria. La
0: La tercera trompeta
1: terza
0: anuncia la
1: tromba ci
0: caída de
1: annuncia
0: Jerusalén.
1: la caduta di Gerusalemme.
0: Y después viene la cuarta trompeta que
1: Poi la
0: anuncia el
1: quarta tromba
0: cautiverio de Jerusalén, la
1: ci parla.
0: muerte, el cautiverio del rey, el
1: Sì,
0: cautiverio de Jerusalén en
1: dei ca
0: Babilonia.
1: cattivi, il re che è cattivo, il ca cautiverio di Babilonia.
0: En la época de precisamente del Imperio Babilonio.
1: Stiamo parlando nell'epoca dell'impero babilonio.
0: La quinta trompeta
1: La quinta
0: habla,
1: tromba
0: rápidamente lo digo,
1: ci parla, lo dico velocemente,
0: del ángel que se le dan las llaves
1: dell'angelo che
0: dell'abismo,
1: riceve le chiavi
0: y
1: dell'abisso
0: con esas llaves del abismo
1: e con
0: abre
1: queste chiavi
0: el
1: dell'abisso
0: abismo donde
1: apre
0: sale,
1: l'abisso
0: que es
1: ed
0: Babilonia,
1: escono, l'abisso è
0: y de
1: Babilonia,
0: ahí
1: e
0: logra
1: da lì
0: sacar al pueblo cautivo.
1: esce il popolo che era prigioniero.
0: Pero, sin embargo, esto tiene consecuencias terribles
1: Ma
0: porque
1: questo ha delle conseguenze che sono terribili,
0: llegan los persas
1: perché arrivano i persi,
0: y
1: i
0: crean
1: persi,
0: unos sincretismos muy peligrosos
1: e creano
0: para la espiritualidad de los judíos.
1: delle questioni sincretiche molto pericolose per il popolo
0: Y
1: ebraico.
0: además son imperios,
1: E parliamo di imperi
0: que tienen otras creencias, otras costumbres.
1: che hanno che credono in cose diverse e hanno dei costumi diversi.
0: Les llaman langostas y que tienen el poder de atormentar a los hombres,
1: Parlano delle cavallette, di questo potere per far soffrire gli
0: que son
1: uomini.
0: simbolismos para representar
1: Parlano. Ci sono simbolismi che
0: A los hombres, a los
1: rappresentano
0: ejércitos
1: gli eserciti
0: de
1: di
0: hombres violentos, de hombres.
1: uomini violenti. Parliamo
0: Después viene la sexta trompeta.
1: adesso della sesta
0: La
1: tromba.
0: sexta trompeta
1: La sesta tromba
0: habla de la expansión del Imperio Macedónico.
1: parla dell'espansione dell'impero macedone.
0: Los llama 200.000
1: Parla
0: caballos.
1: di 200.000
0: Para dar
1: cavalli,
0: la impresión de esa gran fuerza que
1: per
0: tenía.
1: parlare della forza che
0: Que
1: aveva
0: tenía el imperio de Alejandro
1: questo
0: Magno.
1: impero di Alessandro Magno.
0: Y esto lo tenemos representado en la parte inferior del
1: E
0: cuadro.
1: questo lo possiamo vedere anche nella parte
0: Lo
1: inferiore del
0: podemos ver. Por
1: quadro.
0: ejemplo, aquí vamos viendo cómo toca la
1: Possiamo,
0: primera
1: per esempio,
0: trompeta, la
1: vedere come
0: segunda.
1: suona la prima
0: Aquí
1: tromba,
0: está la piedra que
1: la
0: cae.
1: seconda, questa, la pietra che cade, questa montagna che dicevamo che era Babilone.
0: Aquí, por ejemplo, en esta parte del cuadro tenemos las cuatro primeras trompetas.
1: In questa parte del quadro vediamo le prime tre
0: Si vamos
1: trombe.
0: bajando,
1: Se scende il
0: vamos a ver
1: quadro,
0: cómo está el desarrollo
1: potremmo vedere
0: de
1: come
0: las
1: si
0: siguientes
1: sviluppa
0: trompetas.
1: le altre trombe.
0: Ahí tenemos, por ejemplo, la tercera,
1: Vediamo la
0: tiene tres
1: terza,
0: notas.
1: vediamo che ha tre note,
0: La segunda tiene dos
1: la
0: notas, la
1: seconda che ha
0: primera tiene una
1: due
0: nota.
1: note, la prima una
0: Eso
1: nota.
0: significa el orden de las trompetas.
1: Questo significa voler rappresentare l'ordine delle trombe.
0: Cuando toca la tercera trompeta, esa es la que tiene las tres notas,
1: Quella che, quando suona la terza tromba, quella che ha tre
0: en la
1: note,
0: parte izquierda del cuadro,
1: nella parte a sinistra del
0: vemos que cae una
1: quadro,
0: estrella así como envuelta en fuego.
1: vediamo che cade una stella come se fosse
0: Y
1: avvolta in
0: es la
1: fuoco.
0: caída del reino de Judá
1: Stiamo parlando della caduta del regno
0: y de la
1: di
0: ciudad de
1: Giudà
0: Jerusalén.
1: e della città di
0: Hay
1: Gerusalemme.
0: profecías que hablan
1: Ci
0: de la
1: sono
0: caída de esta
1: profezie che
0: estrella.
1: parlano della caduta di questa
0: Que
1: stella.
0: amarga uno de los tres ríos, de los ríos, porque dice la tercera parte de los ríos se amargó.
1: Parla dei fiumi che si amarano perché
0: si amarga per la derrota, si amarga per la
1: c'è questa amarezza proprio perché sono stati sconfitti.
0: E además va a dar al cautiverio dove vemos esa cueva.
1: E vediamo che proprio lì è dove sono incarcerati in questa
0: cautivos in Babilonia.
1: Sì, sono incarcerati in Babilonia.
0: Después tocca come dijimos la quinta trompeta,
1: vediamo che arriva anche la quinta tromba suona e sono liberati.
0: Ahí vemos al ángel con las llaves del abismo.
1: Vediamo l'angelo con le chiavi dell'abisso.
2: Lì in quel punto c'è il tronfo del male sul bene, ma è un tronfo così momentaneo.
0: No, è il tronfo del male sul bene, no.
1: Non c'è il tronfo del male sul bene.
0: Sono acontecimenti storici visti dal punto di vista simbolico.
1: Stiamo parlando di questioni storiche viste dal punto di vista simbolico.
0: Estos leones que vemos ahí aventando
1: questi leoni che vediamo che stanno gettando fuoco e
0: rappresentano l'esercito
1: l'esercito dei macedoni.
0: Che invade in tutta l'Asia.
1: Que invadono tutta l'Asia.
0: Perché tienen esas come fuego, azufre?
1: Ma perché hanno il fuoco?
0: Perché tienen colas come di serpenti?
1: Perché hanno le code come i serpenti?
0: Perché sono pueblos
1: che sono popoli,
0: tienen otras costumbres,
1: che hanno altre abitudini, altre tradizioni, sono idolatri.
0: Son crueles.
1: Sono crudeli.
0: Para tener una ejemplo de la crueldad.
1: Per fare un esempio di questa crudeltà.
0: Está el libro de los Macabeos.
1: Possiamo andare a vedere il libro dei Maccabei.
0: En el capítulo terrible de Antioquio
1: capítulo
0: IV.
1: Terribile di Antioquio IV.
0: Que mata a los siete hermanos.
1: Che assassina i sette fratelli.
0: Y que coloca el ídolo de Zeus. En el templo.
1: Coloca l'idolo di Zeus nel tempio.
0: Nel templo de Jerusalén.
1: Nel tempio di Gerusalemme.
0: Entonces, como vemos, es un simbolismo.
1: Possiamo vedere qua un simbolismo.
0: Viéndolo desde el punto de vista apocalíptico.
1: Dal punto di vista apocalíptico.
0: Siguiendo la tradición de otros profetas, como
1: seguendo
0: Daniel.
1: Anche la tradizione di altri profeti, come Daniele.
0: Por ejemplo, Daniel ve
1: per esempio, Daniele,
0: los imperios.
1: Vede gli imperi.
0: Como cuatro bestias también.
1: Come quattro bestie.
0: Que es el imperio babilonio, el imperio persa,
1: babilonio, el imperio persa,
0: el imperio macedonio o greco,
1: imperio macedone o greco,
0: y el romano,
1: el imperio romano.
0: Aquí llegamos hasta el romano en la sexta, perdón, hasta el griego en la sexta trompeta.
1: Nella sesta tromba arriviamo fino all'impero greco.
0: Con toda la invasión helenística.
1: Con tutta l'invasione ellenistica.
0: Con una influencia ideológica.
1: Que es una influencia ideológica.
0: Que puede ser positiva.
1: Que puede ser
0: en muchos
1: positiva,
0: ángulos.
1: Y visto da diversi angoli.
0: Por ejemplo, la filosofía, etcétera. Pero.
1: Si parliamo della filosofia,
0: pero
1: eccetera.
0: Pero que trae también el virus del paganismo.
1: Ma che porta anche questo virus. Del paganismo
0: y del hedonismo.
1: Del hedonismo.
0: De esos, digamos, baños públicos.
1: Parliamo, per esempio, dei bagni pubblici.
0: Donde se bañaban desnudos.
1: Dove si bañaban, sí, prendevano il bagno nudi.
0: Cierto libertinaje, etc.
1: Dove c'era questo libertinaggio anche.
0: La sexta trompeta llega hasta ahí.
1: La sexta tromba arriva fino là.
0: Entonces el Apocalipsis entra en un periodo muy interesante.
1: Entra en un periodo molto interessante.
0: Es el capítulo 10.
1: Parliamo del capitolo 10.
0: Porque entre la sexta y la séptima trompeta.
1: Perché fra la sesta e la settima tromba.
0: Aparece un ángel.
1: Appare un angelo.
0: Que está representado en la parte superior del cuadro.
1: Che possiamo vedere nella parte superiore del quadro.
0: Que es un ángel muy especial.
1: Un angelo molto speciale.
2: Juan, scusa, prima di parlare su questo angelo, mi piacerebbe sapere in quale contesto. Della storia possiamo collocare il suono di questa settima tromba.
1: Il suono di questa, il suono
0: della sexta.
2: Settima, della settima.
0: No, la settima queda aplazada. Eso es lo interesante del
1: texto. La cosa interessante è che la settima.
0: No, la settima queda aplazada.
1: Non è ancora suonato, quindi bisogna attendere il suono della settima tromba.
0: La sexta llega hasta l'imperio macedonico.
1: La sesta arriva fino all'impero macedone.
0: Después atraviesa el ángel del arco iris.
1: Poi arriva questo angelo con l'arcobaleno.
0: Que es el ángel del Adviento.
1: El ángelo del Advento.
0: Porque ya después de un silencio apocalíptico.
1: Dopo un silenzio apocalittico.
0: En donde deja de haber profetas.
1: Dove non ci sono più profeti.
0: Aparece el ángel del Adviento.
1: L'angelo dell'Avvento.
0: Que comienza con la anunciación
1: que comienza con la anunciación
0: del Benedicto, es decir, del anuncio de la,
1: con la inicia con el anuncio
0: del nacimiento de San Juan Bautista,
1: de la nascita di San Giovanni
0: primero,
1: Battista
0: en el templo, a Zaccarias.
1: Sì, questo annuncio lo riceve nel Tempio Zaccaria.
0: Prosigue con l'annunciazione alla Virgen Maria.
1: Poi c'è l'annuncio a Maria.
0: Della incarnazione del Verbo.
1: Dell'incarnazione del Verbo.
0: Che è lo más importante.
1: La cosa più importante.
0: Che è doctoral, la parte centrale dell'Apocalisse.
1: È la parte centrale dell'Apocalisse.
0: Por eso este es un ángel tan importante.
1: Per questo questo angelo è un angelo così importante.
0: Continúa este ángel del Adviento.
1: Y este ángel del Adviento continúa.
0: La Epifanía.
1: A hablar de la Epifanía.
0: El nacimiento de Jesús.
1: La nacida de Jesús, la Epifanía.
0: La Epifanía. La vida oculta de Jesús.
1: La vida escondida de Jesús.
0: Hasta San Juan Bautista.
1: A San Giovanni Battista.
0: Señalando al Cordero de Dios.
1: Que señala al Agnello di Dio.
0: En el río Jordán.
1: Nel fiume Giordano.
2: In questo punto mi piacerebbe fare una riflessione. Perché appunto noi siamo qua a Loreto, dove c'è la Santa Casa di Maria, e tu hai detto due minuti fa che il punto centrale, il punto più importante dell'Apocalisse è l'incarnazione del Verbo. Cosa possiamo dire su questo?
1: No? L'incarnazione del Verbo.
0: Es maravilloso, Loreto.
1: Es maravilloso, Loreto.
0: Es una bendición.
1: Es una bendición.
0: Porque en Loreto.
1: Porque a Loreto.
0: Tenemos la casa de Nazaret.
1: Abbiamo la casa di Nazaret.
0: En donde comenzó.
1: Dove ha incominciato.
0: El misterio de la encarnación.
1: Donde proprio fue, el misterio de la encarnación.
0: Donde fue anunciado a María.
1: Dove è stato annunciato a María.
0: El misterio de la encarnación.
1: Il mistero dell'incarnazione.
0: Ahí comenzó todo.
1: Lì è cominciato
0: es
1: tutto.
0: Decir, en la casa, voglio en dire, la casita de la Virgen.
1: Nella casa, nella piccola casa
0: che sta
1: della Madonna,
0: nella basilica,
1: che troviamo nella basilica,
0: comenzó la historia de la salvación.
1: Ha cominciato la storia della salvezza.
0: Con la anunciación.
1: Con l'annunciazione
0: a Maria.
1: Con l'annuncio a Maria.
0: Del arcángel San Gabriel.
1: Dell'arcangelo San Gabriele.
0: Que es el Ave María. Dios te salve, María.
1: Questo è l'Ave Maria.
0: Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Bendita eres entre todas las mujeres.
1: Tu sei benedetta fra tutte le donne.
0: Y bendito es el fruto
1: de tu vientre. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Ese es lo más importante de la de lo que señala este,
1: questo è la cosa più importante che segnala questo quadro.
2: Ora sì possiamo tornare all'angelo.
0: Esattamente. L'angelo. Che è l'angelo? L'angelo rappresenta l'spirito di Elia.
1: Rappresenta l'spirito di Elia.
0: Che prepara il cammino del Signore.
1: Che prepara l'arrivo del Signore, il suo cammino.
0: Attraverso l'arrepentimento.
1: Attraverso il pentimento.
0: E dell'annuncio
1: imminente.
0: Della llegada del Signore.
1: Dell'arrivo del Signore.
0: Y que implica, como ya dije, desde la anunciación a Zacarías.
1: Parla proprio del anuncio a Zacarías.
0: Hasta el señalamiento directo que hace San Juan en el río Jordán.
1: Fino a esta señalación que fa San Giovanni en el fiume Giordano.
0: Por eso este ángel.
1: Per questo angelo
0: aparece sobre las nubes, es muy importante.
1: Con le nuvole, ed è molto importante.
0: Tiene un arco iris.
1: E ha un arco baleno
0: che rappresenta
1: il
0: cumplimiento dell'alleanza.
1: Che l'alleanza si deve compiere, si compie, l'alleanza si compie.
0: Prometida por Dios.
1: Questa alleanza che è promessa
0: Testamento.
1: Da Dio dall'Antico Testamento.
0: Por eso tiene un pie en la tierra y uno en el mar.
1: Ha un piede nella terra e un piede nel mare, come
0: imagen.
1: Possiamo vedere nell'immagine.
0: Porque esto representa.
1: Perché questo rappresenta
0: el puente entre el antiguo y el nuevo testamento.
1: Il ponte fra l'antico e il nuovo testamento.
0: Y trae un librito en la mano.
1: Porta un piccolo libro nella mano.
2: Juan, facciamo una cosa, perché mi stanno dicendo che dobbiamo fare una breve pausa. Facciamo questa breve pausa e torniamo subito e continuiamo a parlare su questo angelo con un piede sulla terra e l'altro sul mare.
0: Molto bene.
2: E cosa rappresenta. Torniamo subito, grazie.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Buonasera, cari telespettatori, e benvenuti ad Armonia dello Spirito. Stiamo trasmettendo dagli studi di Maria Vision a Loreto, siamo proprio dietro la Basilica della Santa Casa. Abbiamo ospite questa sera qui con noi Padre Giuliano Viabile. Padre, benvenuto e grazie di essere qui. Frate
1: Bene, buonasera.
0: Cappuccino è maestro di cappella della Basilica della Santa Casa e organista titolare, incarico che ricopre da ormai quanti anni, padre?
1: 27 anni.
0: 27 anni che è organista e
1: Eh
0: che è
1: sì,
0: maestro di cappella.
1: è
0: Questa
1: tanti.
0: sera però non è qui per parlarci di questi suoi incarichi, impegni e responsabilità gravosi, gravosi perché voi sapete che a Loreto le liturgie sono sempre impegnative, sono ben curate, sono solenni. Ma soprattutto, ecco, questo a Loreto lo sanno, ma forse non tutti i nostri telespettatori, è venuto a parlarci del suo talento di compositore. Ecco, quando si parla di composizione, musica, si parla di creatività, di bellezza, pensata, riflettuta, sentita all'improvviso e, ecco, messa a disposizione di tutti che ne godono. Ci sono intuizioni di alcuni compositori che non ci hanno ancora stancato. Ci sono brani di musica che dopo secoli ascoltiamo volentieri, ancora ci commuovono, ancora ci trasportano. Quando ha iniziato a comporre? A che età la sua prima composizione?
1: Oh, non ricordo, in liceo, feci un canto per un missionario che veniva dal Brasile. Mi chiese una composizione da mandare a una radio del Brasile tenuta da noi cappuccini. E mi ricordo che feci un brano così, non ricordo neanche il titolo, niente.
0: Un brano musicale, quindi,
1: Sì,
0: da suonare.
1: era un canto a più voci accompagnato dal pianoforte.
0: Ah, quindi ha cominciato subito con qualcosa di impegnativo. Uno inizia con
1: Beh,
0: una
1: sì.
0: semplice melodia, non so,
1: No,
0: per flauto, per chitarra. No, più voci e
1: più voce pianoforte, sì.
0: pianoforte. Questo vuol dire che la musica lei già la conosceva da parecchio tempo.
1: Sì, ho iniziato in seminario, studiavamo, nei momenti di ricreazione rinunciavo alla mia ricreazione per mettere le mani sulla tastiera. Sentire i miei compagni che giocavano mi dava un po' fastidio, ero tentato di anch'io andare a giocare da ragazzino, ma la passione per la musica era tanta che stavo lì delle mezze ore, delle ore intere a fare i primi esercizi al pianoforte. E quindi ho iniziato subito in quinta elementare e poi andando avanti nel seminario ho continuato fino a che poi al liceo sono andato in conservatorio. E ho studiato prima a Pesaro, poi al Conservatorio di Bari con Nino Rota.
0: E ha studiato organo e composizione organistica. Quindi
1: Organo e composizione organistica.
0: la composizione in verità è anche il frutto di impegno scolastico, è frutto di studio. Non si tratta solamente di così, un impeto creativo.
1: Io direi tutte e due. Perché la composizione è un termine che viene da cum ponere, sono due parole latine e significa

0: mettere insieme, in senso stretto, è mettere insieme più melodie una sopra l'altra, come facevano in fondo gli antichi. Le prime composizioni polifoniche non erano altro che mettere, sovrapporre una melodia una all'altra con imitazione, via dicendo, con tutto il sistema del contrappunto. Ma comporre è anche in senso lato. Mettere insieme una nota dopo l'altra creiamo una melodia, mettere insieme una nota sopra l'altra facciamo l'armonia, poi la composizione è ritmo, dare dei ritmi alla composizione, dare dei colori, quindi sono tanti i fattori quando uno compone, ecco, e quindi è tutto questo il gioco di tutte queste cose che rende bello un brano. E logicamente queste cose si imparano a scuola. Ma manca la cosa fondamentale,
1: E
0: l'ispirazione.
1: quella come si fa a farla venire?
0: L'ispirazione è un dono di Dio, l'ispirazione non viene. Se hai le doti, crei, fai, componi. Se no, quello che impari a scuola non ti serve proprio a nulla, perché faresti semplicemente delle piccole cose, ma si vedono subito che sono scolastiche.
1: Tipo esercitazioni, ecco.
0: Esatto, tipo esercitazioni. Quindi ecco, la composizione è il frutto di tutto questo, da una parte la scuola, ma dall'altra questa inventiva, questo spirito che tu senti dentro di te, e nella riflessione, nella meditazione, ecco, riesci a mettere sulla carta quello che senti dentro.
1: Lei mi parla di riflessione e di meditazione anche perché lei è un consacrato, è un sacerdote, e poi perché immagino che la maggioranza delle sue composizioni siano a tema sacro.
0: E vorrei dire tutte,
1: Tutte?
0: tutte eccetto
1: Qualche scherzetto?
0: qualche piccolo giochetto, ma la maggior parte, il 99%, sono musica sacra. E anch'io quando iniziavo a studiare strumento, pianoforte, organo, organo, pianoforte, la scelta non è che ci è voluta tanto per dire, perché capivo che per me l'importante era l'organo, perché poi dovevo vivere in chiesa e quindi essere anche, per dire, un grande pianista non serviva a nulla, quando poi io ogni giorno, ogni domenica in modo particolare dovevo vivere la realtà
1: Celebrazioni
0: della
1: liturgiche.
0: liturgia, chiaro.
1: Certo. Ho in mente una sua composizione molto bella che ho avuto il privilegio di ascoltare in questi ultimi anni, quando già ero a Loreto. Il nostro arcivescovo, Monsignor Tonucci, so che in occasione del 90° anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto a patrona degli aeronauti, ecco, le chiese un lavoro che onestamente lo posso dire, non immaginava fosse
0: Sì,
1: così
0: sì, sì,
1: poderoso. Io
0: sì, sì.
1: ricordo il
0: Sì,
1: vescovo con una certa, così, non voglio dire in maniera scanzonata, ma forse con una certa ingenuità, mi disse: bisognerebbe scrivere delle musiche per questo anniversario e chiederò a Padre Giuliano di scrivere un oratorio. Ma credo che non avesse in mente di che
0: esatto.
1: cosa fosse un
0: L'ha
1: oratorio.
0: detto
1: Ci
0: anche a
1: parli di
0: me.
1: quest'opera.
0: Dunque,
1: Come si chiama?
0: Signum Magnum, l'oratorio.
1: Come si chiama questo oratorio? I nostri
0: L'oratorio
1: telespettatori non lo sanno.
0: è Signum Magnum. Io quando mi sono accinto a comporre questo brano, devo dire che ci ho riflettuto molto su questo testo. Era un testo molto vario e ho dovuto un po' selezionare. Gli spunti erano tantissimi, per melodie, per momenti orchestrali. Così che dopo lunga riflessione ho cominciato un po' a inquadrare il lavoro. E mi sono ritirato nel convento di San Severino e lì, vorrei dire, tutto il giorno ero chiuso dentro una stanza a comporre questo oratorio. E man mano che andavo avanti, devo dire, mi piaceva, vedevo che veniva bene, ero contento, anche se poi alla fine di 2 settimane, ero veramente stanco. Però
1: 2 settimane quindi di lavoro battente.
0: 2 settimane continue di battere, veramente, di un lavoro continuo. E poi dopo piccoli ritocchi quella, ma
1: Come si fa? Perché lei aveva una tastiera con sé, non mica si è
0: sì,
1: portato l'organo, quindi
0: sì, sì.
1: una tastiera. E come faceva per tutti gli strumenti?
0: Io ho una tastiera che ha molti registri.
1: Quindi
0: Ecco,
1: riproduce.
0: allora sì, ogni tanto inserivo quello, non so, c'è cioè il momento in cui suona l'arpa e allora ecco, mettevo il suono dell'arpa e questo mi ha aiutato
1: Per
0: moltissimo.
1: avere un'idea di
0: Per
1: come
0: avere
1: poteva essere
0: un'idea, chiaro,
1: risultato.
0: quando poi c'era un pezzo in cui c'erano gli archi, logicamente mettevo lo strumento violino e così quando entrava la tomba con una melodia.

0: Ecco, in serio, tanto per rendermi meglio conto di quello che sarebbe venuto poi nell'insieme.
1: Io ricordo che fu un vero successo.
0: Sì.
1: L'arcivescovo era entusiasta e colpito e poi intimorito, ma io gli ho chiesto tutto questo, si è sentito quasi in colpa, perché ha visto quale mole di lavoro abbia richiesto, così la sua piccola fantasia creativa di dire, chi facciamo un oratorio?
0: Sì, sì.
1: Scrisse il testo, le parole, lui... Ma ricordo che fu un'ovazione di applausi, durava in tutto un 50-55 minuti, mi pare,
0: 55,
1: vero?
0: Sì, 55
1: Ma
0: minuti.
1: Volarono e rimanemmo tutti col fiato sospeso. Sì, so che anche sul messaggio della Santa Casa poi comparve un bellissimo articolo con una critica lusinghiera, davvero entusiasta di questo oratorio. So che ora potremo ascoltarne alcuni minuti, non sono la parte iniziale, però siamo verso l'inizio della storia, possiamo dire così. Dovrebbe essere una parte intorno all'Annunciazione, ecco, perché la storia in effetti narra la vita di Maria dall'Annunciazione in poi, poi la nascita del figlio è vista con il brano di Apocalisse, questa donna che partorisce, il bambino sta per essere divorato dal dragone, ma viene portata in volo, ecco, e qui entra la Santa Casa, che pure è portata in volo dagli angeli, come dice la leggenda, giunse a Loreto. Allora possiamo ascoltare insieme questi pochi minuti dall'oratorio Signum Magnum. Una piccola precisazione prima che andiamo in onda, le riprese non sono state fatte dai nostri cameraman di Maria Vision, è un video amatoriale, quindi non vi stupite se non sono ottime, se l'audio non è chissà che cosa, l'ha fatto un amico, uno spettatore, che ha una sincera amicizia nei confronti di Padre Giuliano e che stima molto i suoi lavori. Ci vediamo tra pochi minuti, buon ascolto.

0: Ecco, immagino che vi sia molto piaciuto ascoltare questo brano dell'oratorio Signum Magnum. Prima sono stata un po' imprecisa nel raccontarvi la storia. Il maestro e l'arcivescovo Tonucci hanno pensato di parlare del volo dell'angelo,
1: Quello della
0: del
1: casa,
0: volo della Santa Casa e poi
1: dell'aeronautica.
0: dell'aeronautica. Ecco, il volo umano. Questa è la storia dell'oratorio. Ne ascolteremo poi un altro pezzetto. Un oratorio è una realtà complessa e di per sé non è una musica necessariamente sacra. Come nasce un oratorio?
1: L'oratorio nasce nel 1600, quando in chiesa sappiamo che si poteva cantare solo musica sacra, rigorosamente in latino. La gente sentiva la necessità di un canto popolare, un canto in lingua volgare, e conosciamo bene gli oratori di San Filippo Neri, questi luoghi di preghiera dove la gente si riuniva, e dal semplice canto gregoriano la musica lì si è sviluppata in modo molto veloce, e da un semplice canto gregoriano si è passati alla polifonia, dalla polifonia si sono aggiunti strumenti, questi strumenti sono aumentati sempre di più. Il soggetto era sacro, questo è
0: La
1: quello
0: vita di
1: che
0: un santo, la
1: esatto,
0: storia di Gesù, cose di
1: sì,
0: questo
1: e
0: tipo, quindi.
1: cioè questo lo distingueva dal melodramma, che invece aveva un soggetto profano. Nel melodramma noi abbiamo un soggetto profano con la scena, mentre nell'oratorio noi abbiamo un soggetto sacro senza scena, senza
0: Senza scena.
1: scena.
0: Le ha dato molta soddisfazione scrivere un oratorio?
1: Moltissima, un po' perché sono stati i miei primi oratori che ho scritto e capivo già mettendomi al lavoro la difficoltà e pensavo, dico, riuscirò
0: Ad arrivare in
1: ad arrivare in
0: fondo.
1: fondo, perché non è uno scherzo giostrare i colori dell'orchestra, scrivere a più voci, tutto un insieme di cose, la lunghezza, e ci ho provato, mi è andata bene. E mi ha dato tanta soddisfazione poi quando al lavoro compiuto, ecco, anche qui dico, vorrei dire, mi ha aiutato quella tastiera, perché poi oggi con il computer sappiamo si può fare di tutto. Io avevo la bellezza di 22 pentagrammi, e allora ad ogni pentagramma ho dato il colore proprio dello strumento, flauto, oboe e giù giù. E violini e via dicendo, contrabbasso e voci umane. Allora col computer poi tu puoi risentire questo
0: Quindi
1: brano,
0: simulare un'esecuzione
1: simulare
0: reale.
1: un'esecuzione, e quindi riascoltando alcune cose le ho cambiate, e certo non so, non è un'orchestra, però già un'idea te lo dà lo stesso computer. Quindi quando ho visto che nell'insieme dico, beh, possiamo andare, dico, possiamo promuoverlo per l'esecuzione.

0: Conservatorio, Adamo Volpi le apprezzava molto, mi diceva pubblicale, soprattutto quando facevo esercizi di contrappunto, mi diceva sempre: ma pubblica questi esercizi? Ma no, maestro, no, vai, guarda, pubblica che sono fatti bene. E poi soprattutto, ecco, avevo Nino Rota, direttore del conservatorio, e un giorno mi disse, dice: padre Giuliano, dice, venga qua, dice, il maestro Adamo mi ha detto che ha una bellissima fuga per organo, io la voglio sentire, ma maestro, io devo tornare nelle Marche, era a
1: Perché
0: Bari, il conservatorio di Bari, lui era direttore del conservatorio, e dice: no, no, no, io la voglio sentire, dice, io oggi non ci sono, devo andare a Roma a finire un film con Fellini, però qua io domani ritorno, lei rimane e domani voglio sentire la sonata.
1: questa è una bella
0: Sì, fu una bella soddisfazione. E il giorno dopo ho risuonato la fuga, perché noi avevamo i saggi. Alla
1: soddisfazione. Ecco.
0: fine del quinto, dell'ottavo, si fanno i saggi durante
1: Ottavo
0: l'anno,
1: anno di studio.
0: ottavo anno di studio, e io l'avevo fatto la sera che toccava l'organo, l'ho ripetuto il giorno dopo per farla sentire a Nino Rota.
1: E al maestro Nino Rota piacque?
0: Piacque tantissimo,
1: Ecco, bene, ci fa un gran
0: piacque
1: piacere.
0: tantissimo, mi ricordo.
1: La composizione sua preferita, se esiste, se c'è, se le viene in mente così su due piedi?
0: Ma guardi, guarda, tutte, perché è una tua creatura e quindi come una madre non può voler bene a un figlio e non voler bene all'altro. Ma
1: Addirittura.
0: tra queste vorrei ricordare solo una, la messa che ho scritto per il settimo centenario, in traslazione Alme Domus. Perché dico questo? Perché un giorno, mi chiamò il vescovo Macchi.
1: Ah, aspetta, aspetta allora, perché i nostri telespettatori, noi quell'oretto parliamo di settimo centenario, mica tutti possono sapere di cosa si tratta. Nel 1994 si celebrarono 700 anni dall'arrivo della Santa Casa qui a Loreto e l'allora arcivescovo prelato e delegato pontificio per il santuario della Santa Casa, Monsignor Pasquale Macchi, volle organizzare solenni festeggiamenti. Il Santo Padre, all'epoca Giovanni Paolo II, mandò una bellissima lettera, venne anche di persona, furono occasioni solennissime, ci furono grandi lavori anche di restauro per l'occasione, i maestri come ad esempio Floriano Bodini e altri lavorarono moltissimo per il settimo centenario, furono coniate medaglie, immagini, cartoline, dipinti quadri, fatte sculture. Ecco, chi viene a Loreto può vedere tante bellezze e trovare sotto inciso, dipinto o scolpito l'anno 1994. In quell'occasione anche il maestro quindi compose una santa messa per quando Giovanni Paolo II venne a Loreto, quindi.
0: Sì, per la grande messa che lui fece e che celebrò per l'apertura del settimo centenario.
1: Allora, facciamo così. So che ha un aneddoto da raccontare ai telespettatori. Ascoltiamo un altro pezzetto dell'oratorio Signum Magnum, così poi chiudiamo questo argomento dell'oratorio dedicato alla Madonna e al volo della Santa Casa, e poi ci racconta questa chicca. A tra pochi minuti e buon ascolto.

0: O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra, è piena di giustizia la tua destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, ogni Santa Messa è un incontro con Gesù che ci chiama, che ci invita e ci manda nel mondo. Ecco, oggi nel Vangelo il Signore ci ricorda che il discepolo, ecco, non deve mettere la propria sicurezza nelle cose terrene, ma nell'amore di Dio, che non abbandona mai i suoi figli. Io la Santa Messa la celebro per i defunti Maria e Antonio, e per poter celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io ho insegnato a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevano cura di loro. In lui traevo collegami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo dalla sua guancia. Mi chiamavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te. E non verrò da te nella mia ira. Parola del Signore. Diciamo insieme: fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Fa splendere, Signore, il tuo volto, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo, che per te hai reso forte. Fa splendere, Signore, il volto e noi saremo salvi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù affida ai suoi discepoli una missione. Ecco, dice andate. Ecco, non dice aspettate che la gente venga da voi. È il discepolo che deve mettersi in cammino. E anche oggi la Chiesa continua questa missione. Ecco, ogni battezzato è chiamato ad annunciare il Vangelo. Ecco, non soltanto i sacerdoti, i religiosi o i missionari. Ecco, tutti noi, tutti battezzati. E poi Gesù chiede un cuore libero. Ecco, un cuore che non sia schiavo delle cose materiali. Ecco, chi è troppo attaccato a questa terra, ecco, rischia di dimenticare ciò che conta davvero. Ecco, i discepoli non sono soli. Hanno con sé il tesoro più grande, Gesù. E questo vale anche per noi. Ecco, nella vita ci sono i momenti in cui tutto sembra incerto. E in questi momenti, ecco, uno capisce che le cose materiali non bastano. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga. E quel qualcuno è il Signore. Poi il Vangelo ricorda l'importanza dell'ospitalità. Ecco, gli apostoli cercano una casa dove essere accolti. Ecco, ogni casa può essere un luogo dove entra la pace di Dio. Ecco, la fede non si vive soltanto in chiesa, ecco, si vive nelle nostre famiglie, sul lavoro, tra gli amici. Ecco, oggi Gesù ci invita a viaggiare leggeri, a lasciare il peso dell'egoismo, del rancore, delle troppe preoccupazioni. Ecco, più il nostro cuore è libero, più spazio rimane per Dio. Ecco, affidiamoci a Lui con semplicità. Ecco, il Padre non abbandona mai chi mette nelle sue mani tutta la propria vita. Amen.

0: Fratelli e sorelle, preghiamo con insistenza il Signore perché insieme ai nostri fratelli di fede e al mondo intero possiamo sperimentare la forza rinnovatrice dei santi misteri ai quali partecipiamo. Preghiamo insieme con tutto il cuore dicendo: salva il tuo popolo, Signore, salva il tuo popolo, Signore.
1: Osea, il profeta dell'amore, ha cantato la bontà e la misericordia di Dio per gli uomini, perché ne prendiamo più chiara coscienza e ce ne facciamo più appassionati annunciatori al mondo intero. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: L'umanità è il campo e la vigna di Dio, perché il Signore avvolge in uno sguardo di benevolenza, non è la nostra generazione. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Perché il nostro distacco dai beni terreni ci renda graditi a Dio, più disponibili ai suoi doni e credibili ai fratelli. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Perché nel nostro apostolato ci lasciamo guidare da quello spirito di attenzione e di solidarietà, di povertà e di pace, suggerendoci dal Vangelo. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Il Signore associ alla nostra comunità degli angeli e dei santi e tutti i nostri fratelli che si sono addormentati sperando in Lui. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore. O Dio, cui nulla sfugge, nessuno è ignoto, benedici e conforta quanti operano nel campo dell'apostolato e concedi a noi un vivo spirito missionario, ispirato agli esempi e fedele alle direttive di Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti a colcio, Signore, ti sia benedetto il nostro Cristo.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le

creatura, ti lodano tutti i redenti, ti benedicano unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Michele Arcangelo, Padre Pio, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assisti nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza. A te sospiriamo,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè Lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo, così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre

le notizie quotidiane, i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche regina della pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore, davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra madre, e per l'intercessione perenne del tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: tema de andar en pausa, estábamos parlando supuesto Angelo que representa con un pie de sulla terra, el altro sul mare, il nuovo, l'antico e il nuovo testamento. Cosa possiamo, che altra cosa possiamo dire, no, su questo Angelo? E poi hai parlato anche su questo arcobaleno così bello. Che possiamo dire su questi due personaggi, no, dell'Apocalisse?
1: Este ángel es muy importante porque,
2: questo angelo è molto importante.
1: Como ya dije, es el ángel del Adviento,
2: perché è l'angelo dell'Avvento, come ho già detto.
1: Ed
2: è quello che ci mostra, quello che segnala
1: il cumplimento della promessa di Dio.
2: Della promessa di Dio.
1: Y de la llegada y de la manifestación.
2: Del arrivo della manifestazione.
1: Del Hijo de Dios.
2: Del Figlio di Dio.
1: Dentro de la historia.
2: Nella storia.
1: Es importantísimo.
2: È importantissimo quindi.
1: Tiene un pie en la tierra, es decir.
2: Ha un piede sulla terra.
1: Nell'Antico Testamento.
2: Nell'Antico Testamento.
1: Y en el mar.
2: En el mare.
1: Porque el mar representa
2: perché
1: las naciones.
2: Perché il mare rappresenta le nazioni.
1: De los gentiles que van a ser conquistada por la palabra de Dios.
2: Di quelli che saranno proprio conquistati dalla parola di Dio.
1: Trae un librito.
2: Porta un libro piccolo, un piccolo libro.
1: Que es el propio Apocalipsis y que.
2: Que è il proprio libro dell'Apocalisse.
1: Que aquí es donde entra Juanito.
2: E qua è dove entra in gioco il piccolo Giovanni. Perché
0: dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori chi è Juanito, eh? Per quelli che non hanno visto le puntate precedenti.
1: Juanito rappresenta San Juan.
2: Il piccolo Giovanni rappresenta San Giovanni.
0: Però è un personaggio che tu hai creato.
1: Literario.
2: È un personaggio che
1: però
2: sì,
1: che tiene un sentido muy especial.
2: Ma che ha un senso molto importante.
1: Perché è San Juan.
2: Perché è San Giovanni,
1: pero somos nosotros también.
2: Ma siamo anche noi.
1: Perché San Juan scrive l'Apocalipsi.
2: Ha scritto l'Apocalipsi.
1: Nel siglo primero.
2: Del primo secolo.
1: Después de Cristo.
2: Nel primo secolo dopo Cristo.
1: Y nosotros estamos 2000 años después.
2: E noi siamo apparsi 2000 anni dopo.
1: De alguna manera nosotros también estamos siendo testigos.
2: Possiamo dire che in qualche senso noi siamo anche testimoni.
1: No somos como San Juan.
2: Non siamo come San Giovanni.
1: Somos Juanito.
2: Siamo piccoli Giovanni.
1: Siamo chiquitos.
2: Siamo piccoli.
1: Pero también estamos siendo instruidos.
2: Ma siamo stati anche istruiti in questa epoca.
1: Juanito es el que le da actualidad.
2: Piccolo Giovanni è quello che dona attualità all'Apocalisse.
1: El texto dice.
2: Il testo dice.
1: Che il librito che trae.
2: Che il piccolo libro che porta l'angelo.
1: Así como Jesús.
2: Così come Gesù che ha risorto e asceso,
1: tomó el libro de la mano del padre,
2: ha preso il libro della mano
1: libro
2: del padre,
1: de
2: che è il libro dei misteri,
1: a Juanito se le ordena,
2: al piccolo Giovanni,
1: comer del librito,
2: gli è ordinato che deve mangiare del piccolo libro,
1: che trae l'angelo,
2: questo libro che porta l'angelo,
1: e l'angelo gli avverte una cosa, le dice,
2: l'angelo gli avverte, gli dice,
1: in tua bocca sarà dolce come la miel.
2: Della tua bocca sarà dolce come il miele.
1: Pero en tus entrañas, pero amargará tus entrañas.
2: Ma farà che siano amare anche le tue viscere.
0: Come si capisce questo?
1: Es el don
0: prima profeta. Sarà dolce e poi sarà amaro. Sarà difficile tenerlo dentro, no? Proprio per questa amarezza.
2: Sì, questa amargura sarà difficile sopportare.
1: Come es el don de profecía.
2: Questo è il dono della profezia, fra altre cose.
1: Che il mismo Apocalipsis,
2: lo stesso Apocalipsi
1: muestra a aquel que
2: mostra a quello che
1: ha ricevuto la bienaventuranza del testo.
2: La beatitudine del testo.
1: Perché lo ha leído, lo ha.
2: Perché l'ha letto,
1: lo ha comprendido,
2: lo ha capito.
1: Lo ha assimilato.
2: Sì,
0: ma questo si può capire
2: suo.
0: Che per noi sarà difficile portare la parola di Dio?
1: Es dulce en la boca, es dulce.
2: Nella bocca è dolce.
1: Perché la sabiduría de Dios.
2: Perché la sapienza di Dio.
1: Es maravilloso.
2: È meravigliosa.
1: Conocer todo esto es maravilloso.
2: Conoscere tutto questo è meraviglioso.
1: Entras en contacto con una revelación que
2: poi entrare in contatto con una rivelazione
1: che
2: tu non immaginavi.
1: Y que es y que te excede y que siempre te va a dar luz
2: y luz. Che riceverai sempre luce.
1: Muy dulce.
2: È una luce

0: una grande luce, quindi è molto dolce.
1: Però quando lo digieres bien,
0: quando riesci a digerirlo
1: bene,
0: te va a dar bene,
1: amargura en las entrañas,
0: avrai amarezza nelle tue viscere perché
1: te vas a dar cuenta de
0: capirai
1: que, también existe esa parte
0: che c'è questa parte
1: de rechazo del mundo a la palabra de Dios.
0: C'è questa parte brutta, che questo mondo che non vuole accogliere questa parola.
1: Los profetas han sufrido mucho.
0: I profeti hanno sofferto tanto.
1: Los testigos de Jesús,
0: i testimoni, quelli che sono testimoni di Gesù,
1: han tenido que dar su sangre.
0: Hanno dovuto donare il suo sangue, hanno versato il loro sangue anche.
1: O ser rechazados.
0: Sono stati respinti.
1: Marginados.
0: Emarginati.
1: Perseguidos.
0: Perseguitati.
1: Y eso crea amargura.
0: E questo fa
2: ma non hai
0: che arrivi
2: smesso,
0: anche l'amarezza.
2: Non hanno mai smesso
0: Però non
2: di
0: jamás
2: dare no, a tutti gli altri
0: los demás
2: questa parola,
0: questa palabra,
1: claro,
2: di
1: no,
2: insegnarla,
1: porque, no, porque
2: di farla capire.
1: Es que la fuerza, el don,
0: porque la fuerza, el dono,
1: es más fuerte que el hombre,
0: es más fuerte que el uomo.
1: Cuando el profeta Jeremías, por
0: cuando
1: ejemplo,
0: el profeta Jeremías, por ejemplo,
1: le dice a Dios, Señor, envía a otro, yo no
0: Signore,
1: quiero.
0: Señor, debe enviar un otro, pero yo no, no puedo.
1: Él, sin embargo, dice, pero hay un fuego dentro
0: ma
1: de mí
0: un
1: que, no,
0: fuoco
1: que no me permite.
0: Dentro de mí. Y descubre que hay un fuego dentro de lui que no le permite de dejar a parte questa missione.
1: Lo tengo que hacer.
0: Lo devo fare.
1: Y entonces eso es lo que debe hacer un verdadero cristiano.
0: Allora è questo che deve fare un vero cristiano.
1: Que es Juanito.
0: E questo vero cristiano è anche il piccolo Giovanni.
1: Ese es Juanito.
0: Questo è il piccolo Giovanni.
1: Juanito es cada uno de nosotros.
0: Il piccolo Giovanni, ognuno di noi.
1: Oggi,
0: in questo momento.
1: En este preciso momento.
0: In questo preciso momento.
1: Recibiendo el mensaje del Apocalipsis.
0: Ricevendo il messaggio dell'Apocalisse.
1: Dulce y amaro.
0: Dolce e amaro.
1: Lo come Juanito, pero entonces.
0: Piccolo Giovanni mangia questo messaggio.
1: El ángel se dispone a dar su gran mensaje.
0: E quindi l'angelo è pronto per dare il suo gran messaggio.
1: Y el mensaje consiste en lo siguiente.
0: Il messaggio consiste nel seguente.
1: Ha llegado el reino de nuestro Señor Jesucristo.
0: È arrivato il regno del nostro Signore Gesù.
1: Y durará por los siglos de los siglos.
0: E durerà nei secoli dei secoli.
1: Y en ese instante.
0: In questo preciso momento.
1: Se oyen siete truenos.
0: Sentiamo sette truoni.
1: Que son estos que están aquí representados en la imagen.
0: Sono questi qua che sto segnalando, che sono rappresentati
1: sono
0: nelle immagini.
1: Los siete truenos que se escuchan.
0: Sí, si ascoltano.
1: Y se le ordena a San Juan guardar.
0: E San Giovanni
1: le dice,
0: riceve
1: no,
0: l'ordine.
1: No digas lo que dijeron los siete truenos.
0: Di riceve l'ordine di non dire il messaggio che nascondono questi truoni.
1: ¿Por qué? Perché
0: questi fulmini, scusate. Questi
1: el trueno. En la
0: Perché
1: simbología de la Biblia.
0: Il fulmine nella simbologia della Bibbia.
1: Es la palabra de Dios.
0: È la parola di Dio. Il fulmine è la parola di Dio.
1: Es Dios mismo.
0: È Dio stesso.
1: Dentro de la historia.
0: Dentro la storia.
1: Hablándole al hombre.
0: Parlando all'uomo.
1: No es una trompeta, no es.
0: Il fulmine non è una
1: no
0: tromba.
1: Un mensajero.
0: Non è un messaggero.
1: Es el Hijo de Dios presente.
0: È il Figlio di Dio che è presente.
1: Hablando como trueno.
0: Que parla como un fulmine.
1: Porque es Dios.
0: Perché è Dio.
1: Y por eso tenemos aquí,
0: questo,
1: en esta parte,
0: in questa parte vediamo,
1: el desarrollo de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Lo sviluppo della vita del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Muy sintetizado.
0: Molto sintetico.
1: En esta parte,
0: in questa parte,
1: bajo de los truenos,
0: sotto i fulmini,
1: vemos a la Virgen María, a
0: vediamo
1: San José,
0: la Madonna, San Giuseppe,
1: y al niño
0: Jesús, il bambino Gesù.
1: Muy pequeñito.
0: Molto piccolo.
1: Pero está en medio de los cuatro vivientes.
0: Ma in mezzo ai quattro esseri viventi c'è tutta la famiglia.
1: Con los siete fuegos.
0: Con i sette fuochi.
1: En una pequeña casa.
0: In una piccola casa.
1: Como la de Loreto.
0: La casa di Loreto, come quella sí. di Loreto.
2: Dopo vediamo anche il fuoco.
1: Sì.
0: Vediamo il fuoco.
1: Los siete fuegos están en
0: sette fuochi sono proprio di fronte a.
1: Y los truenos.
0: E i fulmini.
1: Representan presencia de Dios.
0: Questa presenza di Dio.
1: Después vemos
0: poi vediamo
1: a un joven
0: a un giovane
1: en su vida oculta
0: della sua vita nascosta
1: que es un carpintero
0: che è un falegname
1: que está preparando su cruz
0: che sta preparando la sua croce
1: como mesa trabajando.
0: Es

0: Un tavolo sta proprio lavorando.
1: Un poco más abajo,
0: Un po' più in giù.
1: vamos a ver un como laguito
0: Vediamo un piccolo
1: que
0: lago
1: representa el río Jordán.
0: che rappresenta il fiume
1: Y
0: Giordano.
1: vamos a ver a San Juan
0: E
1: Bautista
0: vediamo a San Giovanni Battista che
1: derramando agua sobre nuestro
0: sta
1: Señor.
0: versando acqua sul nostro Signore.
1: Si vamos más abajo,
0: Se scendiamo un po' di più,
1: vamos a ver ya a nuestro Señor predicando el reino de los
0: vedremo al
1: cielos
0: nostro Signore che predica il regno dei cieli
1: en la montaña
0: nella
1: con
0: montagna,
1: sus 12 discípulos.
0: con i suoi 12 discepoli.
1: Es un resumen de la vida de Jesús.
0: È un riassunto della vita di Gesù. E
1: Y después vamos a ver
0: poi possiamo
1: ya
0: vedere
1: abajo,
0: più in giù ancora,
1: en el cenáculo,
0: nel cenacolo,
1: cómo Jesús ha
0: come Gesù
1: instaurado la Eucaristía
0: istituisce
1: en la
0: l'Eucaristia.
1: última
0: Proprio
1: cena.
0: qua lo vediamo. Nell'ultima cena.
1: Está Jesús como sacerdote,
0: Gesù, vediamo Gesù, sommo sacerdote.
1: entregándonos su cuerpo y su sangre
0: Che ci dona il suo corpo, il suo sangue,
1: como alimento para los últimos tiempos.
0: come cibo per gli ultimi tempi. Questo
1: Que eso sucede en el cenáculo.
0: succede nel cenacolo.
1: Y después, la
0: E
1: última
0: poi
1: etapa,
0: vediamo l'ultima tappa.
1: está Jesús en la puerta,
0: Gesù che
1: en
0: si
1: el
0: trova nella
1: umbral,
0: porta.
1: aquí, en el umbral de ese cenáculo.
0: Sì, in questo proprio nell'entrata del
1: Perdón,
0: cenacolo.
1: hay una cruz aquí.
0: Ah, scusate, c'è una croce, vedete una
1: Esta cruz
0: croce? Questa
1: representa
0: croce rappresenta
1: toda la pasión, muerte
0: tutta la passione e la morte
1: de nuestro Señor
0: del nostro
1: Jesucristo.
0: Signore Gesù Cristo.
1: Y después aparece en la puerta,
0: Vediamo che è proprio all'entrata, in questa porta,
1: que significa la resurrección.
0: questo rappresenta la
1: Y
0: risurrezione.
1: Jesús está enviando de dos en dos a sus
0: E
1: apóstoles,
0: Gesù invia due a due i suoi discepoli,
1: vestidos de negro,
0: che sono vestiti con vesti nere,
1: que representa la penitencia,
0: che rappresenta
1: representa
0: la penitenza,
1: una vida
0: rappresenta
1: santa,
0: una vita santa,
1: con el poder de echar fuego,
0: con il potere di poter
1: de echar
0: anche,
1: fuego por la boca,
0: sì, che ci siano queste fiamme di fuoco che partono dalla bocca. Questo
1: que es el Espíritu Santo que habita en ellos,
0: è lo Spirito Santo che abita in loro,
1: que recibieron en
0: che
1: Pentecostés.
0: hanno questo fuoco che hanno ricevuto nella
1: Y
0: Pentecoste.
1: los apóstoles de Jesús, sus
0: E gli
1: testigos,
0: apostoli di Gesù, i suoi discepoli,
1: que es el tema del capítulo 11
0: che è il tema di cui parla il capitolo 11,
1: son enviados al mundo,
0: questi discepoli sono inviati al mondo,
1: precisamente para salvar al mundo.
0: precisamente per salvare il mondo.
1: Para al mundo los gentiles,
0: E sono inviati al mondo dei
1: con el
0: gentili,
1: poder
0: con il
1: de
0: potere
1: transformar
0: di trasformare
1: el agua en sangre.
0: l'acqua in
1: Es
0: sangue.
1: decir, una como simbolismo de la
0: Stiamo
1: Eucaristía,
0: parlando di un simbolo dell'Eucaristia,
1: de ese poder de convertir
0: di questo potere di
1: el vino en la
0: convertire
1: sangre, perdón, el vino y el agua en la sangre de
0: il
1: Jesús.
0: vino e l'acqua nel sangue di Gesù.
1: Y si seguimos hacia abajo del cuadro,
0: Se scendiamo nel quadro
1: vamos a ver
0: proprio in
1: cómo
0: basso,
1: estos testigos van caminando a lo largo de la historia
0: possiamo vedere come questi discepoli, questi testimoni possono camminare lungo la storia.
1: durante 1260 días simbólicos.
0: Durante 1260 giorni simbolici.
2: Cosa vogliono dire questi
0: Che
2: giorni
0: credete che sono
2: simbolici?
0: questi dia simbolico?
1: Esos 1260 días
0: Questi
1: simbólicos
0: 1260 giorni simbolici
1: representan los últimos tiempos.
0: rappresentano gli ultimi
1: Es la
0: tempi.
1: medida de los tiempos, de
0: È
1: los
0: la
1: últimos
0: misura
1: tiempos.
0: degli ultimi tempi.
1: Tienen un tiempo fijo, un tiempo
0: Hanno un tempo fisso,
1: dado por Dios.
0: un tempo
2: quindi in questo
0: dato
2: momento noi
0: da Dio.
2: stiamo proprio in questi giorni.
0: Sì, ci troviamo in
1: Nosotros,
0: questi
1: la
0: giorni.
1: actividad de la iglesia actualmente,
0: L'attività della
1: de
0: Chiesa
1: los
0: è
1: misioneros,
0: attualmente dei
1: de
0: missionari,
1: los
0: dei
1: sacerdotes,
0: sacerdoti,
1: de los laicos
0: dei
1: como
0: laici,
1: nosotros,
0: come siamo noi, di
1: de todos los cristianos de buena fe,
0: tutti i cristiani di buona
1: de los que trabajan
0: volontà,
1: en los
0: di
1: hospitales,
0: quelli che lavorano negli
1: de los que
0: ospedali,
1: trabajan
0: di
1: en
0: quelli che
1: las, en las,
0: lavorano,
1: ayudando a los
0: di
1: pobres.
0: quelli che lavorano aiutando i
1: Eso
0: poveri.
1: es dar testimonio de Jesús. Y
0: Questo dà
1: son
0: testimonianza di
1: esos,
0: Gesù.
1: somos esos, esos que
0: Siamo
1: van
0: questi
1: bajando
0: che stanno
1: y convirtiendo
0: scendendo,
1: almas.
0: che convertono le
1: Y
0: anime.
1: dice el texto
0: E dice il
1: que
0: testo
1: cuando terminan de dar su misión,
0: che quando finiscono con la loro
1: la
0: missione,
1: bestia que surge del abismo,
0: la bestia che sorge
1: es
0: dall'abisso,
1: decir, el mundo,
0: stiamo parlando di una simbologia del mondo
1: che non comprende la parola
0: del
1: Dio,
0: mondo che non capisce la parola di
1: o
0: Dio
1: o che non le conviene
0: o che non gli conviene che non
1: entenderla
0: o che non vuole capirla
1: los les hace la guerra
0: fa la guerra
1: y los mata
0: e li ammazza
1: y tenemos muchos ejemplos
0: e abbiamo molti esempi
1: a lo largo della storia
0: molti esempi lungo la storia
2: i martiri no?
1: De mártires
0: stiamo parlando quindi dei martiri
1: e che il mártir
0: il martire
1: non è solo aquel che entrega su sangre
0: non è solo quello che dona il suo sangue
1: hay muchos mártires
0: ci sono molto e molti martiri
1: hombres muy lúcidos
0: uomini che erano molto lucidi
1: de hombres muy inteligentes
0: uomini molto intelligenti
1: muy santos
0: molto che erano santi
1: que viven marginados
0: persone che vivono emarginate
1: que no son escuchados
0: che non sono ascoltate
1: como San Juan en la isla de Patmos
0: per esempio San Giovanni nell'isola di Patmos
1: cristianos que no son
0: cristiani che non sono
1: que viven en regiones muy muy mundanas muy
0: persone che vivono in regioni molto mondane
1: que
0: molto
1: se sienten solos
0: persone che si sentono da sole
1: o personas que van a una misión
0: o persone che partono per una missione
1: a lugares muy desolados
0: a luoghi molto desolati
1: aiutare a gente muy necesitada
0: a aiutare a persone molto bisognose sono martiri
1: son mártires porque pasan todo tipo de necesidades
0: perché hanno tutte le necessità
1: dan su vida
0: danno la loro vita
1: para dar testimonio de Jesús
0: per dare questa testimonianza di Gesù Juan io volevo anche domandarti no perché stiamo parlando di questi martiri si sente dire anche il martirio della coerenza, che è quello che noi viviamo proprio in Occidente, qua in Europa, in Italia. Non so se hai sentito parlare, no sé, se parla del martirio della coerenza, che
1: claro.
0: È il che viviamo los che vivimos in Occidente. No?
1: Claro. Hay un martirio,
0: c'è un martirio
1: psicológico.
0: Psicológico.
1: Yo creo que en esta época actual.
0: In quest'epoca attuale.
1: Los cristianos estamos sometidos.
0: I cristiani siamo sottomessi.
1: A una persecución psicológica.
0: A una persecuzione psicológica.
1: Con base en un mundo insensible a la palabra de Dios.
0: Partiendo de un mundo que es insensible a la palabra de Dios.
1: Que habla de todo.
0: Que parla di tutto.
1: Menos de Dios.
0: Meno di Dio.
1: Que es lo más importante.
0: Que es la cosa più importante.
1: Los cristianos nos sentimos marginados.
0: I cristiani ci sentiamo emarginati.
1: Nuestra voz no vale nada.
0: La nostra voce non serve a niente, non è ascoltata.
1: Es más importante.
0: È più importante
1: el fútbol,
0: il football, il calcio.
1: Es más importante la bolsa de valores.
0: Sí, el mercado, i valori, la borsa.
1: Es más importante todo.
0: È più importante tutto.
1: Meno lo que nosotros queremos decir.
0: Meno quello che noi vogliamo dire.
2: Mi sembra molto interessante. Bueno, ci dobbiamo fermare qua, ma dopo riprendere questa idea. Perché non so, noi abbiamo la grazia no, di avere la possibilità di parlare di questo in TV e non dobbiamo sprecarla. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito.

0: Continuamos en Apocalipsis, estábamos hablando su cuestión martirio psicológico, el martirio de la coherencia, como es stato nominato da molti. Cosa possiamo dire su questo? Avevamo detto che per i cristiani di oggi è molto difficile, no, affrontare questo mondo dove il senso, scusatemi, della spiritualità è molto difficile di vivere.
1: Sì, è terribile.
2: È terribile.
1: Un cristiano, un vero cristiano.
2: Perché un vero cristiano
1: che ama a Dio.
2: Que ama a Dios,
1: que ama a Jesús,
2: que ama a Gesù,
1: que se ha dado cuenta del valor que tiene,
2: ha scoperto il valore che ha,
1: el sacrificio de Jesús,
2: il sacrificio di Gesù,
1: lo que ha hecho por nosotros,
2: quello che ha fatto per noi,
1: la alegría que debería de dar,
2: la gioia che dovremmo avere,
1: ha sido eclipsado,
2: è stato eclissato, c'è stato questo eclisse
1: por ideas banales.
2: Quello che eclissa sono delle idee banali, proprio delle idee che non sono importanti.
1: Por tonterías.
2: Sì, possiamo dire per sciocchezze.
0: E poi penso anche che è molto difficile vivere, no, in questo mondo seguendo la parola di Dio. Perché se noi dobbiamo lavorare, le donne che dobbiamo lavorare fuori di casa, che dobbiamo, non so, non solo le donne, poi le persone che veramente vogliono vivere in famiglia, no? E non c'è una conciliazione tra la vita lavorale, la vita personale, e la importanza, no, che si dà a tutto quello che è legato all'economia. È molto difficile, no, avere una vita cristiana, seguire la parola di Dio in questo mondo.
1: Sì, perché
0: in questa società, no? In il modo in cui è stata organizzata, no? Sta organizzata questa società.
1: Sì, sì, Pilar, perché questo mondo è un mondo che, di alguna manera, ha regresato al paganismo.
2: Che è ritornato al paganesimo.
1: Tienen dioses nuevos.
2: Ci sono
1: el dinero,
2: nuovi dei.
1: Il poder.
2: I soldi, il potere.
1: Il placer.
2: Il piacere.
1: La materia.
2: Le cose materiali.
1: Y
2: il cristianesimo
1: se presenta come algo anacronico.
2: È presentato come qualcosa d'antico,
1: qualcosa che passò di moda.
2: Qualcosa che fuori moda,
1: che ya no es necesario.
2: Che non è necessario.
1: Otro de los dioses del mundo.
2: Un altro dei dei del mondo
1: es la ciencia.
2: È la scienza.
1: No porque la ciencia sea mala, no.
2: No porque la ciencia sea cattiva,
1: sino
2: no.
1: Porque la han colocado como un sustituto de Dios.
2: No, porque la ciencia proprio hanno voluto sostituire Dio con la scienza.
1: Con la ciencia. La ciencia aparentemente.
2: La ciencia aparentemente
1: puede resolver todos los problemas.
2: Può risolvere tutti i problemi.
1: Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no es cierto.
2: Ma siamo riusciti a capire che non è certo.
1: Porque teniendo tanta ciencia.
2: Perché avendo così tanta scienza,
1: más de 1.000 millones de personas se mueren de hambre en el mundo.
2: Più di 1200 persone muoiono, 1200 milioni di persone muoiono di fame nel mondo.
1: No es un problema de ciencia.
2: Allora non è un problema della scienza.
1: Es un problema ético.
2: È un problema etico.
1: Es un problema de falta de justicia.
2: È un problema di mancanza di giustizia.
1: Y eso no lo da la ciencia.
2: E questo non lo dà la scienza.
1: Ni lo dan las ideologías.
2: C'è una risposta nelle ideologie.
1: Il sentimento, la giustizia, il sentimento di giustizia.
2: Il senso di giustizia.
1: Lo dà lo Spirito Santo.
2: Lo dona lo Spirito Santo.
1: Se nosotros no tenemos al Espíritu Santo.
2: Se noi non

0: sabíamos lo Espíritu Santo.
1: No podemos saber lo que es la justicia.
0: No possiamo sapere cos'è la giustizia.
1: Y por lo tanto.
0: E pertanto.
1: Creamos un mundo.
0: Sí, el nuestro mundo. Creamos un mundo.
1: En donde los niños.
0: Dove i bambini.
1: Son abusados.
0: Sì, ricevono gli abusi.
2: Dove ci sono le ditte che sfruttano i bambini.
1: Esatto, dove c'è la schiavitù.
0: Dove c'è la schiavitù.
1: Dove regna il denaro.
0: Dove chi regna, dove chi governa il denaro.
1: Dove regna la violenza.
0: Dove regna la violenza.
1: Ahí no está el Espíritu Santo.
0: Lì non c'è lo Spirito Santo.
1: Y el Espíritu Santo.
0: E lo Spirito Santo.
1: Es el Espíritu de Jesús.
0: È lo Spirito di Gesù.
1: El Espíritu que quieren dar los testigos de Jesús.
0: È lo spirito che vogliono dare i testi, quelli che vogliono testimoniare Gesù.
1: Y que estamos obligados a dar.
0: Siamo obbligati a dare questa testimonianza.
1: Ese es el combate escatológico.
0: Questo è il combattito scatologico.
1: El combate escatológico consiste.
0: La lotta scatologica
1: consiste. En que los discípulos de Jesús.
0: Che i discepoli di Gesù.
1: Están llamados.
0: Sono chiamati.
1: Desde su interior.
0: Dal suo interiore.
1: A dar esa palabra, a dar ese espíritu.
0: A dare quella parola, quello spirito.
1: A costa que sea, lo que sea, al precio
0: sí,
1: que
0: sí.
1: sea.
0: Al prezzo che sia necessario.
1: Y que el mundo.
0: E che il mondo.
1: Está ciego.
0: È cieco.
1: No quiere oír.
0: Non vuole sentire.
1: Porque o no le conviene.
0: Perché non conviene.
1: O perché. No quieren a Dios.
0: Non vogliono a Dio.
1: Ese es el combate.
0: Questa è la lotta.
2: Juan, mi piacerebbe parlare un po' sui tempi. Questo tempo che Dio ci dà per il pentimento.
0: Questo tempo che Dio ci dà per
2: e tutti questi martiri che devono morire, appunto, per, fino a che le persone che hanno il potere nelle società attuali si pentiscano.
0: Se arrepientan.
2: Questo mi sembra un po'.
0: Questo mi pare
2: qualcosa. Mi sembra sia qualcosa di terribile. Non riesco a vederlo.
0: A verlo.
1: Los 1260 días.
0: I 1260 giorni.
1: Che tienen los testigos, es decir, la iglesia.
0: E quelli che devono testimoniare, stiamo parlando della Chiesa,
1: quindi,
0: per dare questo questa testimonianza
1: dello spirito della verità,
0: questa testimonianza dello spirito della verità,
1: è un tempo di misericordia.
0: Un tempo di misericordia.
1: È un tempo di prova per i cristiani.
0: Un tempo dove ci sono le prove per i cristiani.
1: Però è un tempo di misericordia.
0: Ma un tempo di misericordia.
1: Per il mondo.
0: Per il mondo.
1: Per convincere al mondo.
0: Per convincere il mondo.
1: Però è un tempo limitato.
0: Ma un tempo che finisce, è limitato.
1: Perché non può Dio in sua giustizia.
0: Perché Dio nella sua giustizia.
1: Dejar che sia indefinito.
0: Non può lasciare che questo tempo sia indefinito.
1: Permettendo che los inocentes, che las víctimas del mondo.
0: Che le vittime del mondo.
1: Sigan sufriendo.
0: Soffrano.
1: Sin limite.
0: Senza limite.
2: Ma Juan, fino a quando questi innocenti soffriranno? Fino a quando?
0: Basta, quando soffriranno gli innocenti?
1: Quando acaben los 1260 días.
0: Quando finiscano i 1260 giorni.
1: Esos 1260 días.
0: Questi 1260 giorni.
1: Son tres años y medio.
0: Sono tre anni e mezzo.
1: Pero esos tres años y medio son simbólicos también.
0: Ma questi tre anni e mezzo sono
2: allora
0: simbolici.
2: Allora non sappiamo esattamente.
1: Son tres días y medio.
0: Sono tre giorni e mezzo.
1: Es un tiempo, tiempos y medio tiempo.
2: Ma che in questo tempo terrenale, nel nostro tempo, non si sa esattamente quanto sia.
1: No, esattamente no, non si può sapere.
0: No, non si può sapere.
1: Quello
0: che sappiamo,
1: la Semana Sagrada,
0: che la settimana sacra,
1: tiene un centro,
0: ha un centro,
1: è Alfa, Tau, Omega.
0: Alfa, Tao, Omega.
1: Por llamarle Tao al misterio de la encarnación.
0: Per parlare di Tao come il mistero dell'incarnazione, tutto il mistero di Cristo.
1: Porque Dios es el que es, que era, que es y que ha de venir.
0: Perché Dio è quello che era, quello che è e quello che dovrà venire.
1: Abarca los tres tiempos, pues, las tres.
0: Parla dei tre tempi, quindi.
1: El principio,
0: l'inizio, il momento centrale.
1: El centrale y el fin de los tiempos.
0: La fine dei tempi.
1: Es una semana.
0: Una settimana.
1: Tres días en el pasado, tres días en los primeros tiempos.
0: Parliamo di tre giorni nei primi tempi.
1: Después el tiempo central.
0: Il tempo centrale, il quarto giorno, quindi.
1: El cuarto giorno, que es el tiempo central, el medio de los tiempos.
0: Quindi parliamo della metà dei tempi.
1: Y el Apocalipsis nos habla de e l'Apocalisse, contando ese tiempo central,
0: ci parla parlando, iniziando da questo tempo centrale,
1: da tempo e medio tempo.
0: No, questo non l'ho capito, non l'ho intendito.
1: Sì, da altri due tempi e mezzo.
0: Ci parla di due tempi e mezzo.
1: Che sono i 1260 giorni.
0: Che sono i 1260 giorni.
1: Sono simbolici.
2: Sono che simbolici. Nella pratica non sappiamo esattamente quanto tempo è, non lo sappiamo.
0: Non sappiamo se pratica.
1: Però è un tempo corto.
0: Ma è un tempo corto.
1: Non è un tempo largo.
0: Es decir, non è un tempo lungo.
1: Al hablar de el tempo cortato, del tempo medio...
0: Quando parliamo di questo tempo medio...
1: È abbreviato.
0: Sì, raccorciato. Sì, raccorciato. Sì.
1: Lo che nos quiere dire l'Apocalipsi...
0: Quello che ci vuole dire l'Apocalisse...
1: Il tempo non va a essere allargato.
0: Il tempo non sarà allungato.
1: Sino accortato.
0: Che può essere raccorciato.
1: Si accelera.
0: Questo tempo può accelerarsi.
1: In attenzione a los elegidos.
0: Sì, proprio per attendere quelli che sono stati eletti.
1: Che sono le vittime e i martiri.
0: Che sono le vittime, che sono i martiri, che sono tutti quelli che soffrono.
1: Questa è una speranza.
0: Questa è una speranza.
2: Sì.
0: Quindi quando finiscono i 1260 giorni, quando terminano i 1260 días, suonerà la settima tromba.
1: Esattamente. Suona la settima trompeta.
0: Esattamente, quando finiscono questi giorni suonano,
2: saranno ricompensati, no? In qualche modo.
0: Sì, no, è qui che c'è la risurrezione dei morti.
1: Y ya es la parusia
0: e quindi arriva la parusia
1: y es la consolidación del reino de Dios.
0: E quindi c'è la consolidazione del regno di Dio.
1: Esattamente.
0: Esattamente.
2: Ivan, abbiamo soltanto 5 minuti per finire questa puntata, l'ultima puntata che faremo qua proprio a Loreto, perché Juan deve tornare in Messico e io devo tornare a Siviglia, dove faccio lavoro per Maria Visión in Spagna, a Siviglia, e faccio il mio programma Sale della Terra, che è un programma di cooperazione e solidarietà. Mi dispiace tantissimo dover finire questa puntata, ma sono molto contenta, come dicevo prima, per aver avuto la possibilità di fare queste puntate su questo libro, il libro della Rivelazione, che per i cattolici è così importante perché è un libro che ci parla della speranza e che ci dà molta luce per la nostra vita quotidiana. Per fare una conclusione, cosa possiamo dire? Ti piacerebbe fare qualche domanda a Juan?
0: Sì, guarda, io direi alle persone che sono a casa che stiamo vivendo questi 1260 giorni e che abbiamo un'opportunità, che il Signore che misericordia, che questo tempo è un tempo di misericordia, ci permette proprio ascoltare la voce di testimoni, dei cristiani. Quindi quello che direi è di non chiudere gli orecchi. E questo programma che abbiamo fatto d'Apocalisse qua a Loreto ci ha permesso di capire questa misericordia, che questa porta che Gesù è aperta e che Dio vuole che tutti attraversiamo questa porta. Quindi io vorrei far arrivare questo messaggio di speranza alle persone che sono a casa. Ascoltiamo quello che ci dice Gesù, Gesù che vuole salvarci, che ci ha portato questo messaggio di speranza, questa promessa di una vita migliore, una vita vera nel paradiso. Tutti dobbiamo avere l'opportunità di condividere questa vita eterna, questa vera felicità, perché alla fine la vita eterna che essere con Gesù, essere con Dio, con le tre persone, con la Trinità, è la vera felicità, è quello che dobbiamo aspettare, è quello che dobbiamo proprio attendere. E abbiamo questa promessa, sì, è vero, questi 1260 giorni sono giorni dove ci sono le difficoltà, dove cadiamo, ma possiamo anche, una volta che cadiamo, alzarci, no? E ci sono i fratelli che sono accanto, che ci aiutano, no? Quindi non dobbiamo avere paura, no? Dobbiamo proprio sapere che c'è la Chiesa che ci accoglie, che questa casa, diciamo, la Chiesa è questa casa, no? Quindi dove tutti siamo fratelli. E questo è bello saperlo, è una bella gioia, è un messaggio di speranza, no? Non dobbiamo avere paura. Questo che io ho imparato grazie a Juan e grazie anche a te, quindi... un bel messaggio di speranza, Juan. Entiendo. Grazie.
1: Y una cosa per concludere, también
0: vorrei dire anche una cosa per concludere.
1: Che è un messaggio di speranza bellissimo.
0: cioè, questo

0: Messaggio bello di
1: los
0: speranza.
1: 1260 días también.
0: Questi 1260 giorni ci dicono
1: che il tempo è limitato.
0: Che il tempo finisce, è limitato.
1: È limitato. También es un mensaje un poco de advertencia.
0: Quindi c'è un messaggio anche di avvertenza.
1: Y urgente.
0: È un messaggio urgente.
1: Urgente. No sabemos cuándo.
0: Non sappiamo quando.
1: Pero ya el cristianismo ya lleva 2000 años de historia.
0: Ma il cristianesimo è già da 2000 anni che esiste, c'è questa storia del cristianesimo.
1: È apremiante también.
0: C'è anche un messaggio d'urgenza.
1: Io diria che tutti gli animali già tienen que entrar nell'arca de Noé.
0: Potrei dire che tutti gli animali devono cominciare ad entrare già nell'arca di Noè.
2: Juan, io ti ringrazio tantissimo che sei venuto qua, che abbiamo fatto questo programma insieme, anche con te, Ivan. Adesso dobbiamo salutare a tutti i nostri amici, a voi che avete seguito, vi ringrazio per questo. Io vi auguro di cuore che questo programma vi sia servito, no? Per avere più luce nella nostra vita, nella vostra vita. Ringrazio di cuore per averci seguito e vi saluto, che io vi benedica molto molto, grazie mille.
0: Sì, che Dio vi benedica.

0: Bentornato in studio, continuiamo la nostra conversazione con il nostro padre Giuliano Viabile, che è qui tra noi in veste di compositore. Padre, mi ha detto che ha composto tante cose, che non è una preferita, perché per tutte ha, ecco, sente l'amore come di una madre verso il figlio. Va bene, lo accettiamo e lo capiamo, perché sappiamo che per i pittori più o meno lo stesso e per i fotografi anche, tutti gli artisti hanno questo amore verso le loro opere, ma quello che più le piace ascoltare, quello che metterebbe nel suo iPod se dovesse fare un viaggio e potesse ascoltare solo quello.
1: Ma certamente uno degli oratori, perché è la composizione più complessa,
0: Uno degli oratori.
1: uno
0: Poi,
1: degli
0: tra
1: oratori.
0: parentesi, ascolteremo qualcosa anche del secondo oratorio, perché per adesso abbiamo ascoltato solamente brani di Signum Magnum, mentre poi ascolteremo qualcosa di un altro oratorio, di cui tra un po' ci parlerà, quindi gli oratori. Prima che andassimo in pausa, lei ci ha parlato di un aneddoto legato alla messa che ha scritto in occasione della visita di Giovanni Paolo II a Loreto durante il settimo centenario.
1: Sì,
0: Prego.
1: ma la cosa è molto semplice. Mi chiamò un giorno Pasquale Macchi nel suo ufficio e mi disse: "Ho una cosa da darti." "Venga, vengo subito, eccellenza." Entrai e mi disse: "Ecco, questo è per lei." E guardai e dico: "Ma questa è la mia messa, eccellenza." Io dico, pensavo tra me: "Che cosa mi vuol regalare?" "Apri, apri," mi disse. Sfogliai, nella prima pagina c'era scritto Johannes Paulus II,
0: Una firma
1: la firma
0: autografa.
1: autografa di Giovanni Paolo
0: Bello.
1: II. La tengo molto cara, la
0: E
1: tengo.
0: credo.
1: Sì, e mi fece molto piacere, mi fece certamente molto piacere. L'aveva fatta firmare, l'aveva portata al Papa, l'aveva fatta firmare. È stato un grande dono.
0: Bello, bello. Beh, Monsignor Pasquale Macchi era stato il segretario personale di Paolo VI, quindi ecco, aveva questo accesso anche privilegiato in Vaticano, si può dire. Ecco, che fosse così. Prima le dicevo, se lei potesse mettere della musica nei suoi iPod per un viaggio o dovesse scegliere cosa ascoltare, tra i suoi compositori, perché lei ascolta musica con orecchio critico, certamente molto più di me. Io quando ascolto la musica semplicemente ascolto quello che mi piace, ne godo, ma lei probabilmente quando ascolta sa se qualcosa è ben fatto, se non è ben fatto. Tra gli altri maestri compositori di ogni epoca, quali sono le sue musiche preferite? 4-5 pezzi che metterebbe nel suo registratore personale da ascoltarsi in un lungo viaggio?
1: Ma prima di tutto metterei qualche brano polifonico del 1500,
0: Tipo Palestrina, tipo.
1: Palestrina, Hans Leo Hasler, che a me piace moltissimo, questo grande compositore che ha scritto delle cose veramente belle, melodicamente, armonicamente. Quindi questa musica del 500 che mi affascina, perché veramente la musica è serva della parola, anche se negli intrecci è difficile capire, però è uno che la studia, la vede dal di dentro, veramente si vede come l'autore quasi con tanta grazia pone quelle melodie, quelle risposte proprio per esaltare la parola. Poi, logicamente, il 1600, la musica Bach per organo, certamente è stato veramente un grande, ma è difficile dire primo, secondo, terzo.
0: Una
1: Quando la musica è
0: sinfonia?
1: fatta bene, è
0: Una
1: scritta.
0: sinfonia doveste scegliere?
1: Ma anche qui, certamente, mi piace molto Beethoven. Una sinfonia di Beethoven, veramente si sente in quest'uomo tutta questa forza, questa sofferenza che riesce a ridare con queste note, e ti prendono, ti invogliano ad ascoltare. Non è come la musica di oggi che l'ascolti facendo altre cose, quella non riesce a fare altre cose. Devi mettere la testa proprio a partito, ascoltare quella musica, perché veramente c'è sotto un'anima, c'è qualcosa.
0: Lei ha menzionato Beethoven ora, ecco, un grande maestro che verso la fine della vita ha un'esperienza quasi di morte interiore sentendo che arriva la sordità, ecco, non potendo più distinguere i suoni. Nonostante questo ha continuato a comporre. Certamente, come lei diceva, la composizione è frutto di studio, ma nel caso di questo grande maestro compositore, si è trattato comunque di tradurre in note su carta un'ispirazione interiore, perché queste si sente che non sono musiche scolastiche, non sono esercizi, ma sono qualcosa di fortissimo, sono esperienze di vita tradotte in orchestra, in musica per orchestra. Non le pare?
1: Sì, ma vedi, per scrivere un brano si può scrivere benissimo da sordi, perché intanto l'ispirazione è tua e tu riesci a metterla nella carta. Anche se sei sordo, riesci a scrivere, perché ormai l'esperienza che aveva lui, che abbiamo un po' tutti noi, si riesce a scrivere un brano senza toccare un tasto, perché lo vedi già sullo spartito, non solo le armonie, i ritmi, ma anche i colori dell'orchestra. Lui, che aveva questa grandissima esperienza, quindi riusciva a mettere queste note e darle a vari strumenti e sentire già, pur non sentendo, sentire il risultato finale. Questo si fa benissimo. Io ricordo, anche per tornare al mio piccolo, l'esame di ottavo anno, io ho fatto la fuga tutta a tavolino.
0: Quando, senza suonarla,
1: neanche un tasto, entrò il maestro Volpi e mi dice: ma cosa fai? Dice: non sta il pianoforte. Dico: maestro, perché si può usare? Come no? Dice: ma che hai fatto fino adesso? Ho finito, dico, ho scritto a tavolino. E mi guardò, mi dice: vabbè, va bene, vai avanti. E lui, perché noi stiamo chiusi letteralmente a chiave 8 ore, 10 ore.
0: Per l'esame dell'ottavo anno.
1: Per l'esame.
0: Mamma mia.
1: Fare una fuga 10 ore inchiavato, letteralmente inchiavato dentro.
0: Dentro la stanza.
1: Però ecco, riesci a fare tutto anche a tavolino.

0: perché conosci i colori, conosci già il risultato armonico.
1: Ecco, ora ascoltiamo un altro brano di un oratorio scritto dal maestro Padre Giuliano. Si tratta questa volta di una musica che lui ha scritto per i 400 anni della morte di
0: Di
1: San
0: Sansa.
1: Serafino da Montegranaro, un frate cappuccino, patrono della provincia dei frati cappuccini delle Marche, una figura umilissima, un frate che purtroppo è stato sempre quasi qua, tra virgolette, disprezzato perché non combinava nulla di buono, non sapeva fare niente. Il fratello muratore lo ha persino malmenato, lo ha mandato via perché non sapeva proprio fare nulla. Eppure, grande fede, grande amor di Dio, grande carità verso i poveri, un grande santo. Per lui il maestro ha scritto un oratorio di cui ora ascoltiamo pochissimi minuti. A tra poco.

0: Ci sono alcune composizioni del maestro Viabile di cui anche noi a quello reto siamo più diretti testimoni. Mi riferisco alle composizioni che usiamo quasi tutte le settimane, anzi tutte le settimane, nelle messe domenicali della Basilica della Santa Casa. Ad esempio i salmi responsoriali che lei ha composto per tutte le domeniche dell'anno e le solennità ed alcune feste tipiche del nostro santuario, oppure le messe, l'ordinario delle messe, il Kyrie, il Gloria, l'Agnus Dei, il Sanctus, oppure alcuni inni che usiamo spesso come canti d'ingresso, canti di comunione o di offertorio. Quando Papa Benedetto venne a Loreto il 4 ottobre del 2012, tutta la messa, tutto l'ordinario fu composto dal maestro, così come il canto d'ingresso, il secondo canto di comunione. Fu una grande gioia anche per Papa Benedetto, che si complimentò moltissimo con il nostro arcivescovo per la bellezza della musica eseguita durante la celebrazione liturgica. So che ha scritto molte messe, ne ha scritte di messe, so che una è in cantiere, nel senso che lei ha fatto la sua parte e i vari cantori dei cori delle Marche si stanno preparando, la stanno imparando per eseguire in prima assoluta il 17 novembre prossimo qui a Loreto durante la messa delle ore 11. Si tratta di una messa a 12 voci più 4 che fanno da eco e che lei mi diceva vorrebbe piazzare sopra la Santa Casa. E poi so che ha in cantiere però un'altra messa.
1: Un'altra messa, se riesco, per l'ordinazione dei nostri due confratelli.
0: Ma mancano pochissimi giorni.
1: Di notte si lavora.
0: Di notte si lavora. Quanto tempo ci vuole a scrivere una messa?
1: Ma dipende dagli strumenti, dalle voci e anche dalla lunghezza che uno vuol dare. Ma una messa normale con 3 giorni, 4 giorni si scrive, lavorandoci un pochino. La messa a 16 voci e a 12 voci l'ho scritta in 4 giorni,
0: ecco.
1: Però ho lavorato dalla mattina alla sera, quindi questa speriamo che sia una bella messa. Dovrebbe essere molto bella perché è di effetto, avendo 3 cori che cantano a volte insieme, a volte separati, quindi questo effetto stereofonico di melodie che saltano da un coro all'altro e rendono bella la stessa messa.
0: Mi fa pensare ai cori battenti,
1: sì.
0: Mi fa pensare alla Basilica di San Marco, sono veneta e ho in mente queste splendide cantorie quali, ecco, ci mettevano quasi un contro l'altro, ma in verità a creare armonia i cori.
1: Sì, sì. Sono state scritte molte messe a cori battenti, proprio per questa caratteristica di San Marco, queste due cantorie, una di fronte all'altra. Molti maestri hanno scritto messe a doppio coro, proprio per l'aspetto architettonico che lo favoriva, insomma.
0: Sa, maestro, sentir parlare lei, ecco, ci vende a pensare che comporre non sia così difficile. Ecco, uno ha un'ispirazione, qualche rudimento di

0: musica qui in Italia, tutti quanti alle scuole medie facciamo un po', ecco, un po' di musica e forse viene. In verità so che non è così, però posso raccontare ai nostri telespettatori un piccolo fattarello di neanche un paio di settimane fa. Io so che il maestro stava scegliendo i canti per la solenne messa pontificale dell'8 di settembre a Loreto, è festa grande, è festa patronale, e non riusciva a trovare un inno processionale di ingresso dedicato alla Madonna che fosse abbastanza efficace, abbastanza d'effetto. E mi disse, lo incontrai nella piazza: "Guarda, ho deciso, non cerco più, lo scrivo io." In 448, non so, mezz'ora, quanto li ha
1: Mezz'ora,
0: aperto? Mezz'ora,
1: mezz'ora.
0: ecco, è venuto fuori un canto che adesso con tanta gioia vi facciamo sentire. Vedrete le riprese che Maria Visione ha realizzato della messa dell'8 di settembre di quest'anno a Loreto, alle ore 11, scusate, alle ore 11. Cosa posso
1: È un
0: dire? Posso
1: canto.
0: ringraziarla per la sua presenza, tantissimo,
1: Grazie,
0: tantissimo. So che ha
1: grazie.
0: molti progetti in cantieri, ma avrò piacere di invitarla un'altra volta perché ce ne parli, ci parli del
1: Bene.
0: coro, della cappella che lei dirige, degli organisti del passato, del lavoro di organista, come la prende. Ecco, intanto la ringrazio, ringrazio i telespettatori. Vi ricordo il numero di telefono degli studi di Maria Vision, così se avete domande o qualche cosa da dire o da chiedere potete tranquillamente farlo. Il numero è 071, per chi chiama, 750 1707. Ecco, vi ringrazio ancora tanto e ci lasciamo allora con questo inno. Ecco, voi
1: Cantato
0: vedrete
1: processionalmente dal coro.
0: processionalmente. Questa anche era una grande novità di quella
1: Sì,
0: celebrazione allora.
1: esatto.
0: Il coro entrò accompagnando la processione di ingresso. Maestro, grazie tanto. Noi le
1: Grazie.
0: auguriamo ogni bene, tanta fecondità musicale, si può dire? Componga
1: Certamente.
0: ancora più che può, che ci fa piacere, l'ascoltiamo volentieri.
1: Ce la metterò tutta.
0: Ce la metterà tu. Cari auguri e grazie ancora.
1: Grazie.
0: Arrivederci alla settimana prossima e buon ascolto di questo ultimo inno dedicato a Maria e alla sua nascita.
2: Attivamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 33.

1. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Maria Visi... Maria... 10, 5, 4, 3. Benvenuti, Maria Vision vi dà il benvenuto. Oggi, in rappresentanza della quarta e della quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio Scuola Marconi, diamo il benvenuto anche a questi bei bambini con un bel applauso.
1: Eh sì.
0: Benvenuti a Maria Vision.
1: Sono presenti anche i genitori qui presso gli studi, per cui è come se fosse un piccolo teatro, tutti qui riuniti per partecipare a questi bambini e la nostra gioia di aver partecipato ad un concorso sul tema come ascolti Dio nella tua vita, un tema che tanti ragazzi di Loreto, ma anche degli istituti vicini a Loreto, della scuola di Ancona per esempio, come il vostro, hanno partecipato, lo hanno fatto con gioia, ciascuno con le loro caratteristiche, chi sapeva disegnare, chi sapeva scrivere, chi sapeva cantare, chi sapeva fare un video, e questi ragazzi ci hanno proposto un video.
0: Allora, io vorrei subito iniziare con le domande, Sabina, per entrare proprio nel vivo della trasmissione e proprio nel vivo di questo concorso come ascolti Dio appunto nella tua vita. Allora io vorrei domandare a Marco che è proprio lì davanti, ti passo il microfono, Marco, sì, così ti ascoltano anche da casa, e ti vorrei chiedere come mai hai partecipato a questo concorso, cosa ti ha spinto a partecipare a questo concorso?
2: Beh, primo perché è stato bello, secondo perché a me mi piaceva molto partecipare a questo concorso, poi insieme a tutti i miei compagni, ai miei amici, e per cui deduco che sia stato bello, e poi ne è valsa anche la pena parteciparci perché è stato molto bello.
0: Cos'è che ti è piaciuto di più partecipando a questo concorso?
2: Beh, praticamente tutto.
0: La condivisione con gli altri di un lavoro insieme, mentre facevi un lavoro insieme.
2: Tutto di tutto mi è piaciuto.
1: Allora Marco, mi metto vicino a te, così è più bello. Loro, per chi non lo sapesse, hanno appunto organizzato un video anche piuttosto lungo, dove l'insegnante ha chiesto loro, come se fosse un vero e proprio catechismo, le cose più importanti della vita spirituale in genere e della religione cattolica, quindi della nostra, i capisaldi della nostra religione. Allora io ti chiedo, parlare

0: Di Dio e farlo in questo modo, cosa ha significato per te? Marco?
1: Beh, all'inizio era stato molto emozionante parlare di Dio. Sì, perché è un essere spirituale ed è molto importante, è stato il creatore della terra. Infatti è molto importante parlarci bene e averci rispetto.
0: Avere rispetto per Dio. Ecco, questa è una cosa di cui spesso noi dobbiamo parlare. Avere rispetto di nostro Signore. Cosa significa?
1: Beh, significa prima di tutto non nominare il suo nome
0: Ma
1: invano.
0: che bravo, cioè. E poi?
1: E poi all'inizio poi non desiderare
0: I
1: la
0: dieci
1: donna d'altro.
0: comandamenti, i 10 comandamenti, quindi li sapete a memoria. Il vostro insegnante di religione ve li ha insegnati per benino, da come sento Marco. Bravo
2: Beh,
0: Marco,
2: però
0: sei
2: quello che
0: bravissimo.
2: si evince dalla risposta di Marco e la bellezza di questo è come effettivamente sia presente Gesù nella loro vita, nella loro quotidianità. Allora io vorrei chiedere a qualcuno di voi, Gianni, dov'è Gianni? Eccolo qui Gianni che ha alzato timidamente la mano.
0: Tieni già
2: Prendi
0: il
2: il
0: microfono.
2: microfono, Gianni. Allora Gianni, quanto è presente Gesù nella tua vita, nella tua quotidianità? Da quando ti alzi la mattina a quando torni a letto per addormentarti?
3: Io prego.
2: Ci sono dei momenti particolari durante l'arco della giornata in cui preghi o quando ti capita così? O magari la mattina quando ti svegli o prima di andare a letto o prima di mangiare, non so, c'è un momento particolare?
0: Sempre.
3: Sempre.
2: Ecco,
0: Gianni si è
2: preghiamo, preghiamo,
0: emozionato.
2: guarda, alle volte la preghiera si può trasformare anche in gesti, perché attraverso i tuoi gesti, molte persone, i tuoi come quelli di ciascuno di noi e soprattutto dei genitori, che sono un esempio per tutti, ecco, attraverso i gesti riusciamo a comunicare quell'amore di Gesù. Ti è mai capitato, per esempio, di comportarti in famiglia in modo tale che qualcuno guardandoti potesse dire: è vero, Gianni si è comportato proprio bene, è stato molto ubbidiente. Ti è mai capitato? Sei disubbidiente, Gianni?
3: No, sì, mi è
2: Ti è capitato? Ecco. A
0: capitato.
2: qualcun altro, per esempio, è abituato a pregare la mattina quando si alza? O magari quando va a riposare prima? Dimmi, passa il microfono.
0: Lei è Amasia.
2: Ciao
3: E
2: Amasia, benvenuta. Dici allora.
3: tu? E io a volte quando mi sveglio e quando vado a dormire e quando sto con i miei amici vado a pranzo da loro, faccio la preghiera,
2: Quando stai con i
3: benedizione.
2: tuoi amici, Amasia,
3: Sì.
2: fammi capire bene.
3: Quando vado a casa loro, ogni volta che mangiamo facciamo la benedizione.
0: Ah, la benedizione del cibo.
2: Del cibo,
0: Questa è una
2: prima di
0: bellissima
2: mangiare.
0: abitudine.
4: Io la faccio sempre.
2: E te la ricordi a memoria? È sempre la stessa che fate o ogni volta la cambiate?
3: Ogni volta la cambiamo.
2: Adesso ti voglio mettere un po' in difficoltà, io sono quello che mette un po' di pepe così nelle domande. Ascolta, Amasia, se in questo momento fossimo così, pronti per mangiare, sì? Ti passiamo la parola per benedire il cibo. Che preghiera ti suggerirebbe il cuore in questo momento?
3: Ave Maria.
2: Un'Ave Maria.
0: Ma tra l'altro Amasia ha con sé la lettura di elevata sopra ogni creatura. Ha voluto scegliere questa lettura, sai Fabio, proprio per parlare di Maria, perché parlare di Dio, parlare di Gesù, significa anche parlare della nostra Vergine Maria. Prima di leggerla però Amasia, c'è Sara della Quarta che ci vuole dire cosa?
5: Che io tutte le volte che pranzo o ceno faccio sempre il segno della croce perché per benedire il cibo.
0: Il segno della croce, che è un'abitudine bellissima. Dice sempre una nostra cara amica che tu conosci, Fabio, lo vogliamo dire pure a tutti voi: una famiglia che prega è una famiglia unita. È vero? Quando vi capita di pregare fra di voi o quando vi capita di pregare a casa, magari prendendo la mano di mamma e papà, non vi sentite più uniti a loro? Non vi sentite che succede qualcosa di bello?
5: Sì.
0: Ecco, e allora quando loro se lo scordano, perché magari sono pieni di pensieri, indaffarati, la mamma che cucina, il papà stanco che viene dal lavoro, prendeteli voi per mano e ricordateglielo. Facciamo la preghiera.
5: Di solito i miei genitori non sono molto stanchi quando tornano.
2: Allora, il bello di avere dei bambini, il bello di avere dei bambini in studio.
0: Allora, ci vuoi leggere elevata
5: anche
0: sopra?
5: Se di solito noi a casa siamo 9.
2: Guarda gli amici che ti stanno ascoltando da casa, amore, guarda.
0: Siete 9?
5: La mia famiglia è molto grande, infatti siamo 9 a casa, più mamma e papà.
2: Ma tu hai 8 fratelli?
5: 7.
2: 7 fratelli. Beh, allora io direi un applauso a mamma e a papà prima di tutto, un applauso ai genitori, sì, e anche ad ognuno dei tuoi fratelli.
0: No, la cosa bellissima è che malgrado il lavoro e malgrado gli 8 figli, una di questi figli riesce a dire: i miei genitori non sono stanchi. Quindi pensa che pace, che allegria, che serenità e quindi che non stanchezza riescano a trasmettere ai loro figli. Questo è bellissimo, veramente un caro abbraccio ai genitori di Sara, modello di come una famiglia può essere, seppur numerosa e dunque stancante, unita. Allora, ce la vuoi leggere elevata sopra ogni creatura,
3: sì.
0: Masia? Dai.
3: La Vergine Immacolata, tuttavia la più perfetta tra le creature, è stata elevata al di sopra di ogni creatura ed è una creatura divina, in un modo ineffabile. Il Figlio di Dio, infatti, discese dal Padre per mezzo dello Spirito, prese dimora in lei, si incarnò in lei ed ella divenne la madre di Dio, la madre dell'uomo Dio, la madre di Gesù. Da allora ogni grazia che proviene dal Padre attraverso Gesù, il Figlio incarnato, e lo Spirito che dimora nell'Immacolata viene distribuita proprio attraverso l'Immacolata. Inoltre, qualsiasi manifestazione d'amore delle creature non giunge al cospetto di Dio se prima l'Immacolata non l'ha purificata dalle imperfezioni. Se Gesù non l'ha elevata ad un valore infinito e perciò non l'ha resa degna della maestà del Padre Celeste.
0: È una cosa complicata.
2: È molto profonda. Ti ringraziamo, Amasia, per aver condiviso con noi questa preghiera, ma non è l'unica preghiera che oggi vogliamo condividere qui insieme ai bambini di quarta e di quinta elementare, ricordiamolo, della scuola Marconi dell'Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio.
0: Una piccola rappresentanza,
2: piccola
0: sono 29
2: rappresentanza.
0: Tutte e due le classi, oggi sono potute venire questa rappresentanza significativa però del lavoro che hanno svolto.
2: Ecco, appunto non è l'unica preghiera, perché abbiamo ascoltato elevata sopra ogni creatura, ma vorremmo anche sentire da Fabio. Dov'è
0: Fabio?
2: Fabio? No, io sono Fabio, vi torno a salutare. Ma c'è
0: allora,
2: un bambino
0: c'è un
2: che si chiama... Allora, Fabrizio. Ah, Fabrizio, dov'è Fabrizio?
0: Accanto ad
2: Amasia. Eccolo. Ciao Fabrizio. Ciao. Allora,
0: che ci legge?
2: Cosa ci vuoi leggere oggi?
6: Piena di grazia.
2: Allora, ascoltiamo Fabrizio in piena di grazia.
0: Vogliamo dire ai telespettatori però che queste preghiere sono tratte da un libro di Angelo Comastri, il cardinale Angelo Comastri, che ha scritto tantissimo sulla Madonna, e anche perché lui è stato per tantissimi anni arcivescovo delegato pontificio qui presso proprio la Basilica di Loreto, per cui naturalmente vivendo a tu per tu in casa della Vergine non poteva che scrivere tanti libri dedicati proprio alla Vergine Maria, e queste sono delle preghiere, dei tratti del libro dedicato alla Madonna. Che ci vuoi dire, tesoro?
5: Che io a volte prego Maria che non mi succedano cose brutte.
0: Quindi la Madonna la senti vicina per pregare lei?
5: Sì.
0: E quando ti aiuta? Come ti aiuta?
5: Molte. Anche
0: col microfono?
5: Anche a scuola di solito un po' mi aiuta.
0: Certo, d'altronde i tuoi problemi sono della scuola. Tu vuoi dire qualcosa? Cosa vuoi dire?
5: Vuoi
0: che la Madonna ti aiuta?
5: Papà. Mio padre, voglio bene anche mio fratello, tutti noi.
2: Io non ho sentito.
0: Che vuole bene a mamma e papà e anche a suo fratello.
2: E beh, ti sembra poco, cose da poco. Un applauso. Come ti chiami? Come si chiama questo bambino? Francesco. Un applauso a Francesco. Guarda, nella sua semplicità ha detto molto, quindi bravo Francesco. Allora, adesso diamo spazio a Fabrizio. Prego.
7: L'Immacolata non ebbe mai nessuna macchia di peccato, il che vuol dire che il suo amore fu sempre totale, senza alcun difetto. Amò Dio con tutto il proprio essere e l'amore la unì con Dio in modo così perfetto fin dal primo istante di vita che nel giorno dell'Annunciazione l'angelo poté rivolgersi a lei dicendo: piena di grazia, il Signore è con te. Ella è dunque creatura di Dio, proprietà di Dio, somiglianza di Dio, immagine di Dio, figlia di Dio, nel modo più perfetto possibile ad un essere meramente umano. Ella è strumento di Dio, con piena consapevolezza si lascia volontariamente condurre da Dio, si conforma alla sua volontà, desidera solo ciò che egli vuole, opera secondo la sua volontà, e ciò nel modo più perfetto possibile, senza minimo difetto, senza alcuna deviazione della propria volontà dalla volontà di Lui.
0: Ecco, dicevamo appunto che proprio questo è stato vissuto in delle mura che sono conservate qui a Loreto, all'interno della Santa Casa, dove l'Arcangelo Gabriele si è rivelato a Nostra Signora, la Madre Celeste, dicendo... Dicendo
2: che parola ha detto Maria all'angelo?
5: Che avrà un figlio.
0: E Maria come ha risposto?
5: Che
0: sì,
5: sì,
0: sia fatta la tua volontà.
5: Infatti, dopo
0: guarda la telecamera,
5: ci potremmo andare lì.
0: Sara, senti, ma tu hai scritto una poesia. L'insegnante te l'ha chiesto e in pochi minuti mi ha detto l'insegnante: Sara, scrive questa poesia. E lascia tutti allibiti, perché scrivere in pochi minuti un digetto, quindi una poesia con il significato che c'è dentro, perché io l'ho sentita prima della trasmissione ed è particolarmente forte, intenso, elaborato. Può appartenere ad una bambina di quanti anni, Sara?
8: Non lo so.
0: Quanti anni hai tu?
8: Io 9 e mezzo.
0: Ah, ce li hai, lo sai, quindi 9 e mezzo. Eppure Sara in pochi minuti ha scritto questa poesia che adesso ci recita.
5: Gesù è come la primavera, i suoi miracoli sono fiori che sbocciano. Gesù è come l'inverno, le sue parole sono come ghiaccio che sale. Gesù è come l'autunno, le sue promesse sono come le foglie che cadono. Gesù è come l'estate, le sue preghiere sono come il mare. Gesù è tutte le stagioni, basta che ci credi.
0: Brava, brava, brava Sara. Sara, ma tu come te lo immagini questo Gesù? Come l'inverno, come l'estate, come le stagioni? E poi?
8: Me lo immagino...
0: Col microfono? Tieni il microfono.
5: Me lo immagino puro, santo, pieno di luminosità.
0: Di luce?
5: Luce celeste.
0: Mamma mia, sembra che hai descritto il Gesù della misericordia, della divina misericordia, piena di luce. Sai quel Gesù che hai visto adesso in cappella qui a Maria Vision? Gesù della divina misericordia, con i raggi, con tutta questa luce intorno.
5: Sì, ma gli occhi un po' grandi.
0: Gli occhi grandi?
2: C'è qualcuno di voi che se lo immagina come un amico che cammina con lui per strada quando cammina o che sta vicino al suo banco di scuola? C'è qualcuno che se lo immagina così di voi? Un qualcuno con cui colloquiare come fosse un amico, lì, presente vicino a voi? Non c'è nessuno che se lo immagina così? Tu come te lo immagini?
8: Perché di solito quando sto a scuola non ci penso.
2: Pensi a altre cose, ai compiti, vero?
0: Sì. Ci sono altri pensieri.
2: È vero. Tu, per esempio, come te lo immagini, Gesù?
8: Come un amico.
2: Come un amico?
0: Microfono.
2: Allora, scusami, hai ragione. Tieni. Come te lo immagini, Gesù?
7: Come un amico.
2: Gli confidi le cose?
7: Sì.
2: Ci parli?
7: Sì.
2: È bello sentirlo come amico, vero?
7: Sì.
0: Insomma, tenendo conto del fatto che abbiamo qui un Francesco che vuole bene a papà, mamma, fratello, eccetera, ma voi gli volete bene a Gesù?
9: Sì.
0: Anche se non l'avete mai visto fisicamente?
9: No. Sì.
0: Gli volete bene comunque? E perché?
5: Soprattutto perché lui è morto sulla croce per noi.
0: Questa è una cosa molto molto importante. Vedete questi bambini che sono così composti, così educati, così quasi sembra che facciano televisione da tanto tempo. Sara?
5: Io a volte pensavo, prima che Gesù morisse, davanti alla porta del paradiso c'erano due diavoli che non facevano entrare nessuno. E poi quando è morto ha liberato tutti dalla morte e ha aperto le porte del paradiso.
0: Oh, ma la fantasia di Sara è incredibile. Ma lo sai che hai detto una cosa veramente interessante? Quindi grazie a lui non ci sono più diavoli davanti alle porte del paradiso.
5: Sì.
0: Brava Sara. Adesso vi vogliamo proporre una parte, un pezzetto del video che è stato realizzato da questi ragazzi, in particolare dalla quarta A, quindi proprio da Sara, da Angelica, dal gruppetto che rappresenta la quarta A. Vi vogliamo proporre qualche minuto per darvi un'idea di come non così composti sono invece in classe. A tra poco.
10: Maestro, come posso fare per avere tanti amici?
11: Maestro, ma da dove viene l'universo?
12: Maestro, come mi devo comportare nella vita?
13: Maestro, cosa devo fare per essere felice?
14: In principio Dio creò il cielo e la terra.
15: Una parola gentile moltiplica gli amici.
16: I buoni saranno guidati dall'onestà.
17: Chi prende sul serio il Signore vivrà felice perché si fida di chi lo può salvare.
18: I cristiani trovano le risposte definitive al significato della vita nella persona di Gesù, figlio di Dio. Le sue parole, opere e azioni sono contenute nei Vangeli.
19: Per entrare nella comunità dei cristiani, che si chiama Chiesa, anche oggi, come al tempo degli Apostoli, il primo passo è ricevere il sacramento del battesimo. Ecco come si celebra un battesimo. Al battezzando viene versata l'acqua benedetta sul capo. Una candela viene accesa al cero pasquale. Il battezzando viene rivestito di una veste bianca.
20: Di salvezza di Gesù continua nella Chiesa attraverso sette segni. I sacramenti, mediante ciascun sacramento celebrato dalla Chiesa, agisce lo Spirito Santo che dona la grazia e la forza di Dio e la salvezza realistica da Gesù. Essi sono ricevuti dall'uomo dei momenti determinanti dalla sua vita e lo accompagnano dalla nascita alla morte.
21: Le opere di misericordia spiegate ai bambini. Per fare del bene bisogna avere il cuore buono. Tu hai il cuore buono quando pensi alle necessità degli altri e fai qualche cosa per loro. Tali opere di bene sono come tanti fiori che germogliano nel tuo cuore e si chiamano opere di misericordia. Alcune sono gesti di bontà che aiutano la persona e sono chiamate opere di misericordia corporali. Altri lo spirito, perciò saranno chiamati opere spirituali. Le sette opere corporali: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti,
19: dare da mangiare agli affamati. E tu oggi cosa farai? Se sei un bambino buono, non sprecare, perché sai che al mondo ci sono tante persone che hanno fame. Gesù te ne sarà contento.
20: Dare da bere agli assetati. E tu oggi chi disseterai? Se sei un bambino buono, non pensare solo alla tua sete, ma prima disseta gli altri. Farai felice Gesù.
19: Vestire gli ignudi. E tu oggi chi vestirai? Ci sono nel mondo bambini poveri che non posseggono nulla. Aiutali a sorridere. Gesù ti benedirà.
20: Alloggiare i pellegrini. E tu oggi ti ospiterai? Perché non essere contento di avere in casa tua uno che ha bisogno della tua amicizia? Pensa a Gesù che cercava una casa. Gesù sarà presente in casa tua. Visitare gli infermi. E tu oggi chi visiterai? Conosci la gioia di giocare, vero? Ma c'è anche la gioia di dare la gioia. Perché non andare a trovare un ammalato o una persona anziana? Gesù si ricorderà di te.
21: Visitare i carcerati. E tu oggi chi aiuterai? Ci sono bambini desiderosi di conforto perché nessuno li ama. Dona loro la tua amicizia. Gesù sarà vicino a te.
19: Seppellire i morti. E tu oggi pregherai per i morti? Non ti chiedo molto, ma che tu rispetti la morte di tutti e pensa volentieri a chi morendo ha già raggiunto il cielo, la casa di Gesù.
21: Le sette opere spirituali. Consolare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Ammonire i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare le offese. Sopportare le persone moleste, pregare Dio per i vivi e i morti,
15: consolare i dubbiosi. Ci sono bambini che lasciano i giochi per portare la loro compagnia a chi sta in disparte. Anche tu dovresti essere uno di loro, lo farai oggi.
19: Insegnare agli ignoranti. Guarda che festa quando un bambino racconta quello che sa di Gesù e mostra il libro che gli ha regalato la mamma. Oggi farai un'opera buona? Quale?
21: Ammonire i peccatori. Se sai che qualche bambino non è nel giusto, non correre a rimproverarlo, ma portagli una buona parola. Portalo a confessarsi. Chi vorresti aiutare oggi?
20: Consolare gli afflitti. Ci sono bambini che stanno volentieri con te. Non ti chiedono altro se non la tua compagnia. Cerca di accorgertene e poi stai con loro. Lo farai oggi e con chi?
21: Perdonare le offese. Se hai offeso qualcuno, fa subito la pace con lui. Non finire la giornata con questa colpa. Se fai la pace, avrai il cuore leggero. Pensaci oggi.
20: Sopportare le persone moleste. C'è sempre qualcuno che piace di più e altri di meno. Però non evitarlo. E quando si arrabbia, digli una buona parola. Ed anche allegra. Lo farai oggi?
21: Pregare Dio per i vivi e per i morti. Porti fiori non solo alla mamma, ma portali anche a Gesù. E se non trovi fiori, dona quelli del tuo cuore, che sono le tue preghiere, che sono più freschi e più profumati. Ricordati di farlo oggi.

0: molto egregiamente da questi ragazzi, guidati dal loro insegnante, che vogliamo ringraziare, Giorgio Nicolini, e in particolare la dirigente, il dirigente scolastico, nella persona di Anna Maria Bernardini, che ha voluto fortemente questa collaborazione con Maria Visiono. Per cui un grazie a lei e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Il video è un po' più grande, noi ve ne abbiamo proposto una parte perché abbiamo pensato di rendervi la parte più significativa, un montaggio che hanno realizzato il nostro regista. E passerei subito alla domanda successiva, Fabio.
1: A Marco, sì, passiamo il microfono a Marco.
0: Eccocelo qua, Marco. Sara si è impossessata del microfono.
1: Sì, dai. Passalo a Marco. Allora Marco, ti volevo chiedere questo. Hai da leggerci qualcosa, dico bene? Vuoi condividere con noi una preghiera? Come si intitola la preghiera che vuoi leggerci?
2: La creatura perfetta.
1: Ok, allora, ascoltiamo Marco.
2: Da se stessa non è niente, come le altre creature, ma per opera di Dio è la più perfetta fra le creature, la più perfetta somiglianza dell'essere divino in una creatura puramente umana. Ella deriva, perciò, dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito, in quanto creatore che dal nulla, a immagine di se stesso, a immagine della Santissima Trinità, chiama gli esseri finiti all'esistenza per amore verso le proprie somiglianze finite che si riproducono.
0: Ma che
1: grazie,
0: cosa complicata.
1: Grazie Marco.
0: Marco, ma tu riesci a capire bene quello che abbiamo letto? Cos'è la creatura perfetta? Chi è?
2: Maria.
0: E perché è perfetta Maria?
2: Perché l'ha creata così... No, non lo so.
0: Ma Sara?
3: Perché lei dovrebbe essere una divinità in corpo umano, perché lei è pura.
0: Immacolata Concezione.
1: Che bello.
0: Senti,
1: io mi permetto, Sabina, di sottolineare qui il messaggio che vorrei far passare o condividere con voi. È un messaggio certo che possiamo condividere con i ragazzi, ma anche con quelli un po' più grandi. E qui apro la pagina del libro dei genitori o comunque delle persone un po' più grandi. Perché? Perché quello che vogliamo condividere e il messaggio che vogliamo far passare da Maria Vision attraverso questa rassegna Come ascolti Dio nella tua vita è testimoniare come i bambini abbiano dentro loro stessi quel seme che è stato piantato nel battesimo, nei loro cuori. Ora sta anche a noi grandi, dare la possibilità a loro bambini di poter far germogliare questo seme, perché questo che vogliamo testimoniare oggi insieme a voi, attraverso le parole, i gesti, tutto quello che stanno facendo uscire dai loro cuori questi bambini, è frutto dell'amore di Dio. Però anche noi grandi dobbiamo dare la possibilità a loro di poter far crescere questo seme. Come diceva Sara in una sua poesia, mi pare di ricordare, associavi i miracoli a fiori che sbocciano. Dico bene, Sara?
2: Sì.
1: Dico bene? Ecco, una immagine bellissima. Ecco, immaginiamo come ognuno di loro abbia dentro di sé questo fiore, e sta anche a noi, alla responsabilità di noi grandi, dare la possibilità a questi fiori di sbocciare. Ecco. Mi sentivo di fare questo piccolo inciso, Sabina,
0: perché direi che è piuttosto puntuale. È quello che ci stanno facendo vivere questi bambini, perché che i bambini abbiano questa consapevolezza, questa coscienza, seppur dettata dall'insegnante che è lì pronto a stimolare, a sollecitare la coscienza, seppur voluta dai genitori perché la famiglia sarà presente e quindi interverrà in tutto quello che è distorto, va raddrizzato. Però ecco, dai bambini noi dobbiamo prendere esempio, perché poi sono quelli che ci insegnano con con la spontaneità di Sara, con le letture che hanno scelto, con i video che avete visto, ci insegnano che credere è molto più semplice di tutte quelle elucubrazioni mentali che l'essere adulto invece si fa. Il bambino arriva dove c'è da arrivare, Dio c'è, è dentro di noi, ciascuno di noi è creatura sua e bisogna solo fare in modo

0: Che questo esca fuori. Ecco, loro ci riescono con la medesima semplicità, cerchiamo di farlo pure noi. Onestamente mi sento di dire che insegnano più noi loro a noi che noi a loro. Ecco. Ma Angelica, dimmi un po', Angelica bella, dai il microfono ad Angelica Sara. Tu cosa fai per essere più buona nella vita?
1: Ascoltando Dio.
0: Che brava. E che, cioè, come fai? Dimmi, fammi un esempio concreto perché io ho dimenticato. Non so più come si fare. Tu sta fermo, Francesco, giù.
1: Ascoltando le cose che ti dice Gesù.
2: E c'è un momento particolare in cui ti parla, per esempio, non so, durante la messa o in altri momenti della giornata in cui senti che Gesù ti parla?
1: Sempre.
2: Ti parla sempre Gesù?
1: Sì.
2: Magari è quella cosa che tu ascolti quando devi prendere una decisione. Magari dici: Gesù, cosa devo fare in questo momento? E tu senti che Gesù in quel momento ti può aiutare, per esempio, a prendere la decisione giusta?
1: Sì.
2: Sì? Per esempio, cosa ti è mai capitato, per esempio, di dover scegliere, non so, magari se andare a una festa oppure no? Oppure se prestare una cosa tua, una tua amichetta o un tuo compagno e ti sei trovata un po' in difficoltà e hai chiesto aiuto a Gesù?
1: Mm-hmm.
2: E lui ti ha sempre consigliato per il bene, giusto?
1: Sì.
0: Senti, ma vogliamo fare una domanda a Fabio? Gliela facciamo al contrario, fagliela a te. Chiedigli tu, ma tu come senti Gesù, come lo ascolti?
2: Me lo vuoi domandare? Dai, domandamelo.
0: Facciamo una domanda trabocchietto.
2: Sì?
0: Vai, Sara.
2: Dai, domanda.
1: Di solito com'è che riesci ad ascoltare Dio?
2: Guarda, io in questo momento Gesù ce l'ho proprio davanti agli occhi, perché siete tutti voi. Siete tutti voi che state manifestando quell'amore, quella condivisione, quella voglia di stare insieme e di testimoniarlo agli altri.
3: Sì, però noi non viviamo
1: in cielo.
2: Beh, noi non viviamo in cielo, certo che non viviamo in cielo, però dobbiamo fare le cose come se il cielo fosse qui. Non dobbiamo magari aspettare dopo la morte di salire in paradiso. A me piace pensare che il paradiso lo possiamo costruire qui, noi insieme. Ed è bello perché io mi sento qui come se fossimo in paradiso, da quanto sono contento di stare con voi.
1: Però io voglio andare in paradiso solo lo spirito, non anche il corpo.
2: Cioè, sì, dopo, quando moriamo, ci andiamo anche con lo spirito e solo con lo spirito. E qui abbiamo la possibilità anche di darci i pizzicotti con le mani, perché abbiamo ancora un corpo da usare. Se non potessimo dircelo a voce che ci vogliamo bene, come faremmo? Adesso siamo qui,
1: ci
2: no? Ci possiamo, ci vogliamo dare un abbraccio?
0: Dai,
2: ci diamo
0: tutti
2: un abbraccio. Uno,
0: dai.
2: Due, tre. Qualcuno abbracci Sabina, se no si sente da sola.
0: Sì, vieni Marco.
2: Ecco, tutti sopra Sabina.
0: Questa è stata un'idea. Ok.
2: Abbiamo capito che ci vogliamo tanto bene, bravi.
0: Ok, grazie.
2: Vuoi darmi un abbraccio? Sì, anche a me. Vieni qua. Vieni.
0: La regia sarà sicuramente contenta di questa idea meravigliosa dell'abbraccio.
2: Ma se Maria Visione non fosse così, non sarebbe Maria Visione. Noi siamo una televisione vera, eccola.
0: L'abbraccio di Maria Visione.
2: L'abbraccio,
0: no?
2: Di Maria Visione, eccola qua.
0: Ma insomma, parlavamo poco fa dell'Immacolata Concezione, no? E mi pare che c'è qualcuno che ha portato una lettura di chi è. Sbircio bene, sei te, Sofia? Vai. Leggicela.
2: Aspetta che senza microfono è difficile. Chi ce l'ha il microfono? Sicuramente ce l'avrà Sara, tutti e due. Abbiamo già provveduto.
0: Monopolizzato.
1: Chi sei, Immacolata Concezione? Non Dio, poiché egli non ha principio, non ha un angelo creato direttamente dal nulla, non Adamo plasmato con il fango della terra, non Eva tratta da Adamo, e neppure il Verbo incarnato, il quale esisteva già dall'eternità ed è concepito piuttosto che concezione. Prima della concezione i figli di Eva non esistevano, perciò possono meglio chiamarsi concezione. Tuttavia, tu differisci anche da loro, poiché sono concezioni contaminate dal peccato originale, mentre tu sei l'unica concezione immacolata.
0: Abbiamo capito questo concetto di immacolata concezione, quindi?
1: Maria è nata senza peccato originale.
0: Ma che brava!
2: E noi invece in che momento della vita togliamo quel peccato? C'è qualcuno che se lo ricorda? Passiamo il microfono qui.
4: Quando abbiamo il sacramento del battesimo.
2: Ragazzi, sottolineato dal sacramento del battesimo. E qui io non so se fare un applauso a mamma e a papà,
0: al o, all'insegnante.
2: O all'insegnante, io comunque lo faccio. Perché noi grandi dovremmo saper cogliere queste sfumature che sono decisive. È vero, nel battesimo è come
0: Sara,
2: se fossimo
0: che continua.
2: Purificate, purificate e rinati a vita nuova. Dici Sara, cosa vuoi dirci? Dici.
1: Anche quando facciamo le preghiere.
2: Anche quando facciamo le preghiere? Beh, proprio attraverso... Qualcuno ha mai visto un battesimo di un altro bambino?
1: Quando sfuggiamo ai peccati. Tipo penso, voglio quella cosa, no dai, non la prendo.
2: Tieni il microfono, sennò non riusciamo a sentirti.
1: Tipo, c'è una cosa lì, la voglio, però non la posso prendere. Cioè...
2: Ti dico la verità, Sara, non ho capito quello che volevi dire. Però io ti dico una cosa.
1: Il peccato originale era che Evan ha mangiato la mela, quindi ha ubbidito al
2: serpente.
1: Che era il diavolo. Invece di solito quando tipo c'hai una cosa di fronte che la vuoi, però alla fine decidi di non prenderla perché non è tua, è come sfuggire
2: certo.
1: al diavolo.
2: Però noi questa macchiolina, chiamiamola così, sul cuore, ce l'abbiamo da appena nati, da subito, di piccolini. Qualcuno di voi ha visto un battesimo in chiesa, non so, di un cuginetto, di un nipotino, di un amico?
1: Sì,
2: che
1: di
2: cosa,
1: un amico.
2: Cosa fa il sacerdote quando il bambino viene portato?
3: Gli mette l'acqua nella testa.
2: Nella testa. E quindi è come se simbolicamente venisse lavato.
1: Purificato.
2: Esatto, lavato, purificato. E quindi si toglie il sacramento. Toglie proprio quella macchiolina dal cuore. Certo,
0: Fabio,
2: poi sta
0: inutile che tu vuoi insegnare. Sì, ragazzini, sanno tutto.
2: Lo so, ma sono ben contento che lo sappiano. Sono ben contento. Forse
0: però io adesso voglio farvi una domanda difficile. Una domanda che vi mette in crisi. Ma se un compagno... Chi è che non ha parlato? Martina? Diamo un microfono a Martina. Se un compagno ti fa un dispetto... e quindi ti fa arrabbiare di brutto. E tu che fai? Microfono?
5: Sì. Lo perdono?
2: È una domanda o un'affermazione? C'era un senso di interrogazione nella tua risposta?
0: Lo perdoni. Ma sei convinta? Come fai a perdonarla? Dai, adesso io vengo lì, ti do due schiaffi e tu mi perdoni così. Cioè, un attimo, prima Martina.
5: Non
0: hai la ripicca? Cioè, se ti do uno schiaffo, tu non mi dai uno schiaffo.
5: No, io non te lo ridò, però non te lo ridò lo schiaffo. Perché non...
0: Ma perché sono adulta? Metti che Sara ti ruba una cosa importante. Una cosa importante. E tu non o te la rompe. È una bambina, una tua coetanea della tua età, ti fa rabbia? La perdoni veramente? La perdoni di cuore oppure ti rimane il segno?
5: La perdono perché...
0: La perdoni di cuore? Ma allora sei già santa?
5: Sì. Cioè, no. Perché non c'è bisogno di arrabbiarsi per
0: dici sul
5: ogni
0: serio?
5: Cosa.
0: Quindi tu non ti arrabbi mai?
5: Beh, non...
0: Ogni tanto? Sì, dai il microfono a Sara che non
1: in
0: ce la fa più sulla pelle.
1: A carnevale io gli ho lanciato un po' di coriandoli, così lei si è arrabbiata con me e me l'ha rilanciati. Anche le più.
0: Abbiamo scoperto che ti sei arrabbiata, Martina. Vabbè, ma i coriandoli, dai,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: sciocchezze. Ecco, però la cosa importante è che quando si subisce qualcosa, o noi la sentiamo come tale che l'abbiamo subita, la cosa importante è superare l'istinto umano, che è quello di arrabbiarti, è quello di adesso ci penso io, sì poi vedrò, o glielo dica alla maestra o glielo dica alla mamma, ma non che non sono fatti gravi, non c'è bisogno, basta dare un bacetto alla compagnetta e fare la pace. Vediamo Amasia, sentiamo Amasia.
6: Oppure anche farla ragionare di quello che ha fatto.
0: farla ragionare di quello che ha fatto. Questa è una cosa veramente interessante. Quindi significa che se Sara ha buttato i coriandoli sugli occhi di Martina, Martina le dice: gioia mia, tesoro, amichetta mia, guarda che me li hai buttati sugli occhi, cioè mi ha dato un po' di fastidio, cioè la fai ragionare, vuoi dire questo? C'ha ragione, mi sa che c'ha ragione Amasia.
2: Amasia ha ragione.
0: È saggia.
2: Dobbiamo riscoprire.

0: cuore. Però è sempre facile trovare questa disponibilità dentro noi stessi di comunicare questa tranquillità? Possiamo attingere a qualcuno o a qualcosa che ci dia costantemente e quotidianamente questa forza di voler sempre condividere e di spiegare, di dialogare prima di giudicare?
1: Io a casa a volte Miriam mi dà dei pizzicotti, ma io non glieli ridò. Anche a scuola di solito, a volte qualcuno mi offende, ma io il giorno dopo già lo perdono, non è che...
0: Il giorno dopo però.
2: Ma tu lo sai che stai parlando dopo, solo con Fabio e tutti loro che ti guardano?
1: Un po' dopo già lo perdono, ma non è che lo offendo. Cioè a volte lo offendo come mi fanno un sacco di offese.
2: Sara, comunque tu sei una showgirl futura. Guarda, Maria Vision, tra qualche anno, quando sarai più grande, accetta una tua prestazione lavorativa perché Sara è una showgirl, è una presentatrice. Veramente?
0: Qualcuno,
2: una protagonista.
0: Qualcuno di voi riesce a pensare un attimo cosa lo può aiutare quando è in difficoltà e vuole parlare con Gesù? Cosa fa?
1: Una preghiera, poi ci penso.
0: Una preghiera. Allora,
2: facciamo parlare.
0: Ascolta, come preghi? C'hai una metodologia, non so, inizi sempre allo stesso modo o ogni volta la tua preghiera è diversa, è spontanea? Come si prega? Come ti senti di pregare, Gesù?
3: Ogni volta quando devo incominciare una preghiera cambio. Cioè, per esempio, un giorno dico una e l'altro giorno dico un'altra.
0: A seconda un po' di quello che stai vivendo nella giornata, di quello che senti nel cuore, se magari qualcuno di voi quando prega ringrazia? Sì? O è solamente Signore fa che, dice grazie per mamma e papà, grazie per una sorellina, un fratellino, sì? Per i compagni di scuola, per le maestre.
4: Grazie di avermi ascoltato.
0: Grazie di avermi ascoltato, perché Gesù ascolta
4: tutti e sempre.
0: Però sta a noi chiederglielo, sì? Con un cuore semplice, con un cuore umile.
2: Senti, Angelica, voglio sentire la tua vocina, gli passiamo il microfono. Angelica, ma abbiamo fatto questo concorso, abbiamo visto il vostro video, proprio il vostro della quarta, tra poco vedremo anche quello della quinta, ma è cambiato qualcosa dopo che tu hai riflettuto su questo argomento? Era proprio su come ascolti Dio nella tua vita. Mi pare che Amasia abbia centrato in pieno il bando del concorso, lo abbiamo detto, no? Come ascolti Dio nella tua vita? E tu hai approfondito, hai studiato, l'insegnante ti ha detto tutto, ti ha dato l'anima proprio per farti capire al meglio cosa significasse ascoltare Dio nella tua vita, lo abbiamo visto nei video. Ma cosa è cambiato poi? Finito il video, finito l'esperienza, cosa ne hai tratto?
1: Che ci siamo avvicinati più a Gesù.
2: E come?
1: Scoprendo tutte queste cose ci siamo avvicinati.
2: Ci siamo avvicinati di più. E chi è Giuseppe? Dai, dimmi pure tu che non parli mai. Cos'è cambiato?
5: Che adesso ascolto meglio Dio nella mia vita e mi sto comportando meglio.
0: Beh, già tanto, caro. Prima ti stavi comportando un po' così così?
5: Sì.
0: Sì, dovremmo chiederlo a mamma e papà?
2: No, ma i bambini
0: Sabina,
2: sono tutti belli.
0: Credo che dobbiamo mandare un altro video, dico bene? Abbiamo un altro video pronto?
2: Sì, abbiamo il video della quinta A. Ma senz'altro, prima di lanciarla, allora chiudiamo la trasmissione e salutiamo tutti i genitori che sono a casa, i genitori presenti che hanno voluto con noi condividere questo momento importante. Noi lo consideriamo piccolo sicuramente, ma significativo. Grazie al dirigente scolastico, quindi alla professoressa Anna Maria Bernardini, all'insegnante Giorgio che è stato così vicino con tutti noi. E vogliamo allora vedere il lavoro svolto, una parte del lavoro svolto da questa quinta A dell'Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio Scuola Marconi. E con questo

0: Salutiamo tutti, facciamo un saluto generale a tutti. Ciao. A casa. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: A presto.
2: Ciao ancora.

0: Sofia, ricordi qualche cosa della tua vita che ti ha arricchita spiritualmente dal punto di vista religioso?
1: Quando mi sono confessata.
0: Come ascolti Dio durante la giornata? In che modo? Come lo senti Dio?
1: Facendo la preghiera. Con
0: Certo, infatti con la preghiera ci si mette in contatto con Dio, no? Quindi lo senti più vicino a te con la preghiera. Invece Gianni?
2: Io ascolto
0: Il
2: il
0: sacerdote?
2: sacerdote, sì.
0: Ascolti quello che dice? Quindi come ascolti Dio nella tua vita? Ascoltando anche quello che ti insegna il sacerdote. In che modo tu ascolti Dio nel silenzio del tuo cuore?
2: Quando ho fatto la comunione.
0: E quando non fai la comunione lo senti ugualmente in
2: Sì.
0: altre circostanze? In che, quando per esempio?
2: Quando dico le preghiere, quando penso a lui.
0: Come lo senti Dio nel tuo cuore durante la giornata?
2: Quando vado a dormire che dico le preghiere, quando mi sveglio.
0: Tu come ascolti Dio nella tua vita? È la messa?
3: Faccio il segno della croce, faccio le
0: Bene, poi sei un nome anche importante. Perché? Cosa vuol dire il tuo nome?
3: Cristo.
0: Cosa vuol dire?
3: Cristiano.
0: Cristiano, sei seguace di Cristo, no?
2: Cristo. E sento Dio dentro quando vado alla messa, quando dico le preghiere e faccio anche il segno della croce.
0: Quale esperienza ricordi in modo particolare?
3: Come ascolto Dio nella vita?
0: Sì, come
3: Quando faccio
0: ascolti
3: la
0: Dio?
3: comunione, quando prego, quando faccio il rosario.
0: Tu dici anche il rosario?
3: A volte.
0: Ascoltare Dio cosa porta?
2: La pace.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell'umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Oggi nella nostra catena d'amore insieme per una catena di preghiera, di comunione, per ascoltarci gli uni gli altri. Anche oggi siamo pronti ad ascoltare, a ricevere tutte le vostre intenzioni di preghiera e a pregare gli uni per gli altri. Come sempre, leggerò anche quelli che ci hanno scritto, coloro che ci hanno scritto, che ci hanno raggiunti mediante la chat o in altra maniera. Sempre raccogliamo le intenzioni di tutti, li presentiamo a Dio per intercessione di Maria Santissima. E in questo periodo, poi qui da Assisi, lo faremo anche in una maniera del tutto eccezionale, perché ci affidiamo anche all'intercessione di San Francesco, che durante questo mese è esposta, le sue spoglie mortali sono esposte alla venerazione pubblica di coloro che riusciranno prenotandosi a venire qui in Assisi. Bene, intanto che attendo le vostre telefonate, che possiate raggiungerci chiamando, io comincio subito a leggere qualcuna delle intenzioni, in modo tale, perché sono sempre tante, no? Le persone che ci scrivono, ci chiamano, e quindi poi il rischio è sempre di non riuscire ad avere il tempo di leggerle tutte. Quindi mi appresto a leggere di Maria Grazia, che ci scrive da Anzio e chiede preghiere per tutti i suoi cari contro i malefici. Così Monica da Massa Carrara chiede preghiere per la sua salute. Ancora, Angela da Vicenza ci scrive e chiede preghiere per la nipote che ha un problema importante di dipendenza. Ancora, Andrea da Acqui Terme chiede preghiere per la sua salute e si affida a Carla Cutis. A tal proposito, ci hanno scritto anche delle persone chiedendo propriamente l'intercessione di San Carlo Acutis, come Elisabeth, che chiede a San Carlo di pregare per suo figlio Emmanuel e per la figlia Catherine, mentre Helen, addirittura dagli Stati Uniti, ci scrive sempre chiedendo l'intercessione di San Carlo per il figlio Malcolm. Bene, raccogliamo questo primo grappolo di intenzioni e lo affidiamo a Dio, proprio mettendo tutti questi fratelli sotto il manto di Maria, e pregherò con voi che ci seguite da casa un'Ave Maria raccogliendo tutte queste intenzioni di preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come sempre, chi ci vuole chiamare allo 075 81 36 35, noi attendiamo le vostre telefonate per poter dialogare insieme e ascoltare in diretta le vostre intenzioni. Bene, intanto che continuo a leggere di qualcun altro, come di Anna che ci scrive da Napoli e chiede preghiere per i figli. E anche Angela da San Giovanni Rotondo chiede preghiere per la sua salute. Ah, ecco, vedo che c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Buongiorno, Suor Caterina.
0: Buongiorno,
1: Adesso
0: bentrovata.
1: lei è tanto brava e simpatica, io la stavo ascoltando, ma io non sapevo che Beato Carlo fosse stato fatto santo,
0: Sì?
1: pensavo che era ancora beato.
0: No.
1: Ma quando è stato fatto santo? Mi scusi,
0: Allora,
1: sorella.
0: nell'autunno appena trascorso,
1: Che la mia ignoranza, eh.
0: no, perché se si ricorda doveva essere canonizzato nella primavera scorsa, poi con la morte di Papa Francesco è stato sospeso e allora è stata rinviata la canonizzazione a settembre. A settembre è stato proclamato santo.
1: Perché io, sorella, innanzitutto mi chiamo Sonia, avevo già chiamato qualche giorno fa.
0: Sì.
1: Perché ho seguito su un canale che c'era in corso, io adesso non so se canonizzazione o beatificazione, di padre Placido Cortese. In cui le spoglie riposano nel santuario di Sant'Antonio da Padova.
0: Ho capito. Ecco, io di questo.
1: Magari lei che ha un po' di tecnologia, io invece ho ancora un telefono, le cade la pietra. Magari se le capita che una volta ci va a dare un'occhiatina, magari
0: mi informerò.
1: Qualche cosa che, della vita di questo sacerdote.
0: Va bene, mi informerò perché ora, ecco, non sono, ammetto l'ignoranza, non sono a conoscenza, per cui mi informerò. Intanto grazie. Sì, Placido Cortese, mi ricorderò. Bene, grazie allora di questa...
1: La chiamavo per chiedere gentilmente, sempre con l'intercessione di Carlo Cutis, che io sono molto devota, una preghiera per la pace del mondo e per i malati, le persone bisognose.
0: Bene, allora preghiamo insieme in diretta, recitiamo insieme un Gloria che si rivolge a Dio per intercessione dei nostri santi.
1: Sorella, mi scusi, tra parentesi, che posso trovare qualche pavimento da lavare, da fare un po' di pulizie, che così pago qualche bolletta, mi scusi.
0: Va bene,
1: okay. Grazie, sorella.
0: Bene. Intanto, secondo questa intenzione di preghiera, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio la benedica e buon pomeriggio.
1: È proprio brava.
0: Grazie, Dio la benedica.
1: Pace bene allora.
0: Pace bene a lei. Grazie. Ecco, e forse mi sembra che c'è già qualcun altro in linea a cui diamo parola, no? Mi dicono

0: dalla regia, per cui mi appresto a leggere invece qualche altra intenzione. E ci scrive Antonia da Pesaro e chiede ferventi preghiere per una sua cara amica, mentre Antonella da Palermo chiede di pregare per la conversione di Marcello. È bello sempre quando noi ci facciamo anche intercessori per il bisogno degli altri, quindi certo per noi, ma anche per il bisogno degli altri. Una mamma scrive, chiede preghiere per i suoi figli e anche per suo marito e ci scrive da Benevento, mentre Stefano da Foligno, quindi da qui vicino, si rivolge alla Madonna e a cui affida la famiglia. Ecco che possiamo anche metterci tutti alla presenza di Gesù Eucaristia. E davanti a lui affidare davvero tutte le intenzioni che risiedono nel nostro cuore, tutte le preoccupazioni, i bisogni delle nostre famiglie, la salute di tutti i malati. Ecco, tutti voi che siete in diretta, che state seguendo in diretta e che siete collegati con noi, potete, ecco, rivolgervi a Dio che ci ascolta ed esaudisce secondo i bisogni di ciascuno a tempo opportuno, secondo lui conosce la vita, la storia di tutti e davvero non trascura nessuno dei suoi figli. E vi dicevo anche, ricordo anche sempre questa cosa perché mi sembra importante per tutti coloro che non hanno la possibilità di uscire, ma mediante la TV, si collegano e stanno in preghiera. La loro preghiera non solo è valida, ma la loro preghiera è ben accolta e possono inoltre anche seguire la celebrazione eucaristica in diretta. Maria Vision alle ore 18 la trasmette in diretta proprio dalla chiesa che custodisce le spoglie di San Carlo Acutis. Ecco, quindi ricordo appunto questo appuntamento a tutte le persone che per vari motivi non possono uscire e recarsi in chiesa. Intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto,
1: Sì,
0: ben
1: sono
0: trovata.
1: Maria di provincia di Brescia.
0: Ben trovata,
1: Volevo
0: Maria.
1: una preghiera alla Madonnina e
0: Sì?
1: dirgli grazie di tutto, che
0: Sì.
1: ci protegga ancora me e i miei cari figlioli e nipoti, il
0: Va
1: mondo
0: bene.
1: intero.
0: Allora preghiamo insieme un'Ave Maria.
1: E mi ha esaudito in una cosa che mi piaceva tanto, mi serviva tanto.
0: Ecco.
1: Grazie Madonnina.
0: Allora,
1: Ave Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu sei
1: Benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne,
0: donne e
1: e benedetto
0: benedetto
1: è il
0: è il frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori, adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Ecco.
1: Grazie, voglio bene a tutti, grazie.
0: Dio la benedica e ringraziamo con lei per la grazia ricevuta. Buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie. Grazie.
0: Bene, ricordo anche un'altra particolarità che è possibile qui a Maria Vision, in questa nostra catena d'amore. Che anche voi potete avere la possibilità di leggere e recitare le vostre preghiere insieme a noi. Tante volte vengono anche fatte conoscere delle preghiere di cui noi non ne abbiamo conoscenza, che sono molto molto belle. Ecco, ricordo anche questa cosa per chi volesse farlo. Bene. Intanto vediamo un po', allora ci scrive Valentina da Cuneo e chiede preghiere per la guarigione, per la sua guarigione secondo le sue intenzioni. Mentre ancora ci chiedono preghiere per Leandro che torni sulla retta via. E addirittura ci scrivono dalla Germania per Katiuscia e Lorena. Ormai riceviamo intenzioni di preghiera davvero da tutte le parti, ecco, non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Invece Manuela, che ci scrive da Grosseto, chiede preghiere per suo marito Giuseppe e per la salvezza del suo matrimonio. Ecco, allora oggi già altre persone hanno chiesto, ci hanno scritto, ci hanno chiesto preghiere per appunto. Perché ci sono i matrimoni tante volte sono fragili, vengono minacciati da varie vicissitudini e quindi affidiamo a Dio davvero questi nostri fratelli perché Dio sostenga il loro amore, la loro vita, la loro unione, ecco, e niente, nessuno possa appunto separare i coniugi, nessuna difficoltà. Inoltre ci scrive Angela da Sesto San Giovanni e anche lei chiede preghiere per sé secondo le sue intenzioni. Ecco, in questo tempo di Quaresima, questo ascoltare, no, che la vostra richiesta secondo le vostre intenzioni, mi viene in mente, un grande alleato a cui possiamo rivolgerci secondo le nostre intenzioni, che ci conosce proprio nell'intimo profondamente, ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ascolta tutti i nostri sussurri, riesce a penetrare nel cuore e raggiunge tutti quelli che sono i bisogni, i pensieri, i sentimenti, tutto quello che si muove dentro. Per cui rivolgiamoci allo Spirito Santo. E come abbiamo iniziato la Quaresima? Gesù stesso è stato condotto dallo Spirito nel deserto, per cui lo Spirito ha accompagnato Gesù lungo tutto il tempo in cui Gesù è stato nel deserto. Possiamo mai temere che non accompagni noi? Certo che no. Bene, adesso diamo voce a chi sta chiamando. Pronto?
1: Ma è pronto?
0: Pronto?
1: Sono Vittoria, sono una mamma.
0: Ah, ben trovata Vittoria, ci dica.
1: Vorrei dire delle preghiere, raccomandare i miei figli, la loro
0: Certo.
1: conversione, perché sono una mamma che ci tiene tanto e prego tanto per loro, e la
0: Certo.
1: pace nel mondo.
0: Va bene.
1: Prego,
0: Certo.
1: prego la Madonna, dai, invece di
0: Diciamo un'Ave
1: sotto la
0: Maria.
1: tua
0: Ah,
1: protezione,
0: troviamo rifugio.
1: sotto la tua protezione, cerchiamo
0: Chiamo rifugio,
1: rifugio,
0: o Santa Madre
1: Santa Madre
0: di
1: di
0: Dio.
1: Dio,
0: Non
1: non disprezzare
0: disprezzare
1: le
0: le suppliche
1: suppliche
0: di
1: di
0: noi
1: noi
0: che
1: che
0: siamo
1: siamo
0: nella
1: nella
0: prova.
1: prova,
0: E
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: da
1: da
0: ogni
1: ogni
0: pericolo,
1: pericolo,
0: o
1: o
0: Vergine
1: Vergine
0: gloriosa
1: gloriosa
0: e
1: e benedetta.
0: benedetta. Ecco,
1: Pace e
0: grazie.
1: bene a tutto il mondo.
0: Grazie a lei,
1: Grazie.
0: Vittoria, per aver chiamato e per questa bellissima preghiera.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: grazie
0: grazie. Ecco, sì, è sempre bello, no? Quando anche voi prendete l'iniziativa di una preghiera diversa da quelle che recitiamo sempre insieme, no? Ecco, solitamente recitiamo insieme le preghiere più conosciute, ma anche le altre sono davvero molto belle e possiamo davvero sempre di più ascoltarle e farle nostre, ecco, farle nostre. E Io intanto continuo la catena dei messaggi. Allora, abbiamo aggiunto un'altra particolarità. Noi siamo in una, abbiamo detto da sempre, no? Una catena d'amore che è una catena di preghiere, che è una catena di comunione, come una grande famiglia dove tutti esprimono le loro intenzioni e le raccogliamo e preghiamo tutti gli uni per gli altri, proprio come dentro una catena dove non ci si molla. Ma c'è anche questa catena di messaggi, no, di coloro che ci raggiungono anche scrivendoci o in diverse, in varie maniere, però ecco, è importante che ci raggiungono. E se anche io non ho il tempo materiale di leggerle tutte, però non vanno perse, perché Maria Vision ha tanti appuntamenti, proprio tanti, e nei diversi appuntamenti vengono raccolte e presentate a Nostro Signore attraverso anche gli altri momenti di preghiera, ecco, che la nostra, che Maria Vision trasmette. Intanto ascoltiamo chi ci telefona. Pronto?
2: Sono la mamma di Andrea.
0: Sì, che ha chiamato l'altra volta.
2: Sì, chiamo sempre perché mi date conforto. E
0: Sì.
2: allora io chiedo di pregare per Andrea che ne ha bisogno
0: Certo.
2: ed è tanto solo ed è, lo sapete, che ha la sclerosi
0: Sì, che ha la
2: multipla.
0: sclerosi, mi ricordo.
2: Esatto,
0: Sì.
2: e io mi sento di aiutarlo in questo modo.
0: Ma certo, e noi aiutiamo lei, proprio come stavo dicendo prima, no? È una catena,
2: Una catena proprio, una catena
0: esatto,
2: d'amore.
0: sì,
2: E
0: e quindi preghiamo per Andrea insieme, ecco.
2: senta una cosa, preghiamo per Andrea e una preghiera per i miei che sono in cielo.
0: Va benissimo, va benissimo.
2: Ave Maria e Padre nostro.
0: Va bene, Padre nostro. Che sei
2: Sei nei
0: nei
2: cieli,
0: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi mettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora Dio la benedica, ci saluti Andrea, e noi continuiamo a ricordarlo.
2: Perché un po' arrabbiato, era cresciuto bene in Gesù e adesso è arrabbiato.
0: Possiamo capirlo, possiamo
2: Possiamo
0: capirlo.
2: sì capirlo, però non si dà vinto,
0: No,
2: fa
0: no.
2: tutto quello che deve fare, le cure che sono tante.
0: Certo. Bene, allora ecco, a presto sentirla e un abbraccio.
2: Tanto vi chiamo sempre.
0: Sì, ci fa piacere. A presto, a presto.
2: Abbraccio, fate bene.
0: Pace e bene, pace e bene. Cari amici, adesso ci fermiamo un attimo, pochi minuti, e poi riprendiamo insieme.

Eccoci, siamo ritornati in diretta insieme per continuare a pregare insieme. E pregheremo anche affidando in questo momento qui in Assisi c'è un flusso di pellegrini tantissimi che vengono a venerare le spoglie di San Francesco. Preghiamo anche per loro perché veramente arrivano da tutto il mondo sicuramente con tante intenzioni nel cuore, hanno fatto tanta strada. Penso stare poi un attimo, no? Lì davanti alle spoglie è proprio un attimo, però hanno fatto davvero tanta strada per poterlo venerare. E praticamente volevo raccontarvi un po' di questo ottavo centenario della morte di San Francesco, no? Dal 1226 siamo nel 2026, sono trascorsi esattamente 800 anni dalla sua morte. E i frati della Basilica, che custodiscono la Basilica di San Francesco, hanno pensato di poter regalare a tutti un'opportunità. Innanzitutto un percorso, hanno pensato a un percorso, facendo vedere come la vita di Francesco è stata posta nella storia dell'umanità come un piccolo seme, un piccolo seme povero, nudo nella terra, e questo seme che si è abbandonato nella terra ha germogliato e fiorito e ha portato veramente vita in sovrabbondanza. Francesco si è speso davvero nella sua vita come quel seme nella terra, senza riserve, ecco, donando tutto se stesso, come Gesù, ecco, senza riserve, con tutto se stesso. E infatti Francesco, noi sappiamo, è anche denominato Alter Christus, ecco, come un altro Cristo. Ebbene, anche per voi che ci seguite da casa, forse avete avuto modo, no, di poter vedere qualcosa in TV o mediante i vari mezzi di comunicazione, e mi sembra bello poter condividere con voi anche questo momento e potervi anche raccontare cosa si respira. Ecco.

0: da queste parti. Quindi si respira davvero come un flusso di grazia che raggiunge chi è qui, ma anche coloro che sono a casa, perché è per tutti. Francesco, il dono di Francesco è per tutti. Questo seme ha portato frutto ed è vita per tutti, quindi anche per voi che siete a casa e che ci state seguendo. Noi porteremo le vostre intenzioni a San Francesco, anche a lui. Intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Sì, pace e bene,
0: Pace
1: sua
0: bene.
1: Caterina, mi
0: Sì,
1: sembra, giusto o sbaglio?
0: giustissimo.
1: Allora, io chiedo preghiere se lei mi può aiutare anche a pregare per situazioni difficilissime nella mia famiglia. Tanti nodi che Maria che scioglie i nodi dovrebbe sciogliere, sia per la conversione, liberazione, e tanti altri problemi che non si trovano una via di uscita. E chiedo preghiere specialmente per uno dei miei figli che non si trova una cura per poter stare ma per poter star meglio.
0: Ho
1: Sta
0: capito.
1: molto male. Insomma. E anche
0: Certo.
1: chiedo preghiere ancora, poi concludo e faccio parlare a lei. Chiedo preghiere anche per il lavoro dei miei figli, perché c'è la possibilità che possano essere licenziati, perché sono anche dei papà che hanno una famiglia da
0: Certo,
1: sostenere.
0: certo.
1: Ora do la parola a lei, mi dia qualche consiglio.
0: Beh, innanzitutto confidiamo e preghiamo insieme. Queste intenzioni che lei ha espresso, ora pregheremo, ma continueremo a pregare. Ecco, come stavo dicendo prima, poi le presenteremo anche, intanto pregheremo con la mia comunità, con le altre suore, e le presenteremo anche presso San Francesco, che in questi giorni è particolarmente venerato qui in Assisi. Quindi affidiamo la sua famiglia con tutte queste particolari intenzioni che lei ci ha espresso.
1: Sì, tante intenzioni dolorissime veramente, e poi anche tanta
0: Immagino.
1: pace e serenità, perché hanno un
0: Immagino.
1: periodo di tempo che abbiamo tante, ma tantissime prove che non ce la facciamo più. E anche io purtroppo sto male di salute e mi devo fare forza per i miei
0: Ma
1: figli.
0: certo, allora noi la sosteniamo, la preghiera
1: Grazie.
0: è il sostegno principale. Se
1: A
0: vuole,
1: me mi
0: ecco.
1: dà molto conforto che posso pregare con voi e poter sostenere la mia famiglia con tutte le preghiere, perché ne abbiamo tanto veramente di bisogno. La protezione dei miei nipotini e di tutta la famiglia.
0: Certo, diciamo insieme un Padre nostro, rivolgendoci a Dio che è Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
1: Sia
0: fatta la tua
1: fatta la tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo
0: così in
1: e
0: terra.
1: così in
0: Dacci
1: terra.
0: oggi il
1: Dacci oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti
0: noi
1: a
0: i
1: noi
0: nostri
1: i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come
1: come
0: anche noi
1: anche noi
0: li rimettiamo ai nostri
1: rimettiamo ai
0: debitori.
1: nostri
0: E
1: debitori.
0: non
1: Non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione, ma
1: tentazione,
0: liberaci
1: ma
0: dal
1: liberarci
0: male.
1: dal male.
0: Amen. Ecco, pace e bene, e vuole pregare anche un'Ave Maria molto volentieri.
1: Sì,
0: Ave
1: da parte
0: Maria. Certo,
1: della Madonna, tutta la mia famiglia. Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena
0: grazia.
1: di grazia,
0: Il Signore è con te.
1: Signore è con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra
0: donne
1: le donne.
0: e benedetto
1: E
0: è il frutto
1: benedetto frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù. Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco.
1: Gloria al
0: Padre,
1: Padre,
0: al
1: al
0: Figlio
1: Figlio
0: e allo
1: e
0: Spirito
1: allo Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: com'era
1: com'era
0: nel principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli
1: secoli,
0: dei
1: nei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: E Dio la
1: Grazie,
0: benedica. Una buona
1: grazie, grazie,
0: serata.
1: grande benedizione anche.

0: lei.
1: Grazie, grazie mille. A presto. Bene, ecco, quando preghiamo insieme, ricordiamoci anche che coloro che ci seguono da casa stanno pregando con noi. Ecco, per cui davvero non siamo solo la persona che chiama e io, ma ci sono anche tutte le persone che ci stanno seguendo e sono tante che pregano insieme. Pensate che bello, ecco, essere dentro questa grande comunione come una grande famiglia, no? Che custodisce anche la nostra vita, le nostre fragilità con la preghiera. Ecco, volevo leggere ancora di qualcuno, ma prima do la parola a chi è in linea. Pronto? Pronto? Mi sente?
0: Sì, sento.
1: Benissimo, ben trovata. Lei è? Purtroppo è caduta la linea, magari proverà più tardi o riproverà. Ecco, e stavo dicendo che volevo leggere ancora di qualcuno per non lasciare indietro e trascurare nessuno, come di Lucia che ci scrive da Siracusa, dalla Sicilia, e chiede preghiere per i suoi cuginetti che sono allettati. E sempre da Siracusa ci scrive anche Concetta e che affida alla preghiera di San Giuseppe e di San Carlo Acutis il lavoro dei suoi figli. Poi leggo di Michele che chiede preghiere e si rivolge al Sacro Cuore e alla Vergine Maria che scioglie i nodi per la guarigione e la liberazione della sua famiglia. Forse, ecco, adesso c'è qualcuno in linea, qui diamo spazio ovviamente. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Lei è Sor Caterina?
1: Sì. Sì, ben
0: Ecco,
1: trovata.
0: buongiorno. Una preghiera per mia mamma,
1: Sì.
0: che è mancata tanti anni, di 68, perché io adesso ho 71 anni, avevo 13 anni.
1: Ho capito.
0: Ecco, l'eterno riposo.
1: Va bene, preghiamo insieme l'eterno riposo per la mamma e per tutti i cari defunti. L'eterno
0: Eterno riposo
1: riposo dona loro,
0: allora,
1: Signore.
0: Signore,
1: E
0: benda
1: splenda ad essi
0: la
1: la
0: luce
1: luce perpetua,
0: perpetua,
1: riposino
0: riposano in
1: in
0: pace.
1: pace.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie, Sor Caterina.
1: Grazie a lei per aver chiamato, ecco, e Dio la
0: Ecco.
1: benedica. A
0: Grazie,
1: presto.
0: altrettanto lei. Pace e bene.
1: Pace bene. Ecco, cioè, è bello che siete sempre prima voi a salutarmi con questo saluto tipicamente francescano, no? Più che iniziarlo io, siete sempre voi a iniziarlo, a rivolgerlo a me e vi ringrazio. Ecco, sì, è proprio un saluto ormai tipicamente conosciuto nel mondo francescano, anche se Francesco, era solo salutare in questa maniera dicendo il Signore ti dia pace, che poi nel tempo questo diciamo da il Signore ti dia pace è diventato pace e bene, si è trasformato nel tempo, però ecco è il saluto tipico francescano. Bene, ora torno a leggere ancora di qualcuno che, come di Carola da Palermo, è un'intenzione molto lunga, provo a leggere qualcosa e dice: Buongiorno, chiedo preghiere per una giovane di nome Santina che è stata abbandonata dal marito. Ecco, sì, sostanzialmente chiede questo e quindi come precedentemente, no, ricordate, ci siamo rivolti a Dio per pregare per tutti i matrimoni, anche preghiamo per le persone che sono state lasciate. Ora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
0: Pronto, sono Rosangela De Santino.
1: Ben trovata, Rosangela.
0: Grazie, io vorrei fare una preghiera per la conversione dei miei figli e per tutti quelli che non conoscono l'amore di Dio. E
1: Certo.
0: poi per una figlia che cerca lavoro, che il Signore la illuminasse a trovare il lavoro giusto per lei e per la sua salute, perché alle volte non sta andando bene.
1: Certo,
0: E per tutte
1: volentieri.
0: le sue necessità di questa figlia, che mi dà un po' di belle.
1: Certo, bene, la affidiamo a Maria, preghiamo insieme l'Ave Maria. Bene,
0: Sì, Ave
1: allora
0: Maria,
1: Maria, piena
0: piena di
1: di grazia,
0: grazia, il
1: Signore è
0: Signore è con
1: con
0: te.
1: te, tu
0: Tu sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne,
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto benedetto
1: è
0: il
1: il frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Bene, e
0: Grazie
1: Dio benedica lei e i suoi figli.
0: tante.
1: A
0: Grazie tante,
1: presto,
0: sì.
1: arrivederci. Eh sì, tante mamme oggi che hanno telefonato perché appunto il cuore di una mamma non può che avere premura per i propri figli, per la propria famiglia e così. E quindi affidiamo tutte queste mamme, a voi mamme che ci state seguendo, alla mamma celeste che sa bene perché lei stessa è stata la prima a vivere anche lei delle difficoltà con suo figlio Gesù, perché nel momento in cui l'aveva smarrito nel Tempio di Gerusalemme, ma soprattutto quando l'ha visto morire, anche lei è stata una mamma che ha sofferto, per cui vi capisce e conosce molto bene il cuore e cosa abita nel cuore di una mamma, cosa c'è nel cuore di una mamma. Ora sentiamo se qualcun altro ha telefonato. Pronto?
0: Sono
1: Pronto, sì? Perché?
0: molto triste. Sono triste perché non posso fare
1: Non riesco a capire bene. Un po' di sti. Diceva? Sì. È da sola. Sì.
0: Molto sei andato e vado in malato. E quindi non mi sono arrivata in fermi. Mi chiedo cosa puoi dire. Io gli ho chiesto il mio figlio, ma il Signore mi chiede come fosse perché io ho questo bene. Ma io non ce la faccio più perché non posso arrivare.
1: Ah, ho
0: Io non
1: capito.
0: posso arrivare perché mi sono le mani.
1: Mamma
0: Vorrei
1: mia.
0: prendere la mano, la
1: Lei come si chiama? Come si chiama?
0: foto. Il Signore mi ha detto queste cose, la memoria non si ce la rende. La memoria è partita completamente. E io non mi ho concesso. E io prego sempre per gli altri. Che non
1: Brava.
0: viene mai. Ve la chiedo che da voi, che sei sicuro di ascoltare le mie preghiere, perché lui si è offerto per noi, noi stiamo in croce, per i nostri peccati.
1: Certo.
0: Però io sono proprio,
1: È così.
0: mi sono delle politiche, non posso fare più niente. Mi
1: Ma con la
0: chiedo
1: preghiera può fare tanto, con la preghiera può fare tanto. Nella
0: grazie.
1: preghiera non è da sola, perché come ha detto lei, nostro Signore che è morto per noi, ecco, è accanto a lei, insieme a Maria Santissima. Ecco. Come si chiama lei? Come si chiama? Come? Rita, ecco, Rita ha il nome di una santa grandissima, no? Santa Rita, ecco, la santa dicono delle cose impossibili. Per cui, ecco, sì, allora Rita, intanto noi la ricordiamo nella preghiera e possiamo pregare anche insieme con lei, ecco.
0: Anche a casa di chi si è pregato, San Carlo Acutis.
1: Anche San Carlo Acutis.

0: sì.
1: San Carlo.
0: Ecco, no, allora sì. Chiediamo l'intercessione.
1: A mio nipote, mio nipote che non vuole capire della Chiesa. Mi cresce proprio come un selvaggio. Io lo metto vicino alla fotografia di Cagliato.
0: Brava. Allora, Rita... Ecco, sì, affidiamo questi, i suoi figli e i suoi nipoti all'intercessione di San Carlo perché Dio li aiuti, ecco, appunto anche non solo a ritornare da lui, ma a ritornare anche da lei. Ecco, che perché le, diciamo insieme...
1: Ricordo solo questa frase che diceva che cosa chiedeva la persona, Signore, che cosa vuoi che io faccia? E lui ha detto, aiutami a portare la croce. Allora io questa è una croce che porto.
0: Certo.
1: Chi sa, il Signore mi dà questa grazia almeno della memoria che per mio nipote.
0: Certo.
1: E non chiedo nient'altro. Prego sempre a lui, prego notte e giorno.
0: Brava. Allora facciamo nostra questa sua preghiera, va bene Rita? Facciamo nostra... Ecco, questa sua preghiera. Ecco a lei, la possa la benedica Dio Onnipotente, davvero la aiuti e la sostenga. E grazie per aver chiamato e condiviso con noi, Rita. Ecco, il Signore davvero la benedica e un abbraccio grande da tutti noi. Bene, cari amici, purtroppo il tempo volge al termine e dobbiamo concludere qui, ma non conclude né la comunione, né la preghiera, nel continuare a stare vicino gli uni agli altri con la preghiera, ma con la nostra trasmissione ci vediamo alla prossima puntata. Quindi pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 33

6:40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: Mi trovi in chi è sazio di fame, in chi veste di nudità, mi trovi in chi da bere ha solo aria. Mi trovi in chi ha un letto d'asfalto, in chi un'ora di libertà,

rendiamo grazie al nostro Signore per l'amore che ha e che ha dimostrato ad ognuno di noi. Vogliamo adorare Te che sei il Signore, Te che sei il Signore della nostra vita. Vogliamo adorare Te, Signore, con tutto di noi. Vogliamo fare di tutto e metterti all'unico posto del nostro cuore, o comunque al posto più importante, questo sì, al posto più importante. Dobbiamo mettere soltanto Te, perché Tu sei il Signore. Sei quello che ci dà amore, ci dà la pace del cuore. Colui che si lascia amare, colui che ci vuole amare. La Tua compagnia, Signore. Qui davanti abbiamo la Tua compagnia. Sei un Dio forte e dolce. Vogliamo iniziare questa preghiera rivolgendoci ad una donna tutta particolare, tutta speciale, una donna che è immersa nello Spirito Santo. E che ascolta le nostre preghiere, le ascolta e le porge a Te, Signore, le porge a Te, al Padre. È una mamma che vuole il nostro aiuto, vuole il nostro bene, vuole darci tutto quello che per noi è libertà, tutto ciò che per noi è guarigione.

Ecco, sotto il tuo manto, Maria, mettiamo la nostra vita e mettiamo la preghiera di oggi. Perché il Signore possa toccarci il cuore, come Lui sempre fa. Ma che noi possiamo sentire il tocco del Suo amore. E perché noi si possa essere testimoni verso chi prega insieme a noi, verso chi è collegato con la TV, questa TV bellissima che si chiama Maria Vision. Con chi è collegato attraverso i social e segue questa trasmissione. Vogliamo essere testimoni che il Signore ha toccato il nostro cuore anche oggi e che ce ne siamo accorti, che ci siamo resi conto che il suo sguardo è qui con noi, che il suo cuore è qui con noi, che tutto di noi è qui con noi.

Vogliamo ascoltare la tua parola, Signore, quella che ci dà oggi la liturgia. E che la parola ha un significato forte nella nostra vita. Ci segna profondamente la tua parola, Signore.

Allora leggiamo nella prima lettura dal libro del profeta Osea, a capitolo 11. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendole per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te.

Sono parole molto belle di questo libro, dove tu ci parli sempre d'amore, Signore. C'è questa alleanza fra il tuo cuore e il nostro cuore. Questa alleanza la vuoi fare tu. Sei tu che chiami, sei tu che vuoi il nostro cuore. Sei tu, Signore, che, come dice qua, ci hai insegnato a camminare nella fede. Non ce ne siamo nemmeno accorti, Signore, che ci tenevi per mano. Forse neanche l'abbiamo capito dall'inizio. Quindi tutto l'amore che abbiamo ricevuto, Signore, dalle persone, parlo dell'amore quello vero, era l'amore tuo, è stato l'amore tuo. Questo ci fa ringraziare, ci fa sentire quella gioia grande nel cuore, perché abbiamo avuto tante persone che ci hanno voluto bene. Abbiamo avuto i genitori, fratelli, sorelle. Ogni gesto d'amore che abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia, innanzitutto, e poi in altri ambienti, ogni attenzione che c'è stata verso di noi, eri tu, Signore, che ti prendevi cura della nostra vita, del nostro cuore. E lo stai facendo anche ora. Forse tante persone non ci sono più, ma ce ne sono anche delle altre che cercano di fare la stessa cosa. Come non dirti grazie, Signore? Elenchiamo con la nostra mente queste persone che ci sono vicine, che ci dimostrano la loro accoglienza, la loro comprensione, che ci danno quell'abbraccio d'amore, Signore, che solo tu puoi dare in quel modo. E allora accetta il nostro grazie, Signore, per questo amore tuo così tenero. Grazie, Signore Gesù, perché non ti stanchi mai di amarci.

È bello adorare questa luce che sei tu, Signore. È bello guardare questo candore che sei tu, Signore. Ed è bello cantare per te. È bello adorare te, lodare te, suonando per te, scrivendo canti d'amore per te. Quanti doni ci fai, Signore, che noi ridiamo a te per adorarti, perché tu sei il Dio grande, il Dio dell'amore, veramente sei il Dio dell'amore, che stiamo adorando con quelle parole che abbiamo letto poco prima di Osea, parole meravigliose che parlano del tuo amore per noi. Ti diciamo grazie, Signore. Grazie.

la tua presenza viva dentro di noi e il tuo messaggio vivo d'amore per noi. Belle queste parole. Insieme ci immergiamo nel cuore tuo, che batte per amore per ognuno di noi. Insieme camminiamo verso di te per rendere la gloria soltanto a te. Benedetto nei secoli nostro Signore.

in base a queste parole che ascoltiamo, Signore. Ci vogliamo rendere conto che Tu ci ami desiderando il bene per noi, ogni bene per noi. Non riusciamo a capire questo, Signore. Qui si parla di lacrime, che Tu ci fai versare delle lacrime, Tu permetti delle sofferenze, Signore. Ti vogliamo chiedere in questo momento, Gesù che sei vivo, Gesù che ascolti la nostra preghiera, ti vogliamo chiedere, Signore, di aumentare la nostra fede perché noi si possa comprendere che tutto quello che Tu permetti è amore. Penso che non sia facile far comprendere questo a chi soffre molto, a chi ha un problema molto pesante, ma il risultato, il risvolto, vorremmo dire, lo vedremo quando saremo in cielo. Lì capiremo tutto e sarà chiara la verità, sarà chiara. E continueremo allora ad adorarti, a ringraziarti, anche quando saremo lì con te, con i tuoi angeli, i tuoi santi. E questa tua luce sarà sfolgorante e capiremo tanto di più, Signore. Ora che siamo qua sulla terra, ti chiediamo di confortarci, di mandare lo Spirito Consolatore su ognuno di noi, Signore. E ti chiediamo appunto di aumentare la nostra fede perché è poca, Signore.

Questo salmo diceva: fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Più avanti, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Tu che sei il Dio degli eserciti, vieni a salvarci, Signore. Tu che sei un Dio grande, potente, luminoso, facci toccare con mano la tua

Misericordia, Signore, apri i nostri occhi, Signore, apri i nostri cuori, perché possano veramente gustare la Tua misericordia, il Tuo amore.

Abbiamo bisogno di sentirla questa misericordia, Signore. Quanti segni e miracoli ti chiediamo nella nostra povertà per questo motivo. Perché, come diceva questo salmo, i nostri nemici ridono di noi. Chi non crede ci dice: ma tu preghi tanto, come mai certe cose nella tua vita non sono cambiate? E io, Signore, come faccio a spiegare che non c'è soltanto il tuo cosiddetto miracolo, ma c'è quello più grande ancora che tu hai fatto per darmi la forza? Questo lo fai con tutte le persone, Gesù, che ti chiedono aiuto. Tu dai la forza. Quello è il miracolo più grande. Perché c'è una conversione, c'è un cammino continuo. Non ce ne rendiamo nemmeno conto di quanto sia grande. Per esempio, in questo momento, stare davanti a te. Questo è un regalo immenso, non è un miracolo? È più grande dei miracoli. Specialmente quando noi riusciamo a dire alle persone di andare di più in chiesa, alla messa, all'adorazione. Questa preghiera, questo invito viene da noi che siamo nella prova. Perché resistiamo alla prova. Accettiamo, anche se con delle lacrime. Accettiamo perché c'è. Nel sottofondo c'è la tua volontà. Alleluia, Signore Gesù. Alleluia, Signore.

serve il tuo abbraccio, Signore. Serve che tu asciughi le nostre lacrime. Serve che tu, Signore, ci fai capire, ci fai sentire nel cuore che comprendi quello che stiamo vivendo. Queste ferite che abbiamo nominato in questo canto, le portiamo a te, perché tu possa curarle, ogni ferita. E tu lo fai, Signore, lo fai, Signore, lo fai ogni volta che noi veniamo da te. Ogni volta è un regalo troppo prezioso, Signore, perché noi si possa comprendere, apprezzare, troppo grande, Signore Gesù. Ti chiediamo di farci comprendere di nuovo la tua parola, il Vangelo che stiamo per leggere. Facci capire bene, Signore, perché noi vogliamo fare la tua volontà. Apri il nostro cuore, Signore, apri la nostra mente alla comprensione delle scritture. Il Vangelo di oggi è secondo Matteo, capitolo 10, versetti dal 7 al 15. Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non vi procurate oro o argento o denaro per le vostre tasche, non una borsa per il viaggio, né due tuniche, né calzature e neppure un bastone, poiché l'operaio ha diritto al suo sostentamento. Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona degna e là restate fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, datele il vostro saluto e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, alla terra di Sodoma e Gomorra sarà riservata una sorte più tollerabile che non a quella città.

Tutto ciò che ci blocca è peccato. Tutto ciò che non ci fa amare come si deve è il rancore, è il peccato, è la mancanza di perdono. E questo canto racchiude quello che abbiamo letto nel Vangelo. Tu ci mandi, Signore, a portare la pace, ci mandi a guarire gli infermi, a fare in modo che i morti possano risuscitare, ma non siamo certo noi che facciamo questo miracolo. Il miracolo lo fai tu, Signore, solo che mandi noi a portare tutto questo alle persone, specialmente quelle, purtroppo, che sono nella Chiesa, che pregano ma non si rendono conto di essere oppresse, di essere bloccate, e non vogliono andare avanti, non vogliono ascoltare, Signore Gesù. E tu ci dici di lasciar perdere, di zullare anche la terra dai nostri piedi, dalle scarpe, dai sandali. È molto doloroso, Signore, parlare di te con la tua parola, neanche con le parole nostre.

testimoni, verso chi ci conosce da tanto tempo, eppure non c'è quella comprensione, non c'è quel vedere che c'è un'opera tua grande che ci porta a parlare di te, che ci porta ad evangelizzare, che ci porta a lasciare le cose comode pur di servire te. Questa è l'opera tua, dello Spirito Santo tuo, Signore. Noi ogni volta ti chiediamo di intervenire sugli ammalati, sui carcerati, sugli tipi di difficoltà. E tu lo fai, Signore, solo che mandi noi, dici a noi, andate. Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il Regno dei Cieli, guarite gli infermi. Tu non dici: io guarisco gli infermi. Tu dici: guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Quando una persona legge la parola, gli dice: ascolta questa parola, perché il Signore vuole liberarti con questa parola. E lui lo fa, il Signore lo fa. Ora sei tu, sorella e fratello, a dover aprire il cuore, ad ascoltare, a decidere di alzarti, di camminare. Perché il Signore ad ognuno di noi dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e va. A qualcuno forse dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè, Dio ti perdono, ma tu fai quello che devi fare. Vai a confessarti, vai a chiedere perdono. Tu ogni indicazione ci hai dato, Signore, perché tu sei vivo. Tu sei qui davanti a noi, Signore, vivo. Noi sentiamo la tua spinta ad aiutare gli altri. Quante persone, Signore, abbiamo dovuto lasciar perdere perché non ascoltavano, non volevano assolutamente cambiare vita. E sono rimaste oppresse, sono rimaste giù di corda. Le vediamo, ci fa male, Signore, ma non ascoltano. L'abbiamo fatto per anni, per tanti anni, Signore. Portare la tua parola non è semplice, Gesù. Richiede coerenza, richiede che tanti ci criticano, Signore Gesù. A noi basta il tuo amore, a noi basta sentire che tu ci dici grazie. E tu ci dai quella pace del cuore, Signore Gesù, perché abbiamo fatto la nostra piccola parte, piccola, però l'abbiamo fatta, Signore. E tu ci insegni che quel po' di bene che facciamo, tu ne prendi atto. E quando ti presentiamo le persone che abbiamo nel cuore, quelle che stanno male, quelle che stanno peggio, tu sei lì con la tua mano che li vuoi benedire, anche come ringraziamento a quello che facciamo per altri. Tu non butti via niente, Signore Gesù, neanche le lacrime butti via, non butti via niente, Signore Gesù. Tu consideri tutto e ci dai costantemente il tuo amore, la tua grazia, quella che ci dà la forza, la forza di camminare sempre verso di te, senza lasciarti mai. E quelle persone che non hanno voluto sentire, Signore Gesù, rimangono nel cuore, rimangono nel nostro cuore, e le portiamo a te, Signore. Pensaci tu, Signore Gesù, pensaci tu, Signore. Grazie per quello che hai detto oggi ai nostri cuori. Grazie, Signore Gesù. Alleluia. Lode e benedizioni al nostro Dio grande.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace. Il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia.

misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Alza le tue mani, alziamo le nostre mani verso il cielo. Alleluia. Quanto è buono, papà. Quanto è buono nostro padre.

essere i suoi rappresentanti qui. Lui ci ha rappresentato lì affinché noi lo possiamo rappresentare qui. Noi siamo il suo popolo. Questo è una no, ci vuole il ruggito qua questa sera. Non ci darà solo. No.

Noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per questo giorno, per tutto quello che tu stai facendo, per come stai parlando alle nostre vite. Ti ringraziamo per come cambi, trasformi e scuoti le nostre vite, anche le nostre convinzioni antiche, le fondamenta alle quali abbiamo dato l'importanza, Signore, che in realtà non doveva avere qui. La visione, quei sentimenti, quei modi di pensare, di credere, di agire. Noi ti ringraziamo per come tu pian piano stai smantellando ogni cosa che opera d'uomo, affinché rimanga tutto ciò che è opera tua nella nostra vita. Noi vogliamo ringraziarti in questo giorno, non solo per quelli che sono qua, ma anche per coloro che verranno e coloro che stanno ascoltando queste parole, questi canti, queste predicazioni, Signore. Anche dopo anni, Signore, stanno ricevendo con la stessa unzione, con la stessa intensità, con la stessa forza con la quale stai ministrando nelle nostre vite. Noi vogliamo darti tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore nel nome di Gesù questo giorno. E tutti dicono Amen. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta. Dona a noi tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi la sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Abbiamo letto il Vangelo della missione, Gesù che manda i suoi apostoli a predicare, e non solo ad essere uomini d'azione, ma anche da loro una forma, come comportarsi. E ci ricorda, insomma, che la forma è davvero importante. Noi non dobbiamo essere superficiali, ma comportarci in un certo modo, e quindi essere leggeri, non appesantirci. Quindi c'è da un lato questa leggerezza che ci rende liberi, e dall'altro la gratuità: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Signore si dona quotidianamente e invita anche noi a fare lo stesso, a donarci. E questo è il Vangelo che ha ispirato il nostro serafico Padre Francesco. Noi oggi ci troviamo qui, in questo posto dove lui si è liberato dalle catene del potere, della ricchezza, e si è fatto povero. Questo Vangelo l'ha così colpito che lui ha lasciato tutto e ha iniziato a capire come doveva vivere la missione. Allora anche noi che entriamo in questo posto dobbiamo lasciarci andare, dobbiamo spogliarci delle nostre zavorre, dei nostri pesi, che anche quelli che sono nel nostro cuore, liberarci dal rancore, dall'odio, essere davvero leggeri, leggeri come coloro che vanno in missione, come questo viaggio che deve essere comodo per essere davvero proficuo. Non dobbiamo appesantirci. E il Signore vuole che noi abbiamo la sua pace, la pace vera. Lui è il principe della pace in questo mondo dove oggi è sempre più difficile. Però la pace, fratelli e sorelle, parte da noi, dal nostro vissuto. Siamo noi che nella nostra quotidianità diventiamo uomini e donne di pace nella misura in cui rimaniamo in Lui, nel Signore. Abbiamo visto come il Signore concluda abbastanza duramente questo brano del Vangelo. Purtroppo chi non accetta il Signore, chi non rimane accanto a Lui, non fa una bella fine. Però la prima lettura ci dà sollievo, speranza ad Israele. Il Signore vuole salvarci fino alla fine. Emblematica è l'esperienza del buon ladrone. Il Signore ci aspetta. Però la nostra libertà è un dono grande, ma anche pericoloso, perché ci permette di vivere lontani da Lui. Allora cerchiamo di essere sempre più vicini a Lui ed essere uomini e donne di pace.

0: ci alziamo. Il Signore ha stabilito la sua alleanza, ci dona il suo regno, ogni giorno ci offre la possibilità di fare dell'incontro con Lui il centro della nostra vita. Guidati dal suo Spirito, preghiamo insieme.
1: Apri il nostro cuore, Signore.
0: Apri il nostro cuore, Signore.
1: Dio dei nostri padri, aiuta i pastori della Chiesa a proclamare e a spiegare con fede e con competenza la tua parola, perché il cuore degli uomini si apra ad accogliere la verità che libera. Preghiamo.
0: Apri il nostro cuore, Signore.
1: Dio della speranza, concedi ai bambini che in questi giorni ricevono il battesimo di percorrere fino in fondo il cammino di fede, perché il germe della tua vita divina produca in loro frutti abbondanti. Preghiamo.
0: Apri il nostro cuore, Signore.
1: Dio di misericordia, perdona coloro che pur avendo ricevuto la tua buona notizia non l'hanno accolta, perché conoscano che il tuo cuore è più largo del loro rifiuto. Preghiamo.
0: Apri il nostro cuore, Signore.
1: Dio della nostra vita, donaci fede per vivere questo giorno alla tua presenza, perché anche nelle vicende più umili possiamo riconoscere il tuo volto e vedere così appagati i desideri più profondi della nostra vita. Preghiamo.
0: Apri il nostro cuore, Signore. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Ricordiamo anche le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, in particolare Emilia e Santiago, e anche ricordiamo i nostri cari defunti, affidiamo al Signore Agosta, Antonietta, Maria Pia, Elena e Tiziana. Noi ti preghiamo. Apri il nostro cuore, Signore. Ci hai chiamati alla tua presenza, Signore, e ci hai fatto dono del tuo Figlio Gesù. Concedici di lodarti, ringraziarti, cantare a te con l'animo dei salvati e di comunicare ai fratelli la gioia del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Si purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a redenti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescano la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutte le angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa.

il nostro vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto di comunione numero 109.

0: preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con il dono della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati carissimi telespettatori di Mariavision, felicissima oggi di stare qui in questo contesto dove i protagonisti sono i nostri cani, i nostri animali, perché ci sono pure i gatti, in una location bucolica come la Villa Margherita di Trapani. Effettivamente siamo qui oggi per raccogliere la sensibilità di tutta la cittadinanza del territorio al fine di aiutare i cani che sono cani abbandonati molto spesso. Per evitare il randagismo c'è un'associazione, Gioni Osvaldo, qui con me la Presidente, che è un attivista incredibile, di grande ammirazione e stima da parte mia, che cerca di salvare tutti gli animali che sono in difficoltà. E le difficoltà sono tante, vero Annalisa?
1: Sono tantissime perché comunque sono dei cani comunali che vengono tolti dalla strada e poi portarli in adozione, curarli anche nell'animo, soprattutto nell'animo, perché molto spesso vengono presi in situazioni disastrose, quindi dobbiamo non solo curare le loro ferite del corpo, ma quelle dell'anima. Quindi abilitare i cani a una vita in famiglia. Abbiamo una volontaria che si occupa praticamente non solo di aiutare a mandarli in adozione, ma principalmente di prepararli ad andare a casa. Quindi un cane che possa essere compatibile con i simili, in base a questo poi cerchiamo la famiglia adatta. È difficile perché giustamente le istituzioni ci pongono dei freni e molto spesso ci ritroviamo a dover acquistare farmaci, cibo, trovare degli stalli che molto spesso bisogna contribuire. Con cibo ed eventuali spese medie, quindi a volte siamo
0: In
1: proprio con le spalle
0: difficoltà.
1: in estrema difficoltà. È per questo che cerchiamo sempre l'aiuto di chi ha quella sensibilità verso gli animali
0: Ma
1: che
0: come si fa
1: curiamo.
0: a non averla? Tra le altre cose, il lavoro loro è pure quello di recuperare animali che sono maltrattati. Sapete, molto spesso noi ci chiediamo perché alcuni cani sono aggressivi. Ebbene, sono aggressivi perché, come dice Annalisa, che parla di anima, quindi che parla di personalità, di carattere, sono stati così maltrattati e trattati male che nei confronti dell'essere umano, giustamente, hanno un atteggiamento aggressivo perché hanno vissuto l'essere umano in questo modo. Grazie a Dio invece ci sono tantissime persone e qui ne abbiamo una rappresentanza incredibile nell'associazione Gioni Osvaldo, ma anche in tutti i volontari, compresi noi del Kiwanis che siamo qui per questo oggi, che hanno una sensibilità incredibile, che comprendono come poter aiutare, come poter dare un piccolo contributo, perché poi alla fine sono gocce, però
1: Sono gocce,
0: importanti per voi.
1: però anche quella piccola goccia a noi ci permette di poter andare avanti, perché fondamentale è il lavoro di squadra che l'Arca di Gioni Osvaldo fa, perché siamo delle ragazze, siamo tutte impegnate con il lavoro, con le famiglie, ma dedichiamo parte del nostro tempo a questa causa, perché è importante che siamo un gruppo ristretto, ma che lotta ogni giorno contro le istituzioni, contro i maltrattamenti, contro le situazioni di degrado, quindi il recupero di questi animali, tutto quello che concerne un'associazione. Cioè noi non stiamo lì solo, togliamo la popò degli animali e ce ne andiamo. Noi dobbiamo andare oltre con tutti i controlli preaffido, l'organizzazione delle partenze, la documentazione, l'iter sanitario. È un lavoro immane che spesso non è compreso o viene mal
0: Annalisa,
1: compreso.
0: ai fini di anche recuperare con questo nostro contributo di Mariavision volontari, vorrei che tu in qualche modo, perché io sono una di queste, ci dessi, quindi pure a me, un feedback o comunque un suggerimento su come psicologicamente affrontare il problema di un animale abbandonato, perché molti di noi dicono no, non lo voglio fare, non mi voglio avvicinare al canile, non
1: Perché
0: voglio
1: mi si
0: avvicinare
1: spezza il
0: perché mi
1: cuore.
0: si spezza il cuore. Allora, come si fa a
1: Si
0: vincere
1: fa
0: tutto questo?
1: così, come ho imparato a fare io. All'inizio, giustamente entrando in un canile, cani dentro le gabbie,

0: si spezza il cuore, perché pensi che magari tu hai il cane a casa, il gatto a casa, e sai quello che stai dando a quell'animale, vai là e vedi questi cani chiusi nei box. Qual è lo sprone che ti può aiutare a entrare in questo mondo? Pensare che la tua presenza lì può aiutare quell'animale a ricevere quella coccola in più e che può aiutarlo ad andare a casa, quindi a realizzare il suo e il nostro sogno, quello di mandarli in famiglia che possono amare e dare un futuro a questi. Quindi quando tu entri in un canile e vedi quel cane dentro la gabbia, sai che il tuo apporto è fondamentale, perché pure quei 10 minuti al giorno che tu hai per dare una carezza, per portare un biscotto, per portare un giochino, per loro è fondamentale, perché ai nostri cani non manca niente, non solo a livello di cibo, le coperte, i cuscinoni, i giochini, non li facciamo mancare niente. Perché? Perché abbiamo persone che, non dico che ci dobbiamo mettere uno scudo davanti, ma capire che il nostro apporto è fondamentale per dar loro un futuro.
1: Grazie Annalisa Sulameli, grazie del grande lavoro che fate. L'appello è questo: diamo una mano, non parliamo solo di contributo economico, chi può lo faccia, ovviamente è molto gradito, ma parliamo anche di vicinanza, di rete, di creare intorno all'associazione, intorno al canile comunale, intorno al concetto di maltrattamento dell'animale, un territorio unito che emargina le persone che fanno questo tipo di atto sull'animale che è indegno, e quindi siamo, loro si sentono più, come dire, aiutati, sollevati, psicologicamente sostenuti. Questo è un grande contributo che tutti noi, buongiorno, possiamo dare.
0: Io chiudo ringraziando intanto Sabrina Nillu, che ci ha incanalato in questa collaborazione.
1: Sabrina, avvicinati, vieni qua.
0: Sabina, ringrazio quindi il Kivanis, lo Sciascia Bufalino, ringrazio i ragazzi che oggi sono qui presenti, e a finire devo ringraziare i miei ragazzi. Senza di loro.
2: Grande, Anna.
1: Grande, veramente. Allora, sono adesso in compagnia di Sabrina Nieddu, che mi conforta la natura provvidenziale di questo incontro tra me e Sabrina, perché mi rendo conto di quanto il Signore mette le strade, le unisce e fa in modo che si incastrano. Sto parlando con un pubblico cattolico che mi capisce sulla natura provvidenziale di questo incontro, perché da quando ho conosciuto Sabrina abbiamo fatto tante di quelle cose, e penso che ne faremo ancora altrettante, e che mi rendo conto che dovevamo incontrarci e volerci bene pure, perché adesso ci vogliamo pure bene.
3: Assolutamente, grazie Sabrina, intanto condivido pieno il pensiero tuo, è stato provvidenziale il nostro incontro, è nato un amore, e dall'amore non possono che nascere cose meravigliose. Con tutte le attività che abbiamo fatto con i ragazzi, io sono professoressa all'Istituto Sciascia Bufalino di Erice, e con Sabina abbiamo creato il K-Club, questo club che all'interno dell'istituto ha unito tanti ragazzi, e insieme al Kivanis Club Trapani, sì, facciamo tante belle creiamo tante belle iniziative, tra cui quella di oggi a supporto dell'Arca di Johnny Osvaldo, l'associazione che sostiene il canile di Trapani, che accoglie, mantiene e fa adottare i cucciolotti del canile di Trapani. E noi oggi abbiamo organizzato questa giornata in collaborazione e con Annalisa Sugamieri, la presidente dell'associazione, e tutti i nostri alunni, che ringrazio, perché di domenica saranno qui con noi tutta la giornata per accogliere e raccontare a tutte le persone che passeranno qui alla Villa Margherita quello che è il lavoro di questi volontari. E la cosa più bella sarà realizzare il sogno della giornata, cioè riuscire a far adottare i cuccioli che abbiamo portato oggi qui. Quindi, cosa dire, ringrazio Sabina Braschi del Kivanis Club Trapani, Annalisa Sugamieli per tutto il lavoro che fanno, che fa lei con i volontari per l'associazione, i nostri alunni per aver dedicato questa domenica, gli alunni dello Sciascia Bufalino per aver dedicato la domenica al volontariato, e anche abbiamo Rugby Elimi Trapani e gli Unbroken. Quindi un'unione di tanti amori che è riuscita a consolidare questa giornata, che spero porti tante cose belle. Quindi ringrazio tutti, ti abbraccio.
1: Grazie
3: Sabrina
1: a
3: mia.
1: Te Sabrina, veramente.
3: Grazie mille.
1: E dobbiamo anche insistere tanto, lo facciamo, lo ripetiamo per tutte le persone che ci stanno ascoltando. Guardate, l'esempio di questi ragazzi che sono qui oggi a sacrificare una bellissima giornata di mare per

i cani, per i gatti, per gli animali, deve darci a noi una testimonianza, a noi adulti, deve essere quasi un modello, perché se ci sono ragazzi disposti a fare questo, allora veramente c'è speranza e futuro che gli animali possono avere.

0: sanzionare il comportamento è anche punito, come grazie a Dio la legge consente di fare.
1: Assolutamente.
0: Quindi uniamoci in questo, uniamoci, perché più la natura come è incastrata con l'essere umano, creatura prediletta, creatura perfetta per il Signore nostro Creatore, ok, ma è più è incastrato in equilibrio, più questo mondo è un mondo che può vivere nella pace.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie a voi carissimi telespettatori, e naturalmente se mi ascoltate andate al canile comunale, chiedete di Annalisa Sugameli, chiedete di Sabrina Agnetu, chiedete di Sabina Braschi, chiedete delle volontarie dell'associazione Johnny Osvaldo per dare una mano, qualsiasi tipo di mano è la benvenuta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e vedendolo morire sulla croce si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore, con tutti gli episodi del

contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Offriamo questa santa messa per i defunti Anna, Salvatore, Enzo. La offriamo in questa Eucaristia in modo particolare chiedendo al Signore per le vocazioni alla vita consacrata e sacerdotale. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, la tua famiglia e arricchiscila sempre dei nuovi membri, perché possa condurre i suoi figli alla meta della carità perfetta e collabori generosamente alla salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più lo chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo dalla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
0: Fa scendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte.
3: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
1: Alleluia.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli, strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca di

in viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastoni, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa e da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Quante volte nella nostra modo di parlare, di pensare, non soltanto di quelle che sono qui presenti, ma di quello che ci guardano nella TV. Quando viene una malattia, quando viene una difficoltà, quando viene un problema, diciamo: "Ah, il Signore mi ha punito, il Signore mi ha fatto questo, il Signore mi ha messo alla prova, il Signore." Come se il Signore fosse cattivo, come se Dio si compiace di farti soffrire. E è un errore molto grande e molto grave dare la colpa a Dio delle nostre difficoltà, dare la colpa a Dio di quello che non le appartiene a Lui. Perché faccio questa introduzione? Perché oggi la prima lettura ci vuole presentare la vera realtà di Dio, il vero volto di Dio. E lui utilizza una immagine, che è l'immagine del padre, di un padre che fa cura dei suoi figli, non del padre cattivo. Noi abbiamo il nostro pensiero del padre cattivo, allora con quelle categorie pensiamo che così è Dio. Però oggi, dopo aver sentito questa settimana nel libro del profeta Osea, come il Signore le ricorda al popolo che le ha dato tutto, oggi di nuovo se lo ricorda: "Guarda, io ti ho dato tutto, ti ho insegnato a camminare, ti ho benedetto", usando ovviamente questa figura del padre. "Io come un padre ti ho amato, ho fatto cura di te, ti ho aiutato. E tu che cosa hai fatto? Ti sei allontanato, tu hai cercato altri. Tu non hai guardato il bene che ho fatto per te. E poi, quando ci sarà il momento della difficoltà, mi darai la colpa, quando la colpa è tua, quando sei stato tu infedele, quando tu non hai ringraziato." E comunque oggi il Signore dice: "Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme compassione." Come un padre che ha si commuove e che ha compassione può desiderare il male per il suo figlio? Magari dobbiamo cambiare questa mentalità che abbiamo dentro di noi. Magari è ora di lasciare di pensare che il Signore ci punisce e renderci conto che il Signore tante volte ci dà nella nostra vita benedizione, fa cura di noi, ci accompagna e sta con noi. E tante difficoltà nella nostra vita possono essere conseguenze delle nostre azioni, possono essere prodotto della società, possono essere tanti fattori, però Dio come può volere il male? E allora qualcuno dire: "Ah, però se è così, allora mi devi fare." E questo è il punto, che noi vogliamo manipolare Dio e noi vogliamo pretendere di Dio qualcosa che Lui non è. Quando noi abbiamo questo concetto, ci allontaniamo sempre. E ci scordiamo che Dio semplicemente ci accompagna, fa cura di noi. È un padre tenero che ha compassione e che nel suo momento, si è per il nostro bene, ci aiuterà. E se è per il nostro bene, ci accompagnerà e ci farà uscire dalla difficoltà. Ma qualche difficoltà, qualche malattia, qualche momento di crisi può essere anche una benedizione, un momento del risorgere, un momento del rinascere, un momento di uscire da noi stessi per
per renderci conto che il Signore è sempre, sempre con noi. Però bisogna un atteggiamento per capire questo, e è l'accoglienza. E è di quello che parla oggi anche il Vangelo. Quando noi siamo capaci di uscire da noi stessi,

0: me oye en el Evangelio, lui porta i suoi, manda i suoi messaggeri, i sacerdoti consacrati, anche per quello oggi parliamo, ho cercato di pregare per la vita consacrata e religiosa. Quante persone che hanno deciso nella sua vita fare quello che oggi c'è nel Vangelo, lasciare tutto per portare la sua parola a tutti, a tutte le persone, ma noi non riusciamo a fare questo passaggio di accoglienza e siamo sempre nel nostro io. L'invito oggi, cari fratelli e sorelle, è di accogliere. Accogliere non il tuo Dio, accogliere il vero Dio. Accogliere non il Dio cattivo che hai tu in mente, ma il Dio buono, il Dio compassionevole, il Dio che ti porta ogni giorno in ogni Eucaristia con la sua parola e in ogni momento della tua vita il regno di Dio. Per questo oggi il Vangelo dice il regno di Dio è vicino, è presente, è in mezzo a noi. Lui, Dio, è in mezzo a noi. Basta semplicemente accoglierlo. Sia lodato Gesù Cristo. Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia della umanità nuova.
1: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
1: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
1: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
1: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
1: Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
1: Ognuno di noi accolga l'amore che in questo tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti a una vita piena. Preghiamo.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per Anna, Salvatore, Enzo, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre, preghiamo.
2: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
0: O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte, fa che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con amore, Padre Santo, i doni che ti offriamo e a tutti coloro che scelgono con animo lieto di seguire il tuo Figlio per la via stretta del Vangelo. Concedi fraterna comunione e libertà di spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
3: Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, Dice.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci ad aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo.
1: Amen. Il corpo di Cristo.
0: il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Per la forza di questo sacramento, oh Signore, donaci di perseverare nel servizio secondo il tuo volere, perché possiamo testimoniare al mondo il tuo amore e cercare con tutte le forze solo i beni che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. In questi giorni stiamo facendo la novena di preparazione alla solennità della Madonna del Carmelo. Come ben sapete, questa basilica, i padri carmelitani, i frati carmelitani, siamo quelli che stiamo portando avanti questa missione. Quindi per noi il 16 luglio è solennità, è la nostra festa. Vi stiamo invitando a tutti alla novena e il 16 a vivere con noi questa festa, questa solennità. A che ora comincia? Comincia la novena alle 17:30 e viene anche con l'Eucaristia in questi giorni. Sta facendo la novena un sacerdote che viene a fare anche la predica. E quindi anche siete tutti invitati a vivere questo momento con noi.
1: E quando passa, tutto si trasforma, via la dispensa, torna l'allegria. E quando passa, tutto si trasforma, torna l'allegria nel tuo cuore e nel tuo cuore. Dio è che ama, Gesù ama.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi sacerdoti ed amici in Cristo, voglio salutarvi con tutto il cuore. È molto difficile parlare dopo un incontro con la Madonna. È difficile ritornare in questo mondo. È difficile ritornare nella realtà dopo essere stato in paradiso, dopo un incontro in paradiso. La Madonna ogni volta quando appare ci porta una parte del paradiso. È molto difficile descrivere a parole un incontro con la Madonna e descrivere quella bellezza. Ogni parola che dico sembra non sufficiente, povera per spiegare com'è. Quello che dico sempre dopo apparizione, che la cosa più difficile di descrivere è quell'amore materno che sento da parte sua. Quanto ci ama. In un messaggio che ci ha lasciato, ha detto: cari figli, se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Ricordo, durante un'apparizione abbiamo chiesto alla Madonna: Madre, perché sei così bella? Lei ha risposto: cari figli, sono bella perché amo. Anche voi dovete amare e sarete belli. Ecco, ha risposto anche a tutti noi oggi cosa dobbiamo fare. Che dobbiamo amare e con amore accettare tutto. Senza amore non possiamo fare nulla. Tutto quello che dice la Madonna, tutti i messaggi che ci lascia, lo sta facendo con l'amore. Noi solamente con l'amore lo possiamo accettare e capire meglio. Certo, con tanta preghiera. Ha detto: cari figli, che la preghiera sia il cuore e l'anima della vostra fede. Vivete con la preghiera, pregate con il cuore e non con le labbra. La Madonna ci invita nella scuola della preghiera. Oggi la Madonna viene molto gioiosa, felice, ci saluta tutti con un saluto materno. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi miei figli. Dopodiché, con le mani tese verso noi, continua a pregare. Specialmente per i sacerdoti che sono qui presenti e per tutti i malati. Ha detto: cari figli, anche oggi voglio incoraggiarvi a rinnovare i messaggi che vi do. Vivete i miei messaggi. In questo tempo di grazia, voglio invitarvi ad aprire i vostri cuori, specialmente nelle vostre famiglie. Vivete, pregate e lavorate. Grazie, cari figli, per aver risposto alla mia chiamata. Dopo il messaggio, benedice tutti noi con la benedizione materna e benedice tutte le cose che avete portato. Poi ho raccomandato tutti voi, tutti i vostri bisogni, le vostre famiglie e le vostre intenzioni. Tutto quello che portate nei vostri cuori l'ho dato alla Madonna. Poi la Madonna in un determinato momento ha pregato specialmente per i sacerdoti e per le vocazioni nella Chiesa. Dopodiché va via, con il segno della croce e con la luce. Ci saluta tutti con le parole: andate in pace, cari miei figli. Ho provato a dirvi quello che considero più importante dall'incontro di oggi, con le parole che ho. Gesù tante volte nel Vangelo dice: non avere paura. Anche la Madonna tantissime volte nei messaggi ci dice:
Cari figli, non avete paura. Accettiamo quei messaggi. Accettiamo la parola del Vangelo. Accettando i messaggi e la parola del Vangelo, abbiamo fatto tutto quello che Madonna chiede di noi. Dobbiamo essere persistenti.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

a questo punto comincia una parte importante di questa nostra storia. Don Pierino viene ordinato sacerdote il 2 luglio del 50, poi i primi due anni è viceparroco in un paese che si chiama Crispiano, dal 53 al 55 è già vicario economo alla parrocchia di Santa Maria del Popolo a San Giorgio Ionico, e lì in questa parrocchia viene fatto parroco il 9 ottobre del 55. Da quel giorno, 9 ottobre 1955, fino al giorno della morte, 14 gennaio 2025, ininterrottamente, per quasi 70 anni, Don Pierino è rimasto parroco della Chiesa Madre di San Giorgio Ionico. Quindi il suo sacerdozio si estende per 75 anni e abbraccia due giubilei, dal 1950 al 2025. E il suo parrocato quasi 70 anni. Ecco, Padre Pio volle anche che Don Pierino, ormai, divenisse anche terziario cappuccino. Non solo, ma nel cammino della sua vita sacerdotale, del suo ministero, Don Pierino fu anche onorato con il titolo di Monsignore, in quanto prelato d'onore di Sua Santità. Pensate un po', quindi noi lo conosciamo come Monsignor Pierino Galeone. Nel 1993 avvenne la erezione canonica, la fondazione ufficiale, l'approvazione ecclesiastica dell'Istituto Secolare dei Servi della Sofferenza, la famiglia religiosa che Don Pierino fondò su ispirazione di Padre Pio. E tra poco ci racconteremo anche come avvenne questo inizio così singolare di questa famiglia spirituale. Questa famiglia spirituale che poi nel dicembre del 2004 fu ricevuta in udienza speciale da San Giovanni Paolo II. È una storia bella anche questa dei rapporti tra Don Pierino e i papi. Pensate, a 92 anni, il 18 aprile del 2019, era Giovedì Santo, Don Pierino fu raggiunto telefonicamente da Papa Francesco, che lo paragonò al buon vino. Pensate un po', Papa Francesco sapete che era aduso a queste trovate abbastanza originali e ispirate. Telefonò perché era il giorno di Giovedì Santo, quindi è il giorno dedicato all'istituzione dell'Eucaristia, del sacerdozio, un giorno speciale per i sacerdoti, e volle fare questa telefonata a un sacerdote considerato di santa vita. E disse Papa Francesco al telefono: mi dicono che lei è come il buon vino, più vecchio è, più buono è. E Don Pierino, ovviamente schermendosi un pochino, disse: ma santità, speriamo, mi benedica. E il Papa disse: preghi per me. E Don Pierino: e anche lei, santità, preghi per me. Io ho donato la vita per lei, santità, disse Don Pierino a Papa Francesco. Naturalmente Papa Francesco ringraziò, augurò buona Pasqua, si scambiarono questi auguri. Alla fine Don Pierino ovviamente era in estasi perché aveva ricevuto questo omaggio dal Santo Padre, anche se non era la prima volta che entrava in contatto con lui. L'aveva già incontrato, pensate, personalmente durante la visita di Papa Francesco a San Giovanni Rotondo un anno prima. Ma dicevamo, i servi della sofferenza, chi sono costoro? Allora, divenuto parroco nel 1955, Don Pierino cominciò ad attirare tanti giovani della parrocchia. Tra questi giovani cominciò ad avvicinarsi anche una ragazza che si chiamava Giorgina Tocci, quella che poi diventerà la cofondatrice dell'Istituto Secolare dei Servi della Sofferenza. Era una giovane parrocchiana che all'inizio avvertì semplicemente il desiderio di aiutare questo giovane sacerdote, che otteneva successo con i giovani, ma era anche avversato da tanta gente. Pensate, questo era un paesino in cui era forte la presenza dei comunisti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. È un po' il clima di Don Camillo e Peppone, per capirci, è quell'epoca lì, sono proprio quegli anni, nel secondo dopoguerra, in cui queste due anime della società italiana si confrontano, talvolta anche si guardano un po' in cagnesco.
Ma insomma, questo giovane sacerdote, era la prima esperienza da parroco, si trova circondato da un clima un pochino ostile da parte dei grandi, anche se con i ragazzi ottiene successo. E in questo clima di difficoltà, questa ragazza avverte il desiderio di aiutarlo, questo giovane sacerdote, addirittura anche il desiderio di consacrarsi al Signore, per aiutarlo proprio nell'apostolato, ma consacrarsi non come le suore, che non si capiva bene che cosa significhi, no? Consacrarsi al Signore, ma non come le suore. Come si può fare una cosa del genere? Nel cuore di Don Pierino cominciava a farsi strada l'intuizione di una famiglia di persone consacrate attive nel mondo secondo la spiritualità di Padre Pio. E Padre Pio, proprio in quegli anni lì, gli rivelò: senti Pierino, il Signore vuole che tu fondi una famiglia spirituale, una famiglia religiosa che avrà queste caratteristiche. E nel loro colloquio, molto interessante, venne fuori anche il tratto fondamentale di quella che sarebbe stata la spiritualità di questa famiglia religiosa, che avrebbe dovuto assumere anche un nome che non si capisce subito: Servi della Sofferenza. Mamma mia, neanche i preti e le suore lo capiscono tante volte questo nome, fa un po' paura, no? Se ci pensate. E però basta un attimino guardare la realtà e ci accorgiamo che la sofferenza è qualcosa di profondamente presente nella vita di tutti, e che è presente anche nel Vangelo. Il Signore è venuto a fare proprio questo, è venuto a essere servo dell'umanità, si è fatto servo, lui che era Dio, dice San Paolo, si è fatto servo, obbediente fino alla morte di croce. Servo con la sua sofferenza, servo della sofferenza dell'umanità, che è così vasta, così pluriforme. L'umanità è piena di povertà, di peccato, è piena di malattia, di sofferenze di vario genere. I malati, i poveri, i peccatori, tutte le forme di sofferenza, il Signore le ha raggiunte e le ha guarite. Ecco, servi della sofferenza significa semplicemente questo: servi dell'amore di Gesù che viene ad aiutare il suo popolo, l'umanità. Unirsi a Lui, camminare a fianco a Lui, con Gesù, con la Madonna, con Padre Pio, per servire l'umanità indigente e povera. In questi anni Padre Pio dice a Don Pierino: il Signore vuole che fondi questa famiglia. E lo dice in un modo molto singolare. Tanto che Don Pierino chiede: padre, va bene, ma chi vi ha detto questa cosa? Me l'ha detta la Madonna. E chi l'ha detto alla Madonna? Gliel'ha detto Gesù. E chi gliel'ha detto a Gesù? Pierino, gliel'ha detto il Padre Celeste. E allora Pierino si fermò, non fece più altre domande. Nell'Alto dei Cieli c'era un progetto per lui, bisognava dare seguito a questo disegno divino. Il 16 giugno del 1957, festa della Santissima Trinità, durante la celebrazione della Santa Messa a San Giorgio Ionico alle 7 del mattino, la giovane Giorgina Tocci, quella che poi diventerà la cofondatrice, emetteva con parole sue il voto di verginità dinanzi al Signore. Era il primissimo nucleo di questa famiglia spirituale. Un mese dopo, 16 luglio 1957, festa della Madonna del Carmine, questa intuizione non solo ricevette un'ulteriore conferma da Padre Pio, ma la consacrazione di Giorgina, che noi chiamiamo la madre cofondatrice, venne formalizzata proprio a San Giovanni Rotondo, questa volta, con la formula approvata da San Pio, la formula di consacrazione. E quel 16 luglio del 57 è considerato come l'inizio carismatico di questa famiglia spirituale, di questo istituto secolare, Servi della Sofferenza. E in questa formula di consacrazione si fa cenno ai santi di riferimento di questa spiritualità. Io ve la voglio leggere perché è bella. Io, Don Carmelo Pellegrino che vi parla, dinanzi alla Vergine Maria, a San Michele Arcangelo, a San Giovanni Battista, ai santi apostoli Pietro e Paolo, al nostro Serafico Padre San Francesco,
poi è stato aggiunto anche a San Pio da Pietrelcina, che nel frattempo è stato canonizzato, a tutti gli angeli e i santi del cielo faccio voto a Dio Onnipotente di ubbidienza, verginità e povertà per tutta la vita, e intendo fare questa offerta a Dio per le mani di Gesù e Maria, perché si degni di perpetuare sino alla fine del mondo la missione del nostro Padre comune, Padre Pio. Amen. Pensate, questa espressione sino alla fine del mondo, mamma mia, fu considerata una esagerazione dal padre superiore del convento di San Giovanni Rotondo. In quegli anni, negli anni 50, era padre Carmelo da Sessano, un superiore, un guardiano che voleva molto bene a Padre Pio e anche a Don Pierino. Quando sentì questa espressione fino alla fine del mondo, reagì, disse: mamma mia, che esagerazione, ma forse è il caso di toglierlo questo passaggio dalla formula di consacrazione. E Don Pierino disse: ma chiediamo a Padre Pio se è il caso di toglierlo. E Padre Pio, ascoltando la formula di consacrazione, in particolare Padre Carmelo, mentre la leggeva, rimarcò questo sino alla fine del mondo. Padre Pio ascoltò in silenzio, poi si girò e disse: va bene così, va bene così. E allora, da quel giorno, cominciarono a consacrarsi anche delle altre ragazze e un po' più là anche dei giovanotti, dei maschietti, che poi entrarono in seminario, diventarono sacerdoti. Insomma, questa famiglia spirituale cominciò a diventare piuttosto numerosa, al punto che Don Pierino divenne un vero e proprio fondatore. L'erezione canonica, l'approvazione ufficiale della Chiesa è del 93, l'istituto secolare fu riconosciuto come istituto di diritto diocesano di Taranto nel 1993. Ed era una formula anche questa piuttosto originale, perché non si trattava di una congregazione religiosa comune, cioè non venivano fondati frati o suore. Vi ricordate Giorgina, la mother cofondatrice? Voglio consacrarmi, ma non come le suore. Che cosa vuol dire non come le suore? Ecco, nel 47, proprio nel 1947, mentre il giovane Pierino veniva guarito dalla tubercolosi da Padre Pio, la Chiesa Universale, Santo Padre Pio XII, riconosceva la nascita degli istituti secolari, cioè persone, uomini, donne, consacrati ma viventi e attivi nel mondo, senza un abito religioso, cioè facendo i voti normalmente di povertà, castità e obbedienza, come sono i voti religiosi dei frati e delle suore, continuavano a vivere nel mondo e a svolgere una professione secolare in questo mondo, per cui trovi consacrati ovunque: medici, insegnanti, professionisti, liberi professionisti, avvocati, giudici, in tutte le categorie sociali di questo mondo, anche lavori molto umili naturalmente, che vivono nel mondo, talvolta anche nelle proprie famiglie, oppure in piccoli nuclei di comunità, per fare come il lievito che fermenta all'interno della pasta, per evangelizzare il mondo dal di dentro e trasformarlo appunto dall'interno. Ecco, questa è la famiglia dei Servi della Sofferenza, un istituto secolare. Infatti è composto da uomini e donne, le donne consacrate nel mondo, anche alcuni uomini e anche sacerdoti che sono diocesani. Ma pensate, all'inizio di questa fondazione la Chiesa non era tanto favorevole alla fondazione di un unico istituto secolare. Avrebbe voluto che Don Pierino ne fondasse due, un istituto maschile e un istituto femminile. E dicevano i superiori della Congregazione dei Religiosi a Don Pierino: ma non c'è mai stata una cosa del genere nella storia della Chiesa. E poi, sa, Don Pierino, è meglio tenerli separati, uomini e donne, in ogni caso, eh? E Don Pierino diceva: ma io sento che il carisma è unitario, è un unico istituto. E naturalmente rimaneva sempre obbedientissimo a Santa Madre Chiesa. L'obbedienza era un caposaldo, un pilastro della spiritualità di Don Pierino. E però preferì attendere, pregare, riflettere, rimanendo fedele a quell'intuizione originaria dell'unico istituto. Infatti, di lì a pochi anni, beh, dovette aspettare 7 anni Don Pierino, il discernimento cambiò. Addirittura i superiori del dicastero presentarono il progetto al Santo Padre Giovanni Paolo II, che disse: questo va bene, questo è il futuro, un unico istituto con due rami, sezione maschile e sezione femminile. E quindi fu approvato così, e di lì a poco altri istituti con la stessa struttura vennero approvati dalla Chiesa. Obbedientissimo Don Pierino.
obbedientissimo a Cristo e alla Chiesa, obbedientissimo al carisma dello Spirito e all'approvazione della mamma Chiesa, della Santa Madre Chiesa. Sapete, a volte l'istituzione ci mette un pochettino a riconoscere i doni di Dio. Anche per Padre Pio è stato così. Non tutti gli uomini di Chiesa all'inizio hanno riconosciuto in lui quel grandissimo santo che era. Qualcuno lo ha anche perseguitato. Pian piano però la Chiesa è madre, è accompagnata sempre, grazie a Dio, dallo Spirito Santo. La Chiesa è di Cristo e quindi prima o poi ci arriva alla verità, come è avvenuto con Padre Pio, così è avvenuto anche con l'approvazione di questo istituto. Tanto che poi Don Pierino divenne abbastanza famoso al punto che nel 1986 fu chiamato a testimoniare al processo di canonizzazione di Padre Pio. Era stato iniziato questo processo di canonizzazione che all'inizio aveva avuto un po' di difficoltà, come sapete, perché aveva ricevuto tante persecuzioni. Fu infine avviato, furono chiamati testimoni, il testimone numero 69 fu proprio Don Pierino Galeone. Pensate, la sua deposizione processuale è stata considerata dagli stessi estensori cappuccini della Positio, il dossier sulla santità di Padre Pio, dagli stessi estensori della Positio fu considerata la deposizione più importante di tutte, o tra le più rilevanti, sicuramente la più importante tra i sacerdoti diocesani. E uno stralcio di questa deposizione processuale di Don Pierino per la canonizzazione di Padre Pio è stato pubblicato in questo meraviglioso libro Padre Pio, mio padre, di Pierino Galeone, di Don Pierino Galeone. Ovviamente non è la deposizione processuale integrale, è uno stralcio, preceduta e introdotta dalla prefazione dell'allora cardinale prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che era il cardinale portoghese José Saraiva Martins, che ha delle parole di elogio straordinario per questa testimonianza e la riconosce veramente come decisiva per il riconoscimento della santità di Padre Pio. Pensate un po'. Ecco, 1986 Don Pierino è uno dei testimoni più autorevoli del processo di canonizzazione di Padre Pio. Nel frattempo, sappiamo, Padre Pio muore nel 1968, e però non prima di aver accompagnato anche questi primi passi della famiglia religiosa dei Servi della Sofferenza. Pensate un po', i primi giovani che volevano appartenere alla famiglia di Don Pierino, alla famiglia spirituale di Don Pierino, andavano a confessarsi da Padre Pio. Ancora oggi sono viventi degli anziani sacerdoti o delle anziane sorelle che sono passate dal confessionale di Padre Pio, anche più volte, e chiedevano, padre, questi giovani chiedevano a Padre Pio, padre, io vorrei appartenere alla famiglia spirituale di Don Pierino, lei cosa ne pensa? E Padre Pio, quando aveva una risposta positiva da dare, rispondeva, diceva, va bene, ma non fargli fare brutta figura a Don Pierino. E veramente ci sono stati dei fratelli e delle sorelle che hanno fatto, non solo non hanno fatto fare brutta figura, ma hanno fatto onore alla famiglia spirituale dei Servi della Sofferenza. Tra questi, un fratello laico, pensate, si chiamava Carlo Del Mastro, morto neanche cinquantenne negli anni 90. Ma c'è ancora un altro episodio interessantissimo a questo proposito da raccontare. Dicevamo, Padre Pio muore nel 1968. Poco prima di morire però, siamo nel 1958, quindi 10 anni prima di morire, esattamente il 29 dicembre del 1958, 29 dicembre, qualche giorno dopo Natale, Don Pierino riceve un telegramma da Padre Pio con un testo un po' misterioso. Padre Pio scriveva a Don Pierino, 29 dicembre 58, su Gesù bambino è nato. E che vuol dire? Su Gesù bambino è nato. Ma molti pensarono a normali auguri di Natale, ma Don Pierino non poté dimenticare quella strana, singolare espressione. Su Gesù bambino è nato. Che cosa vuol dire? Beh, Gesù bambino non nasce su, ma nasce giù, qua giù, tra di noi. E che vuol dire nascere su Gesù bambino? Insomma,
10 anni dopo Padre Pio muore, ma altri 25 anni dopo la morte di Padre Pio, nel 1993, il significato di questo telegramma diventa chiaro. Perché il 25 dicembre del 1993, proprio a Natale, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Benigno Papa, eresse canonicamente i Servi della Sofferenza come istituto secolare di diritto diocesano. Quindi Padre Pio lo aveva anticipato 10 anni prima di morire. Su Gesù Bambino è nato l'istituto, è nata la famiglia spirituale dei Servi della Sofferenza. E infatti il decreto di erezione è datato proprio quel giorno, Natale del 1993. Di lì a pochi giorni, poi il 28 dicembre del 93, nella memoria liturgica dei martiri innocenti, furono affidate le costituzioni ai primi membri dell'istituto e nel 21 gennaio del 94, che era il compleanno di Don Pierino e memoria liturgica di Sant'Agnese Vergine e Martire, queste costituzioni vennero consegnate a tutti i membri. In realtà la storia non finisce neanche qui, perché 30 anni dopo, proprio nel periodo di avvento, di preparazione, ancora una volta al Natale, il 7 dicembre del 2023, per la prima volta un servo della sofferenza veniva eletto vescovo. Pensate, Monsignor Giuseppe Russo, vescovo di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti, poi consacrato il 21 gennaio, compleanno di Don Pierino, del 2024. Sono numerosi gli episodi che si potrebbero raccontare a partire dalla testimonianza processuale di Don Pierino sulla santità di Padre Pio da Pietrelcina. Io ne vorrei raccontare fondamentalmente due, molto semplici. Il primo è il racconto di una conversione, anche piuttosto famosa. C'era un avvocato di Bologna, fortemente anticlericale, pensate, era un feroce massone, quindi un nemico giurato della Chiesa, uno dei 33, uno dei capi della massoneria, il quale era sposato però con una donna cattolica, credente, buona, che stava male in salute. Bene, quest'uomo fu invitato dalla moglie, fortemente ammalata, aveva un tumore, a rivolgersi a Padre Pio per chiedere la guarigione. E lui ovviamente era contrario, non se la sentiva, ma poi si lasciò convincere. E vediamo come andò a finire questa storia. Questa storia che è stata raccontata proprio da lui, dal protagonista, da questo avvocato, a Don Pierino. E quindi riportata poi nella testimonianza processuale di Don Pierino. Ve la leggo, così come fu raccontata dall'avvocato a Don Pierino. Mia moglie era ammalata di tumore, moribonda, senza più alcuna speranza. Qualche amica le aveva parlato di Padre Pio, un umile frate di San Giovanni Rotondo, dal quale tanti tornavano guariti. Ero al suo capezzale quando, con gli occhi pieni di pianto, mia moglie mi pregò di andare da Padre Pio per chiedergli la guarigione. Essa sapeva che io ero massone e feroce anticlericale. Io dapprima fui duro, anzi beffardo, pensavo, non può nulla la scienza, tantomeno potrà fare qualcosa un povero frate. Poi, vedendola piangere e in quello stato pietoso, decisi di farla contenta dicendole, va bene, ci vado, e non perché ci credo, ma per giocare un terno al lotto. Il giorno seguente partì e alla sera ero a San Giovanni Rotondo. Il mattino dopo, ascoltata la lunga messa,

volete confessarvi, inginocchiatevi. Se no, lasciatemi confessare questa povera gente che aspetta. Io rimasi fulminato dalla ripetizione della mia stessa espressione e rimasi scosso da quella strana durezza, per cui quasi meccanicamente e senza convinzione mi inginocchiai. Ero impreparato e non riuscivo a connettere due parole, tantomeno a ricordare i peccati di cui non avevo nemmeno coscienza. E invece, appena mi inginocchiai, Padre Pio cambiò voce e tatto, divenne dolce e paterno. Anzi, sotto forma di domande, mi svelava via via ogni peccato della mia vita passata, e di peccati ne avevo tanti. Io ascoltavo col capo chino la domanda e sempre rispondevo sì. Hai fatto questo, questo e questo? Sì. Quel giorno, in quel momento, sì. Stupito e commosso, diventavo sempre più immobile. Alla fine Padre Pio mi chiese: hai nessun altro peccato da dire? No, risposi, convinto che, avendomeli detti tutti lui, che mostrava di conoscere perfettamente la mia vita, io non avessi altro da confessare. E non ti vergogni, cominciò con imprevedibile durezza. Quella giovane che tu poco tempo fa hai lasciato partire per l'America ha avuto un figlio, e quella creatura è sangue tuo, e tu, sciagurato, hai abbandonato madre e figlio. Era tutto vero. Non risposi. Scoppiai in un pianto incontenibile. Non ne potevo più. Mentre col volto nascosto tra le mani piangevo, curvo sull'inginocchiatoio, Padre Pio dolcemente mi poggiò il braccio sulle spalle e, avvicinandosi al mio orecchio, mi sussurrò singhiozzando: figlio mio, mi sei costato il meglio del mio sangue. A queste parole sentii il mio cuore spaccarsi in due, come da una dolcissima lama. Piangevo curvo e a tratti, alzando il volto bagnato di lacrime, gli ripetevo: padre, perdono, perdono, perdono. E Padre Pio, che aveva già il braccio sulla mia spalla, mi avvicinò di più a lui e cominciò a piangere con me. Una dolcissima pace pervase il mio spirito. D'un tratto sentii l'assurdo dolore cambiarsi in incredibile gioia. Padre, gli dissi, io sono tuo, fa di me quello che vuoi. Ed egli, asciugandosi gli occhi, mi sussurrò: dammi una mano ad aiutare gli altri. E poi aggiunse: salutami tua moglie. Tornai a casa e mia moglie era guarita. Allora, vedete, amici, qui c'è tutto Padre Pio, e direi anche tutta la spiritualità dei servi della sofferenza. C'è tutto Padre Pio che vuole aiutare le persone ad incontrare il Signore, ma per incontrare il Signore devi essere sincero, devi essere te stesso. Non si può fare amicizia mettendosi una maschera, presentandosi per persone diverse da quelle che si è. Se siamo peccatori dobbiamo presentarci così come siamo, con tutte le nostre povertà davanti a Gesù. Perché il Signore possa veramente liberarci, possa, lasciamoci amare da Dio, lasciamoci perdonare e liberare dall'amore di Cristo. Questo faceva Padre Pio, per questo era forte con coloro che fingevano o si nascondevano dietro parole false. E però vediamo anche la grande dolcezza di Padre Pio, che cambiava completamente quando trovava un cuore aperto, la dolcezza paterna. E troviamo anche tutta l'offerta sacerdotale, tutta la sua offerta carismatica. Mi sei costato il meglio del mio sangue. Era questo che Dio gli disse, il Signore Gesù, quel 20 settembre del 1918, nel momento in cui gli furono impresse nella carne le stimmate visibili. Gesù disse a Padre Pio: ti associo alla mia passione. Ecco, Padre Pio, unito a Gesù, come scrive anche San Paolo nelle sue lettere, è inserito in questo mistero di salvezza per tutta l'umanità. Gesù, unico salvatore del mondo, ama associare a sé anche altri anime, altri collaboratori a questa missione di salvezza. Mi sei costato il meglio del mio sangue.
il cuore del carisma dei servi della sofferenza. E poi

aiutami ad aiutare gli altri, dammi una mano ad aiutare gli altri, tu che sei benestante, ecco, qui ci sono tanti poveri, adesso dammi una mano ad aiutare gli altri poveri e salutami tua moglie, che miracolosamente veniva guarita da Padre Pio. Ecco, doppia grazia, conversione e guarigione. Fratelli, qui c'è tanto da dire e continueremo con il nostro racconto con un altro episodio. E per intercessione di Maria Santissima e di San Pio da Pietrelcina vi benedica tutti Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Francesco, una volta che lascia la casa paterna e decide di seguire il Signore nella via della povertà e della semplicità, inizia ad abitare in questa campagna di Assisi. Immaginiamo che ai suoi tempi non c'era la Basilica, non c'era la città di Santa Maria degli Angeli, era tutto incolto, campagna, foresta, un territorio molto paludoso. E i monaci di San Benedetto avevano costruito alcune piccole fattorie in questa zona. E nelle fattorie ovviamente c'erano anche delle cappelle dove i monaci potevano pregare oltre che lavorare. E questa cappella che c'è alle mie spalle, Porziuncola, era proprio una di queste piccole fattorie dei monaci di San Benedetto. In questa fase della sua vita, Francesco coglie l'invito del crocifisso di San Damiano di andare a riparare la propria casa. Ed ecco che ripara tre chiese. La prima è San Damiano, la chiesa dove lui passava spesso a pregare quando era ancora in fase di ricerca. La seconda chiesa purtroppo si è un po' persa la memoria, ma invece abbiamo chiara memoria della terza chiesa che ripara, la Porziuncola. Una piccola parte di terra, come indica il nome, sulla quale i monaci di San Benedetto avevano costruito questa cappella dedicata alla Vergine degli Angeli.

Un giorno, durante una messa qui in Porziuncola, Francesco ascolta un Vangelo che lo colpisce moltissimo. È il Vangelo di Matteo, dove Gesù invia i suoi apostoli, i suoi discepoli, a predicare due a due per la Palestina del tempo, senza oro, argento, bastone, né bisaccia, né due tuniche, a predicare l'amore di Dio, a dire che con il Signore la vita è più bella, non più facile, attenzione. Gli apostoli dicevano proprio quello: Dio non ci vuole togliere nulla, ma ci vuole dare tutto se stesso. E alla fine di quella messa Francesco è talmente colpito da quel Vangelo che va dal sacerdote, si fa spiegare meglio il senso di quel Vangelo e alla fine esclama: ecco cosa voglio fare con tutto il cuore, questo io desidero, bramo di fare, non solo vivere da povero con i poveri, aiutandoli, non solo lavorare con le mie mani, ma anche condividere con tutti la gioia di aver incontrato il Signore.

Ed ecco che Francesco lascia quelle poche cose che ancora aveva, cambia l'abito, ne mette ancora uno più povero addosso, al posto della cintura mette una corda, si toglie i calzari e inizia ad andare a predicare in giro per i villaggi della zona proprio l'amore di Dio, che la vita con Gesù è più ricca, è più bella ed è l'unica strada che ti può far diventare felice al 100%. Questo è un episodio molto importante perché fa andare Francesco a fondo della sua vocazione. Già aveva lasciato tanto, lasciare la famiglia, gli amici, le feste è stato un passaggio duro e difficile per lui, ma che l'aveva reso più contento. Il Signore però non si accontenta con Francesco, lo chiama a qualcosa di più grande. E da questo coraggio di accogliere la parola di Dio, Francesco vedrà nascere un miracolo bellissimo, forse il più grande della sua vita. Alcuni dei vecchi amici, compagni di feste, di scorribande, di confusione ad Assisi, che per 2 anni l'avevano preso per matto e lo prendevano in giro quando andava a chiedere l'elemosina proprio in città. Immaginiamo che tutti lo conoscevano e lui non si era spostato dai luoghi delle sue origini. Ebbene, questi amici vanno in crisi perché lo vedono più felice di prima.

Francesco questo iniziava, dopo l'incontro con Vagina e Porziuncola, a mostrarlo di più alla gente attorno a sé. E questi amici fanno il passo. Vanno da lui e gli chiedono: Francesco, non sappiamo nemmeno noi per quale motivo, ma vogliamo stare con te. Vogliamo condividere con te la gioia che hai trovato. Vogliamo vivere la tua stessa vita. Quindi qui in Porziuncola, in qualche modo, ha inizio la prima fraternità proprio dal Vangelo. Dalla parola di Dio i frati diventeranno una grande famiglia che poi andrà in tutto il mondo. Nel giro di pochi anni attorno a Francesco si riuniscono diverse migliaia di giovani. E questa cosa è bella perché iniziano a condividere insieme la loro vita semplice francescana. Però Francesco inizia a sperimentare le prime difficoltà nella sua famiglia. Come tutte le grandi famiglie iniziano le discussioni. E su che cosa? Su come essere frati, su come vivere la vita da frate. Era una vita che non esisteva. Prima c'erano i monaci, i sacerdoti, gli eremiti, ma la vita francescana, come la stava sperimentando Francesco con i suoi frati, era una novità assoluta. Ecco che i frati iniziano a discutere fra di loro su come essere frate. È una notte travagliata, non riesce veramente a vedere una soluzione a questa crisi. Ed ecco che capisce che l'unico modo per dare senso a questo dolore, a questa sofferenza, è di stare con Gesù sulla croce. Perché dopo la morte di Gesù, dopo le sue sofferenze, la risurrezione ha dato senso a tutto. Ecco che Francesco, per condividere un po' anche sulla sua carne parte di quel dolore, esce dalla sua capanna e qui nel roseto, era tutto incolto, crescevano dei rovi, si butta in questo cespuglio di spine. È un gesto di amore travolgente, un gesto di pazzia che dice tutto l'amore di Francesco per il suo Signore. Quel buttarsi nelle spine vuole essere proprio uno stare con Gesù sulla croce. Il corpo viene lacerato dalle spine ed ecco che capita un miracolo bellissimo. Quelle spine diventano rose senza spine. Una rosa particolarissima, la rosa canina di Assisi, che cresce solo qui, in questo piccolo pezzo di terra, senza le spine. Noi frati abbiamo provato, con un po' come San Tommaso, a piantarla nel nostro orto per vedere quello che succedeva e la rosa cresce con lo stesso fiore, le stesse foglie, ma gli steli hanno delle piccole spine. Io non so spiegarvi scientificamente quello che è successo, ma è il messaggio che Francesco ci vuole dire attraverso questa esperienza. I problemi, i più spinosi, quelli che ci soffocano nella nostra vita, e tutti abbiamo questi problemi, non possiamo risolverli da soli, ma solo affidandoci davvero al Signore, consegnandoli. Ecco che il roseto allora non è semplicemente un luogo dove è capitato un miracolo, seppur bello, ma è il luogo che ci dice come affrontare la tentazione e le difficoltà della vita, con il Signore e mai da soli. Qui in Porziuncola anche Chiara inizia la sua vita di consacrazione al Signore. Chiara ha 11 anni di differenza con Francesco, è parte della nobiltà di Assisi, mentre Francesco, sappiamo, è un membro della classe mercantile di Assisi, una grande differenza non solo di età ma anche di classe sociale. Chiara conosce Francesco sia prima per le sue feste, perché era veramente la persona più conosciuta di Assisi, ma soprattutto per la scelta che ha fatto dopo, una scelta di povertà e di fraternità. Chiara, sempre e da sempre molto sensibile alla spiritualità, alla comunione con il Signore Gesù, sente che Francesco la provoca e la chiama a fare qualcosa di simile. Ecco che nel cuor suo matura l'idea di fare una scelta di povertà molto simile a Francesco. Non è facile però per una donna nel Medioevo lasciare tutto e iniziare una vita da sola in povertà. Su consiglio del vescovo, Chiara, la notte della Domenica delle Palme del 1212, scappa di casa e si rifugia qui alla Porziuncola. Francesco con i suoi frati la accolgono e in segno di consacrazione al Signore le tagliano i capelli. Una delle cose più importanti per una donna, soprattutto a quel tempo. Questi capelli ancora sono conservati in un'urna su alla Basilica di Santa Chiara.
Quindi la porziuncola non è solo la testimone dell'inizio della vita dei frati minori, ma in un certo qual modo anche dell'inizio della vita delle Clarisse, di queste donne che da subito vivranno con Santa Chiara una vita di povertà e di semplicità. Certo, a San Damiano, San Damiano è il luogo dove Chiara e le sorelle vivranno la loro vita di penitenza, ma la porziuncola è l'inizio della loro vita insieme, fraterna e semplice. Dopo essersi buttato fra le spine e aver visto quelle spine trasformate in rose senza spine, Francesco viene accompagnato, la leggenda ci dice, da due angeli qui in porziuncola. E si mette a ringraziare il Signore per questo dono che ha ricevuto, per questo miracolo bello. In questo momento intimo con il Signore, il miracolo continua. Francesco ha una visione e sull'altare della porziuncola vede Gesù e Maria. Francesco è ammirato, è contento di poter condividere un momento così bello con il suo Signore, ma non solo. Sente una voce. Il Signore Gesù gli fa questa domanda: Francesco, mi sei talmente vicino in questo momento che non ti posso rifiutare nulla. Chiedimi quello che vuoi e io te lo concederò. A quei tempi esisteva una preghiera straordinaria, grandissima, preziosissima, che si poteva pregare solo in pochi modi. Se si andava pellegrini in Terra Santa, a Loreto, Santiago de Compostela, a Roma, o se si partiva per le crociate. Questa preghiera era una preghiera bellissima, creata proprio a quei tempi, è la preghiera dell'indulgenza. Una preghiera così grande che nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere per una cappella privata o sconosciuta. Ebbene Francesco va dal Papa, gli racconta l'episodio che ha vissuto delle rose, della visione, e chiede proprio la possibilità di pregare con l'indulgenza in questa cappella. Conosciuta, sperduta in mezzo alla campagna, ma lo fa perché vuole condividere con lo strumento più bello che aveva quella gioia che aveva vissuto. Il Papa, incredibilmente, gli concede questa indulgenza, inizialmente solo per il 2 di agosto, proprio il giorno in cui era capitato questo evento, questo miracolo. Francesco, contento, torna qui in porziuncola. Intanto la gente si è radunata, i vescovi dell'Umbria sono arrivati qui in porziuncola e su questo pulpito costruito accanto alla porziuncola Francesco annuncia a tutti: voglio portarvi in paradiso. E nasce l'indulgenza della porziuncola, il perdono di Assisi, questa grande festa

che ancora oggi, il 2 di agosto, si continua a celebrare, anche se la preghiera dell'indulgenza può essere fatta, ricevuta tutti i giorni, alle solite condizioni della Chiesa, in questa piccola cappella. La Cappella del Transito custodisce il luogo dove Francesco è morto. Qui vive gli ultimi momenti della sua vita. Francesco, alla fine della sua esistenza terrena, era molto malato, aveva preso la malaria, era quasi cieco, problemi allo stomaco, un po' per le tante penitenze e le 5 quaresime che faceva ogni anno, e un po' anche perché viaggiava molto, girava molto e faceva offrire parecchio il suo corpo. Alla fine dei suoi giorni, il vescovo cercava di curarlo a casa sua, era accolto proprio in una piccola camera lì al vescovado. Ma Francesco sente che ormai si stanno avvicinando gli ultimi momenti della sua vita e ha un desiderio molto bello, molto umano. Vuole passare gli ultimi attimi della sua esistenza su questa terra, a casa sua, alla Porziuncola. Ecco che i suoi frati lo accompagnano qui in Porziuncola. Qui dietro la chiesettina c'era sicuramente una piccola casa adibita ad infermeria, dove i frati anziani, malati, venivano accuditi, e Francesco si ferma proprio in questo luogo. Qui chiede ai suoi frati di leggergli il Vangelo di Giovanni, il Vangelo a cui era più affezionato. Qui chiede ai suoi frati di deporlo nudo sulla nuda terra, senza vestiti. Voleva tornare al padre come quando nasce un bambino, senza niente. E qui gli cospargono il capo di cenere in segno di penitenza. Ma soprattutto in questo luogo aggiunge l'ultima strofa alla poesia più bella che ha scritto, il Cantico delle Creature. Un cantico scritto a San Damiano, quando era già molto malato, e sappiamo bene che non è un cantico, una preghiera di richiesta o dove chiede al Signore di levargli le sofferenze e il dolore, ma è una preghiera di lode, di ringraziamento per tutte le cose belle che Dio ha creato nel mondo. Qui Francesco ci spiazza ancora una volta, chiude la sua vita nella stessa maniera creativa che ha vissuto tutti gli altri anni. Accoglie la morte chiamandola sorella. Non è facile, amici miei, chiamare la morte sorella. Di fronte a questo passaggio inevitabile della nostra vita, ci blocchiamo, abbiamo timore, abbiamo paura di finire come polvere in mezzo ad altra polvere. Ma non è così. Francesco sa, grazie alla sua esperienza di vita, che la morte è un passaggio. Ecco perché si chiama transito. Un passaggio da questa vita ad un'altra. La morte da accogliere come sorella, perché se abbiamo solo il Signore non ci può strappare nulla e andremo a vivere in questo paradiso che non so dirvi dov'è, come è fatto, come funziona, ma so dirvi che c'è, dove vivremo con Dio faccia a faccia.

0: Benvenuti a Bioetica oggi. Abbiamo di nuovo il professor Fiorenzo Migni dell'Università di Camerino che affronterà con noi alcuni temi speciali all'interno della bioetica, dopo aver introdotto la disciplina della bioetica in generale, aver fatto una prospettiva storica, abbiamo parlato anche del concetto di persona, del concetto di malattia e di salute. Oggi affrontiamo uno dei temi più scottanti, purtroppo sempre attuali, che è quello dell'aborto e dell'aborto procurato. È un tema che può essere affrontato da punti di vista diversi, da diverse prospettive, diverse discipline. Si può partire dall'approccio storico e valutare come l'aborto è stato considerato nelle diverse culture, nell'antichità, nel Medioevo, come fosse considerato dal punto di vista anche legale. Abbiamo anche in un certo senso il caso letterario da questo punto di vista di Gretchen nel Faust. E poi ovviamente anche dal punto di vista culturale, appunto, perché l'aborto e la legalizzazione, o come si può dire anche il permesso di abortire, è anche incide fortemente sulla cultura di una società e quindi ha delle ripercussioni forti che vengono viste dal punto di vista degli esseri a seconda di chi si approccia a guardarlo da tutti i punti di vista. Poi anche quello sociologico, vederne l'incidenza, anche in un certo senso di questo con il professor Mignini, e i fattori causali che contribuiscono ad aumentarlo, a diminuirlo, a ridurne la piaga nella società. Ci sono anche dal punto di vista psicologico, sappiamo benissimo che l'aborto anche procurato, anche scelto dalla donna, procura un trauma enorme nella donna che decide di rifarvisi. E poi abbiamo anche il punto di vista teologico, ovviamente. Ma quello che vogliamo affrontare noi è quello specificamente bioetico e soprattutto basato sui dati di evidenza oggettiva. Quindi da dove vogliamo cominciare, professor Mignini?
1: Direi che possiamo cominciare fondandoci sui risultati della biologia e della genetica, per valutarli alla luce dell'etica razionale, al di qua delle valutazioni, pur esse importanti, del Magistero della Chiesa e della teologia morale. Questa posizione, cioè quella della bioetica, in aggiunta a tutte quelle che hai detto prima, dovrebbe servire da punto di incontro per i credenti e per i non credenti e dovrebbe definire la linea dell'etica professionale del medico. Ora, il nostro punto di vista, fatta questa premessa, è per me fondamentale, perché si tratta di esaminare se l'embrione umano è vita umana individualizzata fin dal primo momento della fecondazione, oppure no. Questo è il primo quesito a cui occorre rispondere. Nel caso che lo sia, si tratta di vedere se esistano delle circostanze in cui diventi lecita, eticamente accettabile, quello che vogliamo, la soppressione o l'interruzione volontaria della gravidanza. Ora, desidero però fare un'ulteriore precisazione. Ci muoveremo sul piano dei valori oggettivi, della verità oggettiva, senza cioè addentrarci minimamente sul giudizio delle responsabilità soggettive, perché dobbiamo considerare che ogni scelta etica può essere considerata nella sua realtà oggettiva oppure nel suo momento soggettivo. Il soggetto può avere delle attenuanti, può essere costretto, può essere in situazioni di ignoranza, ma e in ogni caso va aiutato. Il soggetto va sempre aiutato, anche qualora avesse commesso un illecito morale, ma la realtà oggettiva rimane quella che è.
0: Esatto.
1: E se ha un senso l'aiuto, questo aiuto deve essere dato moralmente nella direzione della verità oggettiva, cioè nel nostro caso a non ripetere l'eventuale errore, a prevenirlo tutte le volte che è possibile e per quanto dipende dalla responsabilità di ciascuno.
0: Mi verrebbe anche da dire che se c'è un attenuante, come parlava lei, il fatto delle condizioni anche economiche che possono esserci, è un attenuante in quanto la verità oggettiva del fatto è un male, altrimenti sarebbe attenuante di cosa, giustamente?
1: Certo.
0: E a questo punto allora è importante, proprio per considerare la verità oggettiva della cosa, valutare lo statuto del concepito, del neoconcepito. Lo statuto ontologico, appunto.
1: Ma prima di valutare lo statuto ontologico, io direi di fermarci sulla biologia e sulla genetica.
0: Bene.
1: Perché fermandoci sulla biologia e sulla genetica avremo dei risultati decisamente chiari dal punto di vista razionale. Mm-hmm. Perché? Perché il concepimento umano oggi non è più un mistero naturale. Non è nascosto dietro pareti impenetrabili, offuscato da ombre, da dubbi che derivano da osservazioni imprecise oppure avvolto da sillogismi o sofismi, da sillogismi falsi o da sofismi fuorianti di qualsiasi natura. Insomma, questa realtà oggi non può essere mistificata a piacere da chi ne parla. Quindi direi di cominciare da lì, pur rimanendo, come accade ad ogni conquista del sapere, pur rimanendo ancora molto da comprendere e da ricercare, direi per una conoscenza sempre più accurata di quella realtà, però le osservazioni raccolte finora sono già sufficienti per il chiarimento degli aspetti che ci interessano. Il primo dato inoppugnabile qual è? Il primo dato inoppugnabile, messo in chiaro dalla genetica, è il seguente. Al momento della fecondazione, cioè della penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo, i due gameti dei genitori formano una nuova entità e questa nuova entità biologica, che si chiama zigote, porta in sé un nuovo progetto programma individualizzato, ma nuovo, cioè si tratta di una nuova vita individuale. Il processo è altamente complesso. Due cellule straordinarie e teleologicamente programmate che costituiscono due sistemi a sé stanti, ma ordinati l'uno all'altro, interagiscono tra di loro, dando vita ad un nuovo sistema.
0: Per gli telespettatori, teleologicamente programmate,
1: significa che sono programmate per un fine.
0: Quindi anche i sistemi poi ordinati a
1: sono ordinati ad
0: interagire.
1: E infine del nuovo programma. Uh-huh. Ora, su questa novità del programma progetto, chiamiamolo così, che risulta dalla fusione di 23 paia di cromosomi, non esiste il minimo dubbio. Negare questo significherebbe negare i risultati certi della scienza. E questo non si può fare. I 46 cromosomi dello zigote rappresentano una combinazione qualitativamente nuova di istruzioni genetiche. E questo si chiama in termine tecnico genotipo.
0: Quindi io direi che anche dal punto di vista scientifico è come se la scienza ci fornisse tanti di quei dati che supportano anche il senso comune. Per cui certo. Non può essere addirittura utilizzata invece da un falso progressismo.
1: No, infatti la scienza inchioda lì, cioè, o parliamo di scienza oppure, ma dobbiamo partire dalla scienza perché altrimenti non possiamo raggiungere, dobbiamo partire sempre in bioetica dal dato scientifico,
0: esatto.
1: Poi arriveremo ad una visione bioeticistica, ad una visione etica, ma il dato scientifico va preso in maniera rigorosa. Ebbene, questi 46 cromosomi rappresentano, dicevamo, una nuova istruzione. Questa nuova combinazione è atta ad imprimere un nuovo schema di struttura. ed atta ad imprimere una nuova attività alla cellula che lo possiede. Quindi per un esempio, possiamo fare un esempio a questo proposito, tanto per intenderci e per capire di che cosa stiamo parlando. L'esempio dei gruppi sanguigni, che sono geneticamente determinanti, però se i due genitori hanno gruppo A e B rispettivamente, e questi gruppi sono, abbiamo detto, delle istruzioni genetiche, la risultante del gruppo sanguigno del neoconcepito può essere per esempio di gruppo 0.
0: Quindi
1: il neoconcepito può essere di gruppo 0 se i due genitori sono eterozigoti entrambi, cioè abbiamo una nuova realtà.
0: Continuiamo a parlare ancora di questa nuova realtà nella fase successiva. Grazie.

Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, abbiamo il professor Fiorenzo Mignini. Quest'oggi stiamo parlando dell'aborto procurato e in special modo anche dello statuto biologico degli embrioni, i dati biologici emersi dalla ricerca sull'embrione e sulla sua formazione. E, abbiamo visto che l'interazione che avviene tra spermatozoo e ovulo forma un nuovo sistema. Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo sistema?
1: Le caratteristiche fondamentali sono due, le sintetizzerei in due momenti fondamentali. Il nuovo sistema, prima di tutto, non è la semplice somma dei due sottosistemi, ma un sistema combinato, il quale, a seguito della perdita da parte dei due sottosistemi della propria individuazione e della propria autonomia, incomincia ad operare una nuova unità che è intrinsecamente determinata, poste tutte le condizioni necessarie, è intrinsecamente determinata a raggiungere una sua specifica forma terminale. E questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è che il centro biologico, o se vogliamo la struttura coordinante di questa nuova entità, è il nuovo genoma di cui l'embrione unicellulare risulta essere dotato. Ossia, si tratta di quei complessi molecolari che sono visibili, riconoscibili a livello genetico come cromosomi, così si chiamano. Ebbene, questi complessi molecolari contengono e conservano come memoria un disegno, progetto ben definito.
0: Quello che viene anche chiamato il patrimonio genetico.
1: Esatto, il patrimonio genetico o genotipo. Con l'informazione essenziale permanente per la graduale autonomia e la graduale realizzazione autonoma di tale progetto. L'embrione è un qualche cosa di autonomo. È questo genoma, infatti, che identifica l'embrione unicellulare come biologicamente umano, perché è un genoma umano. E questo programma progetto ne specifica l'individualità. È questo genoma che conferisce all'embrione enormi potenzialità morfogenetiche, la potenzialità nella formazione di tutti gli organi, l'embrione è in grado di farlo. Ed infatti queste potenzialità morfogenetiche verranno attuate autonomamente dall'embrione durante una continua interazione con il suo ambiente cellulare e con il suo ambiente extracellulare, dai quali ambienti cellulare ed extracellulare riceve continuamente segnali e materiali.
0: Vediamo che questo nuovo sistema è caratterizzato da qualità interessantissime: il finalismo, la continuità senza soluzione di qualità, l'autoproduzione, anche l'autodirezione nello sviluppo, una serie di caratteristiche che appunto lo caratterizzano come un individuo autonomo. Però vogliamo parlare anche del suo carattere specificamente umano.
1: Sì. Lo sviluppo biologico, abbiamo detto, è ininterrotto. Significa che si attua senza una intrinseca mutazione qualitativa, senza che sia necessario un ulteriore intervento causativo. Esatto. Basta uno. Si deve dire che la nuova entità costituisce un nuovo individuo umano. Ora, l'autogenesi dell'embrione avviene in maniera tale che la fase successiva non elimina la precedente, ma la assorbe in sé e la sviluppa secondo una legge biologica individualizzata e perfettamente controllata. Anche quando non è ancora riconoscibile la figura umana, ci sono centinaia di migliaia di cellule muscolari che fanno già pulsare un cuore primitivo. Ci sono decine di milioni di cellule nervose che assemblano circuiti i quali circuiti si dispongono a formare il sistema nervoso di una determinata persona, anzi di quella determinata persona. E a questo proposito cade la distinzione tra essere umano e essere umanizzato, come qualcuno vorrebbe. L'uno diviso dall'altro dalla comparsa della figura umana. Oppure l'altra obiezione, quella cioè che fa leva sulla distinzione fra ontogenesi e filogenesi. Si tratta di una teoria che, partendo dall'evoluzionismo, vorrebbe teorizzare che nella formazione dell'individuo sarebbe ripercorsa e concentrata la storia dell'evoluzione delle forme di vita nel mondo, nella quale storia l'essere umano compare per ultimo e l'umanizzazione è preceduta dalle forme di vita vegetale, ma nell'embrione e nello sviluppo dell'embrione non si trova in nessun istante un dinamismo biologico, per esempio, di tipo vegetale, o da essere indifferenziato, da far pensare ad una specie diversa.
0: Lei, scusi se la interrompo, sottolineava l'aspetto evoluzionismo, forse per contrapporlo invece alla teoria dell'evoluzione.
1: Sì, perché la teoria, l'ipotesi scientifica dell'evoluzione è una cosa. L'evoluzionismo è la trasformazione arbitraria di quella teoria in filosofia, ma è arbitraria perché non c'è nessuna dimostrazione per poter che consenta di giustificare questo passaggio.
0: Parlavamo appunto della filogenesi, l'ontogenesi dell'embrione.
1: Sì, esatto. Quindi dai dati che da quello che abbiamo detto nell'embrione e nel suo sviluppo, abbiamo detto non c'è nessun dato vegetale o non c'è nessun momento indifferenziato che possa far pensare ad una specie diversa da quella umana. Bene, il tutto, quello che potremmo definire il tutto, comparirà alla fine. Ora, alla fine della nascita o alla fine della vita adulta, ma in ogni caso quel tutto che comparirà alla fine è già causativamente e geneticamente presente all'inizio del processo, anche in senso individuale. E qui potrei anche fare una breve postilla sulla parte giuridica, cioè anche l'incertezza dei giuristi sulla applicabilità o meno del concetto di persona ai primi stadi dello sviluppo embrionale

0: È un pseudo problema, è un,
1: ma diventa,
0: un paravento.
1: Diventa secondo me un diversivo inutile, e un diversivo inutile quando si pensi che poco importa come lo si voglia giuridicamente definire
2: quell'embrione
1: lì, che è già lo stesso individuo in sviluppo e che è definito persona. Si può ben rispondere con Tertulliano, che tra l'altro è un avvocato, è già uomo colui che lo sarà.
0: È già uomo. Ecco, affrontiamo brevissimamente un'introduzione al valore ontologico ed etico e poi ne parleremo anche meglio nella fase successiva. Molto brevemente.
1: Sì, non so quanto tempo c'ho più.
0: Un minuto.
1: Un minuto, va bene. Diciamo che tutto quello che abbiamo esposto fino ad ora porta a concludere che l'embrione è un individuo e quindi merita il rispetto che si deve ad ogni uomo. Si potrebbe dire che il problema ha già la soluzione etica
0: risolta
1: apparecchiata, insomma, no?
0: Esatto.
1: La domanda sulla liceità o meno dell'aborto procurato ha già la sua risposta in quello che abbiamo detto. In effetti, pur senza sminuire la rilevanza delle acquisizioni della genetica e dell'embriologia, la necessità di una riflessione razionale di tipo filosofico-etico ad ogni buon conto si impone, credo che debba essere fatta, e questo per diverse ragioni.
0: Soprattutto,
1: poi magari se
0: esatto, soprattutto
1: tempo,
0: alla luce delle leggi che hanno influenzato ovviamente anche non solo il comportamento ma anche la giurisprudenza in relazione all'aborto, di cui appunto vogliamo parlare dopo aver parlato dell'embrione. Lo approfondiremo però nella fase successiva. Grazie per l'attenzione.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi. Affrontiamo appunto in questa puntata un tema che possiamo definire tragico, il tema dell'aborto e dell'aborto procurato, a cui la politica ormai è indifferente, ma che continua a dividere le coscienze, che continua ad avere delle implicazioni, delle conseguenze gravissime per la società. Madre Teresa di Calcutta diceva che non ci sarà la pace finché l'aborto sarà appunto praticato, l'aborto procurato ovviamente. Quindi affrontiamo questo tema, abbiamo nelle due fasi precedenti abbiamo utilizzato gli strumenti della scienza e della biologia per descrivere cos'è un embrione anche dal punto di vista proprio semplicemente biologico, quindi per definirne la natura. Una natura umana di individuo a sé stante, autonomo dai genitori, con un suo patrimonio genetico, con un suo patrimonio di istruzioni, di informazioni per lo sviluppo autonomo e autodiretto. A questo punto, avendo questo bagaglio di conoscenze sull'embrione, quindi avendone valutata la natura biologica e di conseguenza ontologica ed etica, possiamo affrontare un po' il discorso relativo all'aborto procurato e quindi alla legge che almeno in Italia lo ha permesso, la legge 194. Vogliamo iniziare ad introdurre questo argomento?
1: Sì, facciamo qualche riflessione sulla legge 194, osservazione sulla 194. In prima battuta vorrei dire che la legge 194, che tra le sue finalità si propone pure di tutelare la vita sin dal suo inizio, non ha liberalizzato l'aborto, ma lo ha permesso in casi

0: di particolare gravità. Infatti, tra le finalità della legge c'è pure quella di rimuovere le cause che favoriscono il ricorso all'aborto.
1: Almeno dedicto, diciamo, se non poi dopo nella pratica.
0: Sì, nella pratica.
1: È qualcosa di molto diverso.
0: Quindi, il numero enorme degli aborti legali effettuati in forza della legge 194 non ha alcuna corrispondenza con i casi di pericolo per la salute che la prassi medica rileva. In altre parole, la prassi dell'aborto si è rapidamente svincolata da qualsiasi riferimento alle motivazioni legali e di fatto si è liberalizzata.
1: Quindi si viola la legge stessa, certo. 194, in questo modo.
0: E l'aborto è divenuto in questo modo, contraddicendo la stessa finalità della legge, è divenuto strumento di controllo delle nascite. Tra le cause di questa palese trasgressione del disposto di legge stanno, come primo punto, il mancato svolgimento del compito di consulenza, del compito di sostegno da parte dei consultori familiari. Azione di consulenza e di sostegno previsto dall'articolo 1 e al terzo comma, se non ricordo male. E in questo caso si ha decisamente uno scavalcamento delle procedure previste dalla legge, quelle procedure che servono da filtro per la verifica delle motivazioni reali che inducono all'aborto. E questa considerazione è confermata anche dal fenomeno delle recidive, che indicano chiaramente che né i consultori né i medici di fiducia svolgono correttamente il compito che è loro assegnato dalla legge.
1: In cifre, parlava anche un po' delle cifre, una nascita, praticamente un aborto su quanti nati, diceva?
0: Sì, una valutazione, una stima, diciamo, del fenomeno dell'aborto può essere fatta dicendo che il rapporto di abortività, quando parliamo di rapporto di abortività, vogliamo dire il numero di aborti su 1000 nati vivi, è e rimane anche attualmente, anche al presente, di circa un aborto legale per ogni 4 nati vivi. È un dato impressionante.
1: È un vero e proprio genocidio?
0: Sì, direi proprio di sì. È un dato impressionante quando si pensi che oltre al fattore rischio, fattore rischio cui viene sottoposta la madre ogni volta che accetta la soppressione del concepito, l'interruzione di gravidanza, lo sappiamo bene, assume fatalmente un aspetto di violenza alla femminilità e all'essere donna. In termini psicoaffettivi costituisce sempre un trauma, ed è un trauma inflitto alla connaturale chiamata della donna alla maternità, un trauma che prima o poi farà sentire i suoi effetti.
1: Questo è proprio in netta opposizione alla cultura della decisione, dell'autonomia della donna, del corpo, il corpo è mio, eccetera. Quando
0: sì, a mio avviso,
1: poi
0: sì.
1: La casistica vede appunto quanti traumi procuri questa scelta che è una non scelta. E appunto a questo proposito vogliamo parlare anche della cultura della prevenzione.
0: Quella cultura della prevenzione che da noi è abbastanza lontana dall'essere applicata a tutti i livelli, non solo nell'aborto, ma anche nella...
1: Anzi, forse per certi versi si può parlare di una cultura dell'induzione.
0: Sì, comunque, se vogliamo confinare il problema della prevenzione, la prevenzione al problema dell'aborto, diciamo che il raggiungimento di una più efficace prevenzione dell'aborto potrebbe prima di tutto giovarsi da una più ampia partecipazione degli obiettori di coscienza al lavoro dei consultori, previsti tra l'altro dalla legge 194. Questo personale dovrebbe poter svolgere il loro lavoro senza perdere i diritti di obiettore innanzitutto, e dovrebbe poter svolgere i compiti di consulenza previsti dalla legge, che consistono essenzialmente nell'esame, nella valutazione clinica e psicologica della situazione della gestante e delle motivazioni per cui la gestante ha scelto di chiedere l'aborto legale e in eventuali proposte di soluzioni alternative all'aborto.
1: Poi non si vede il motivo per cui un obiettore di coscienza dovrebbe poi dover perdere questo diritto all'obiezione per poter essere consulente, visto che la 194 è una legge di non di legalizzazione ma di prevenzione dell'aborto clandestino e quindi anche di aiuto al non aborto procurato.
0: Sì, ma qui apriamo un altro capitolo sull'obiezione di coscienza che tra l'altro
1: è attualissimo,
0: è stato addirittura messo in discussione a livello europeo, quindi si apre un nuovo capitolo che
1: magari affronteremo,
0: potremmo anche affrontare in seguito. Quindi per concludere direi che a proposito delle misure socio-assistenziali per aiutare le gestanti in difficoltà abbiamo poco o nulla, ad eccezione, con poche eccezioni a livello regionale, poco o nulla è stato fatto in questi 35 anni di vigenza della legge 194.
1: Ecco, allora a questo punto come possiamo riassumere la questione dell'aborto, molto brevemente?
0: Sì,
1: Due minuti.
0: La questione centrale dell'aborto, la riassumiamo definendo la questione centrale dell'aborto. La questione centrale dell'aborto è costituita dalla identità del concepito. Questo è il punto archito, si sopprime un essere umano. Ora, la domanda è se si sopprime un essere umano o un agglomerato di cellule.
1: Esatto, quello che poi sostengono appunto
0: la nostra risposta sembra sufficientemente chiara, la risposta è decisamente chiara. Il concepito si colloca nella sfera umana, sin dal primo momento della vita. L'essere personale si trova pure nell'embrione, quindi sto dicendo che l'embrione è una persona. Anche se in questa fase della vita non può esplicare tutte le potenzialità proprie della persona umana, e questa posizione è una posizione razionale, fondata sui dati, abbiamo visto, della biologia e della genetica, attualmente sostenuta dalla Chiesa Cattolica, che razionalmente rimane l'istituzione più attiva a livello mondiale nella difesa del diritto della vita come diritto inviolabile e indisponibile, che deve essere riconosciuto ad ogni persona e anche dal diritto degli stati.
1: Sì,
0: prima della salute, insomma, bisogna essere vivi, non si può parlare di salute se prima non si è vivi.
1: Esatto.
0: Insomma, tanto per dirla in termini semplicistici.
1: Abbiamo affrontato il tema dell'aborto dal punto di vista appunto questione centrale che è l'identità del neoconcepito e del nascituro. Abbiamo visto come la meraviglia che è l'embrione di questo sistema ordinato, finalizzato, con tutti i sottosistemi, questa ricchezza enorme si scontra poi con una legge che è oltretutto violata nella sua pratica, ne viola lo statuto prima di tutto biologico ma anche ontologico ed etico.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro

Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Benvenuti a Bioetica. Oggi affrontiamo in quest'ultima parte della puntata un tema che è estremamente rilevante in relazione allo statuto dell'embrione, alla salute della donna e all'aborto procurato, che è il tema della puntata attuale. Vogliamo parlare infatti adesso con il professor Fiorenzo Mignini della RU486, cioè la cosiddetta pillola del giorno dopo. Vogliamo un po' affrontare che tipo di farmaco
1: Sì,
0: se.
1: facciamo una breve valutazione sulla cosiddetta pillola del giorno dopo. Se si trattasse di una semplice, è chiaro che io parlo sempre dal punto di vista bioeticistico, quindi questo è l'angolo visuale, il nostro angolo visuale.
0: Sì.
1: Se si trattasse di una semplice sostituzione di metodologia nell'esecuzione dell'aborto, secondo le disposizioni di legge, non ci sarebbe nulla di nuovo.
0: Purtroppo.
1: Sì, perché si tratti, ma devo dire però, perché si tratti di una sostituzione di metodo, devono verificarsi diverse condizioni. E allora, la prima condizione è non avere conseguenze dannose per la salute della donna. La seconda condizione è rispettare i limiti di legge imposti dalla 194, dalla legge 194. Terza condizione è non favorire l'aborto clandestino. Ora, sulla realizzazione di queste tre condizioni io avrei forti dubbi, nel senso che ci sono dei forti dubbi. Le sperimentazioni finora effettuate non hanno fugato completamente i rischi per la salute della donna, per
0: Ci sono stati anche
1: esempio.
0: casi di cronaca, no?
1: Sì,
0: Che hanno parlato
1: quali
0: di.
1: sono i rischi? I rischi fondamentali consistono principalmente nella possibilità di emorragie in concomitanza con l'espulsione del feto. In secondo luogo, l'uso della pillola del giorno dopo renderebbe più facile la violazione delle norme della legge 194, che vietano appunto il ricorso all'aborto come metodo contraccettivo. E infine non va sottovalutato il rischio

0: contribuire alla diffusione dell'aborto clandestino, in quanto la pillola potrebbe facilmente essere commercializzata da un circuito commerciale illegale.
1: Alternativo, sì.
0: Alternativo, decisamente alternativo. Quindi, alla luce delle finalità previste dalla 194, dalle quali in questo momento non ci scostiamo, e tra queste la principale è appunto quella di contrastare l'aborto clandestino, 194 nasce per questa ragione, per contrastare l'aborto clandestino, bisogna dire che con l'uso della pillola del giorno dopo si rischia di aumentare proprio l'aborto clandestino. Soprattutto nelle donne giovanissime, con il conseguente pericolo della loro salute.
1: Oltretutto si contribuisce ad una cultura della contraccezione, oltre che alla, diciamo,
0: più della contraccezione, a una cultura dell'uso della pratica abortiva come esatto. Controllo delle nascite, come contraccezione.
1: Esatto, nelle generazioni più giovani che magari non distinguono molto tra una pillola anticoncezionale e una pillola del giorno dopo, poi magari ne fanno le spese, anche perché il fisico di una giovane ha, diciamo, una predisposizione a rischio anche diversa, certo. E comunque è pericoloso per tutte le donne, perché quindi abbiamo affrontato anche l'ultima parte, l'ultimo esito che ha questa cultura abortiva, questa anche un po' cultura della discissione tra l'atto sessuale e la procreazione dal punto di vista bioetico. Affronteremo altri temi di bioetica nelle prossime puntate, dopo aver affrontato il tema della bioetica in generale, sempre con il professor Fiorenzo Mignini. Vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie.
2: Oggi in cielo c'è una stella.
3: Ci troviamo nella Basilica di Loreto, che contiene la Santa Casa dove la Madonna ha detto il suo sì. E sono tanti i pellegrini che vengono a pregare, che vengono a chiedere alla Madonna qualche grazia attraverso la sua intercessione. Vogliamo condividere con voi alcune di queste testimonianze.
4: È stata un'esperienza, siamo ancora qui, molto molto intensa. La casa Santa Casa non l'avevamo neanche mai vista e non avevamo capito bene neanche come fosse in chiesa questa Santa Casa. Molto piccola, antica sicuramente, è stata una donna molto bella e suo stare anche se per pochi minuti in quel piccolo spazio dà delle emozioni incredibili che ancora adesso insomma mi sento addosso. È un qualcosa di che non si può descrivere più di tanto, insomma, ecco.
5: A lei gli è piaciuto tanto, da tanti anni fa ha sentito parlare della Vergine di Loreto e mi ha detto tutto il tempo voglio andare a vedere, perché vogliamo darle le grazie, ringraziarsi e conoscerla, perché è la prima volta che stiamo qua.
6: Ma noi veniamo dalla provincia di Como, eravamo qua in ferie a Porto Recanati, siamo venuti a visitare l'abbazia e abbiamo trovato molto interessante, bellissima, stupenda, ma pensiamo anche di tornarci, sinceramente parlando.
7: È stato bellissimo.
8: Veniamo da Giulianova, siamo venuti qui perché siamo venuti a portare mia zia, è una suora, viene da Como, siamo venuti a sentire la messa qui, a visitare, è stato molto bello, ma andiamo in giro, ci prendiamo qualcosa, prega per qualcuno che sta in difficoltà, chiede aiuto, chiede consiglio, non lo so.
4: Quest'anno della fede le cose che si chiedono sono tante, come in tutti i santuari, prima di tutto si pensa a se stessi e quindi magari delle grazie personali, poi la preghiera che io personalmente ho fatto, la Madonna, è quella di portare un po' di pace nel mondo e serenità fra tutti i popoli, ecco, questo oltre alle preghiere personali.

0: Grazie Augusto, grazie, grazie, grazie. Ci regali un'emozione dopo l'altra.
1: Sì, qui è in alto, è acuta.
0: Qui è in alto.
1: Sì. Questo c'è un sì naturale.
0: Mamma mia. Che consigli daresti a un giovane che vorresse intraprendere questa carriera del cantante? So che per te non è una carriera per snobismo, per te è una passione che coltivi in tutte le maniere e va bene, ma a uno che volesse come te fare intraprendere questa via, che suggerimenti dai?
1: Intanto trovare un maestro, che non è facile, e comunque farsi diciamo guidare da qualcosa che non si vede, da una fede, da qualcosa, perché se non sei guidato, insomma, secondo me non riesci. Non è un campo semplice, perché ci sono tanti insegnanti in giro che non insegnano niente.
0: Davvero?
1: Sì, è pieno di gente che
0: potrebbe fare meglio, diciamo così.
1: No, che non ha la capacità di vedere le cose, di sentire le cose, non ha l'orecchio maturato, lo spirito, diciamo,
0: aperto, pronto.
1: Sono incompleti, quindi secondo me non riescono. Deve trovare la persona giusta così. E non è semplice.
0: Quindi, e non è semplice.
1: Quella è la prima cosa, lasciarsi guidare dal Signore, via.
0: Tu hai trovato dei maestri invece?
1: Sì.
0: Qualcuno in particolare che ricordi con maggior affetto, con maggior gratitudine?
1: Un po' tutti, perché non mi hanno mai fatto pagare, perché è una, diciamo che è uno studio che costa molto. E non è per
0: non
1: le
0: è
1: tasche,
0: per tutti.
1: Io non avrei mai potuto, quindi mi ricordo in America, a New York, la Licia Albanese, che non...
0: Beh, una grande insegnante.
1: Sì. Insiste sulle cose più importanti, appunto il fraseggio, la forza della parola e la morbidezza.
0: La morbidezza
1: che dovrebbe accompagnare tutte le arti. E quindi mi è rimasta impresso 90, quasi 100 anni.
0: Sì, una donna, una grande
1: sì,
0: del
1: sì,
0: canto.
1: Una grande, sì.
0: Tutti le dobbiamo gratitudine perché ha portato il nome dell'Italia molto in alto.
1: Sì. Licia Albanese.
0: Licia Albanese, come no? Grandi maestri, il grande maestro, il maestro con la M maiuscola per noi è il Signore.
1: Sì,
0: è Gesù.
1: Se non c'è Lui.
0: Il tuo canto preferito per Lui?
1: Il mio canto preferito è l'Agnus Dei.
0: Questo che hai cantato per noi prima?
1: Sì.
0: Questo è il tuo canto preferito, era veramente bello, molto struggente, appassionato. Un'altra piccola domanda, una curiosità che certamente avranno i nostri telespettatori. Tu prima scherzavi quando dicevi che canti tutto il giorno, tutti i giorni, perché sai perché adesso ti faccio sorridere? Io ricordo un vecchissimo sketch in bianco e nero degli anni 70 di Franca Valeri, te la ricordi?
1: Sì.
0: Grande Franca Valeri, lei in uno sketch al telefono, come spesso usava fare, impersonava la moglie di un grande tenore che doveva esibirsi a New York e per lui prenotava una camera d'albergo. Chi lo ha presente probabilmente ha già piegato in due da ridere, perché era una donna estremamente antipatica, purtroppo, con mille esigenze, con mille problemi, e la corrente d'aria, e l'esposizione a nord, a sud, a est, e la maglia di lana, e qui, un sacco di cose. Pareva avere invece una grandissima cura della voce.
1: Sì.
0: Quindi non puoi cantare tutto il giorno, tutti i giorni, te la rovini?
1: No, non è vero.
0: Non è vero?
1: Perché diciamo che il bel canto è... recitar cantando, quindi se tu usi la parola, noi mentre parliamo adesso abbiamo la gola aperta,
0: sì.
1: Quando cantiamo la chiudiamo,
0: ecco.
1: E quello è un difetto, perché significa che mentre stai cantando non dici niente, non fraseggi, non ha nessun senso che tu canti.
0: Ma vedi quante cose scopriamo, forse i nostri telespettatori già le conoscevano, io non le imparo.
1: Parlare sul respiro, è questo. Allora, se tu parli, la gola si apre. Se tu invece non parli, intanto non si capisce quello che dici.
0: Certo.
1: E quello è, se non si capisce quello che dici,
0: non serve.
1: Non trasmetti nulla.
0: Chiaro.
1: E questa è la verità è questa. Se tu capisci quello che dice un cantante... vuol dire che questo è bravo.
0: Il canto affratella, il canto unisce persone di diverse culture. A Loreto lo vediamo quando ogni anno ad aprile ci si svolge la Rassegna Internazionale di Musica Sacra, e la stessa melodia la cantano persone che vengono da tutte le parti del pianeta. Allora, una tua esperienza di fraternità, di fratellanza, so, tu hai girato molto, hai viaggiato per le opere liriche che hai eseguito nei più importanti teatri, Stoccarda, Francoforte, Seul, dico quelli che mi vengono in mente per primi, ma so che sono molti. Un'esperienza di fraternità, un'esperienza di pace o di, ecco, di sintonia legata al canto, ce l'hai?
1: Tutti gli anni che ho fatto musica sacra, quelli sono stati fondamentali. Fondamentali perché girando, sono stato a Budapest, ho girato il mondo, in Francia, in Jugoslavia, e lì quando venivi ospitato dalle, diciamo, dalle persone del posto, dai coristi locali, si sperimenta appunto questa fratellanza.
0: Vero.
1: Quindi o sei di un'altra lingua, è tutto bellissimo.
0: È tutto bellissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Getta punti la musica, la bellezza sempre unisce. Allora, vorrei salutarti con calma poi e di nuovo invitare i telespettatori a chiamare al canale televisivo di Maria Vision per dire il loro parere o magari per chiederti un canto, così la prossima volta che torni qui puoi cantare quello che ti chiedono. Il numero è 071 750 1707. Adesso ci stai per eseguire un brano di un musicista italiano, un Pietà Signore.
1: Sì.
0: Come mai hai scelto proprio questo canto?
1: E questo appunto c'è il fraseggio che è veramente, e poi è molto dolce la melodia, quindi è un connubio stupendo.
0: Quindi ti piace molto?
1: Sì, sì, sì, c'è il fraseggio, c'è la frase, la parola, la forza della parola in questo canto.
0: Adesso ci faremo attenzione, allora, un'attenzione speciale, poi ci rincontriamo per salutare i telespettatori. Ora è il tempo che la regia prepara la base per il Pietà Signore del maestro Stradella. Augusto Celsi, tenore, canta per noi. Prego, Augusto.

0: Grazie Augusto, sei riuscito a farci pregare tutti e a confidare nella misericordia di Dio. Ci è rimasto il tempo solo per i saluti, ma ho una piccola piccola domanda da farti, l'ultima. Quando canti, cosa vorresti suscitare in chi ti ascolta? Cioè canti con quale scopo?
1: Quello di nutrire le anime degli altri, diciamo.
0: Allora hai fatto centro.
1: Di mettere gioia, capito? Magari di far dimenticare un attimo i problemi che possono essere quelli della vita di tutti i giorni, capito? È tutto, diciamo, per gli altri.
0: Congratulazioni, perché credo proprio che tu ci riesca a raggiungere questo scopo. Io ti invito a salutare con me i telespettatori, grazie ancora della tua presenza, speriamo di riaverti ospite qui. Tu prepara un po' di canti, io sollecito nuovamente chi ha sentito a dire una sua idea. Vi salutiamo tutti, arrivederci alla prossima qui dagli studi di Maria Vision di Loreto.

0: Pace e bene, cari amici telespettatori della Maria Vision. Voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema nostro di oggi è maturazione della fede. Avremo questo argomento, parliamo di maturazione della fede. Perciò abbiamo invitato in nostro studio un sacerdote, padre Maximilian Dalvai. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Ecco, prima che iniziamo, come solito facciamo anche, leggiamo un messaggio. Messaggio della Madonna. Messaggio 25 settembre 1998. Cari figli, oggi vi invito a diventare miei testimoni, vivendo nella fede dei vostri padri. Figlioli, voi cercate i segni e i messaggi e non vedete che Dio vi invita con il sorgere del sole al mattino. Che voi vi convertiate e ritornate sul cammino della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figlioli, ma lavorate poco sulla vostra conversione. Perciò convertitevi e cominciate a vivere i miei messaggi, non con le parole, ma con la vita. Così avrete la forza, figlioli, a decidervi per la vera conversione del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Eccoci. Padre Maximilian, com'è stato il percorso della sua fede?
1: Allora, hai letto dalla fede dei vostri padri.
0: Sì.
1: Io sono cresciuto, come tutti nei miei tempi, sono cresciuto a Bolzano e sono andato a chiesa. Nella chiesa ho cantato anche nel coro dei bambini, e però col tempo la fede non attaccava, non mi prendeva. Allora ho lasciato anche le preghierine che dicevo da piccolo bambino, però a 15-16 anni ho cominciato a chiedermi il senso della vita.
0: Cioè questo, la scienza, diciamo, questo...
1: Sì, la verità, perché sono qua, dove vado, che senso ha tutto. E allora ho cominciato a interessarmi delle scienze orientali. Infatti, finito la maturità, sono andato a Vienna a studiare tibetologia e scienze del buddismo e sono entrato pienamente nel New Age. E con tutte queste pratiche che ci sono.
0: Però è cresciuto nella famiglia cattolica normale?
1: Sì, sì, come in Italia tutti. Sono di Bolzano e sono di madrelingua tedesca, per questo ho studiato a Vienna. Quando mia mamma è andata a Medjugorje e mi ha parlato di questo, e siccome le mamme hanno un ascendente sui figli, ci ho creduto, no? Quello che lei diceva, ha detto voglio fare l'esperienza. L'86 sono venuto la prima volta a Medjugorje. E la Madonna.
0: Però, scusa, era pieno in questa cosa di.
1: Oh, certo,
0: delle cose
1: certo.
0: Vitali.
1: Io ero la fede, era proprio la fede. Non volevo diventare un buddista, ma mi interessava la strada dello Zen. Zen è una tecnica di meditazione, no? E allora, quando sono venuto qua, la Madonna per perforare questa corazza che avevo intorno, ho studiato anche psicologia a Vienna. Mi ha fatto vedere un miracolo, veramente. Ho vissuto una ragazza alzarsi alla sedia di rotelle, mentre un gruppo carismatico degli Stati Uniti pregava su di lei.
0: Parliamo del 1986,
1: Pasqua. A me sono sceso le lacrime senza che io lo volesse e ha detto, qua c'è qualcosa. Così dopo un anno ho voluto tornare e ho detto, voglio imparare il rosario. La Madonna ci ha lavorato dentro. E poi per fare questo passaggio da queste credenze orientali alla fede cattolica non è stato facile.
0: Certo.
1: C'è stato tanto coinvolgimento, ho dovuto arrivare alle radici della fede. Le radici della fede non è un buon costume, fare il bravo e tutto, ma le radici della fede sono le nostre due misteri di luce, di gloria, di fede fondamentali. Dio è un solo Dio, ma non è un solitario, è comunione d'amore. Una delle tre persone è diventato nostro fratello. Dio si è incarnato e questo ho dovuto acquisire coscientemente, perché ero preso troppo dal New Age. E allora è stata una battaglia di anni.
0: Per questo miracolo si può dire che è stata una scintilla.
1: Certo.
0: Che
1: bravo.
0: L'ha messo nella strada giusta. Sì. Però ci voleva ancora.
1: Ci voleva ancora. Quando sono tornato qua, dopo nel 87-88, io pregavo, non sapevo, non conoscevo. Conoscevo l'Ave Maria, il Padre Nostro, ma il Rosario no, assolutamente. Anzi, non, all'inizio, da piccolo bambino, non volevo neanche saperne di queste preghe pratiche no, dei cattolici, pensavo.
0: Pensavo che è una cosa per le vecchiette, no?
1: Per le suore, anzi, non farmelo toccare, no? E poi un amico si è fatto buddista a Vienna, e lui è dell'Italia, e lui è venuto a trovarmi e ha fatto questo rosario buddista. E ho detto, ma perché lui prega con questo rosario? E io anche lo tocco, ma non voglio sapere il rosario cattolico. Allora mi sono detto, cosa? Magari sono stato, e questo è un pensiero lungo, manipolato. Che qualcuno magari mi ha inculcato, soprattutto dopo ambiente universitario, Vienna, in quegli anni, penso adesso ancora peggio, mi ha inculcato di avere un disdegno, un'avversione contro le mie radici cristiane, cattoliche. Ho detto, ma come mai? Allora cioè, avevo dentro di me questo sentimento di avversione. E d'altra parte c'era questo desiderio di verità. Ha detto, no, io voglio imparare questo rosario, voglio conoscerlo.
0: Ormai come questi ragazzi, alcuni pensano che da loro il mondo è iniziato, con loro finisce. Non vogliono sapere delle cose di prima.
1: Mamma mia, incredibile questo. Che tristezza, no?

0: e invece Dio ci ha creati per l'eternità e ci ha creati i suoi figli e c'è un cammino di salvezza. La Madonna qua ci ha invitati a un cammino di conversione, questo è il messaggio principale, e poi lei vuole salvare tutto il mondo e ci chiede di collaborare. Questo all'inizio io non sapevo, non capivo niente, però la Madonna aveva il modo da toccare il mio cuore, lei da madre lo sa fare. E così diceva la Madonna quando sono venuto qua, ho visto il Križevac, Podbrdo, quei tempi erano sporchissimi. Sì, sembra che la gente buttava destra e sinistra tutte le cose. Io da Bolzano avevo il senso
1: sì,
0: della pulizia.
1: Di ordine, proprio
0: dicevo, no,
1: la cosa culturale, diciamo.
0: Allora prendevo i sacchetti e cominciavo a pulire. Infatti, Padre Slavko e Padre Peter erano contenti di me, mi mandavano a destra e a sinistra intorno alla chiesa.
1: Lo facevo ogni giorno, sì.
0: Sì, sacchi grandi, abbiamo organizzato gruppi di giovani di tutto il mondo, con i sacapelli vicino alla chiesa, 87, 88. E pulivamo il Križevac, il Podbrdo, ed era veramente un'esperienza fantastica. Pregavamo rosari. E poi un giorno la Madonna mi dice: adesso sei spazzino. Perché io da piccolo bambino sentivo il desiderio, la paura che devo diventare sacerdote. Volevo diventare poliziotto, ho detto sacerdote, ho detto mai, mai, mai, prima faccio lo spazzino. Dicevo così.
1: Quindi sì, quella
0: Nella
1: era
0: mia.
1: l'ultima delle ultime cose che volevi fare nella
0: E
1: vita.
0: la Madonna mi ha ascoltato. Ha detto: adesso sei mio spazzino, adesso sei spazzino, vorresti diventare mio sacerdote? Parliamo dell'88. E hai detto: hai vinto. Ho detto il mio primo sì, perché dopo mi ricordo la sera, dopo la messa, Padre Peter era venuto da me e ha detto: tu vuoi diventare sacerdote? Io ho detto: sì.
1: Senza sapere niente, così.
0: Sì, così. E io questo sì dicevo solo con la bocca, con la riflessione non che era scesa nel cuore. Questo è tutto un lungo cammino, no? Dalla mente al cuore. La conversione proprio dalla mente è un primo passo, ma dopo deve diventare nel cuore e diventare vita. È un processo, no? La conversione. Infatti la Madonna dice: non potete dirvi che siete convertiti. Così non posso dire che mi sono convertito nell'88. Ho incominciato a convertirmi
1: Sì, è
0: nell'88.
1: un
0: Sì, è un percorso, è una vita di conversione. E così ho conosciuto la comunità Mariano Oase della Pace, di cui sono membro, ho studiato dopo a Roma e poi ho avuto come sacerdote nel 95, poi sono andato in missione per 8 anni nel Terzo Mondo e spesso sono anche venuto qua per diversi anni a Medjugorje perché mi piace tanto dare la mia esperienza, catechesi, ai pellegrini che sono qua e hanno una sete incredibile, perché noi nel cuore abbiamo una sete di Dio, sete di verità. E se non lo troviamo, siamo persi, ci perdiamo nelle cose materiali o nei piaceri, e tutto questo in fondo non ci soddisfa.
1: Lei, quando è venuto prima volta a Medjugorje, ha avuto questa esperienza forte di
0: Sì,
1: vedere proprio un miracolo.
0: certo.
1: Magari a Medjugorje vengono tantissime persone, adesso è veramente tanti, sempre di più. Non sono tutti così fortunati di avere un segno così forte, visibile, non so
0: Ah,
1: come dire,
0: sì.
1: no? Com'è per le persone vero che non è. Per il percorso della fede.
0: Sì, cioè, ci vogliono questi segni esterni. Quando ci sono, ben vengono. Io non l'ho cercato. E quando vedo persone che guardano il sole, dico: mamma, vi fate male gli occhi, non guardate. Cioè, non è. Se il Signore lo dà un segno, lo dà Lui spontaneamente. Non è che devi cercare i segni. E quando una volta ho visto qualcuno c'era la messa, loro erano dall'altra parte a guardare il sole. Ho detto: ma come si può? C'è la messa qua? E qui il sole è vero, il sole è Cristo che
1: No.
0: scende sull'altare. E voi guardate il sole che sta tramontando. Ci sono questi segni. Una volta l'ho visto anch'io il sole girare, ma non lo cercavo e l'ho guardato 2 secondi e dopo sono continuato a camminare sul Podbrdo. C'era un'altra persona lì, mi ricordo, ma questa una volta. E anche, cioè, veramente non mi è mai interessato. Mi è mai interessato, perché io volevo sempre scoprire Dio nel cuore. Questo, il
1: Questo
0: segno
1: segno interiore, diciamo, questo segno
0: che
1: interiore.
0: presenza. Perché quando si va col pullman, per esempio a Medjugorje, dopo tanti chilometri c'è un segno: Medjugorje 3 chilometri, 3.000 metri, 3 chilometri. Ma siamo tutti contenti, ma
1: Certo.
0: non ci fermiamo. sull'autostrada col pullman, andare intorno al segno 3 chilometri in Medjugorje e fare le foto. Andiamo avanti, perché il segno esterno ci guida a una presenza interiore. Noi arriviamo alla meta quando scopriamo Dio nel nostro cuore. Lì la Madonna ci vuole portare. E dopo da anni di catechesi che la Madonna ha fatto, dice, nel silenzio del proprio cuore rimanete con Gesù. Questo è l'inizio di una fede più profonda, perché la fede è una vita nuova in noi, è Cristo in noi. La fede non è solo livello mentale, il catalogo della fede, delle verità di fede, il credo, che è importantissimo. Infatti la Madonna ha detto, la mia preghiera preferita è il credo. Ma quanto è importante queste verità? No, la Trinità, l'incarnazione, la salvezza, comunione dei santi, i santi sono con noi, il cielo ci è vicino, è
1: infatti
0: con noi.
1: Infatti ci dice la Madonna anche in messaggio questa cosa.
0: Vedi, e allora queste sono tutte verità sacrosante, importantissime. Ma ti faccio una cosa forte, ma anche il diavolo lo sa. Eppure, allora uno dice, io credo, ma non pratico. Beh, anche il diavolo lo sa.
1: Sento questa frase, mi viene in mente di dire, come se fosse dire, io vivo però non mangio. Vero?
0: Sì. No, ma dico, anche il diavolo crede, non pratica, no? E allora la fede deve diventare non solo delle verità di fede che sono fondamentali, ma deve diventare anche fiducia. San Paolo dice con il cuore si crede. E allora diventare una relazione di fiducia. La fede diventa una relazione di fiducia e la fede da sola non esiste. Se è viva, è sempre c'è la speranza e la carità. Carità che secondo San Tommaso è amicizia con Dio. Trovo in Dio il mio amico. La Madonna dice, voi dimenticate che Dio è il vostro amico più grande. E quando c'è una vera amicizia con Gesù, nessuna tempesta la può rovinare. Allora, questo è importante, che la fede viva porta sempre la speranza e la carità. E la Madonna ci vuole guidare su questo cammino che diventa relazione di amicizia.
1: Poi con le prove nella vita si rafforza.
0: Certo, è proprio così. Proprio le prove sono proprio per questo. Se è vera, se è fondata sulla roccia, non crolla. Se non è fondato sulla roccia, crolla e dopo il Signore, la Madonna, prende i resti e ci rifà di nuovo. Perché lei vuole costruire in noi l'uomo nuovo, Cristo. Cioè la vita nuova è proprio Dio in noi.
1: Possiamo magari paragonare la cosa come andare alla palestra.
0: Sì.
1: Se uno vuole diventare più forte, no? Certo. Deve prendere i pesi più grandi, più forti, no?
0: Pian piano.
1: E così anche le fatiche della vita, le situazioni.
0: Bravissimo.
1: Si potrebbe dire che la maturazione della fede viene anche con le croci.
0: Io penso soprattutto, ma non le croci come mezzo, perché la fede cresce nella misura in cui noi cresce la carità, c'è l'amore per Dio. E le prove o spengono la carità o ci fanno crescere. Sì, per questo è una prova, no? Ma è sempre un invito ogni prova a crescere nella carità, a crescere nella fede, nell'amore, nella fiducia. Secondo me una parola che riassume molto bene questi tre, fede, speranza, carità, che è un unico dinamismo verso la pienezza, verso vita nuova in Cristo, questi si possono riassumere bene con la parola fiducia. Mi fido.
1: Affidarsi proprio.
0: Sì, mi capisco niente, però mi fido. Anche del buio mi fido. E allora cresce in noi la fiducia, cresce la fede, speranza e carità. È tutto lì. Perché San Paolo dice solo questi tre rimangono. E alla fine solo la carità entrerà in cielo. Ma carità, veramente, secondo San Tommaso, è proprio amicizia con Dio e con i suoi. Cioè cresce tra di noi una vera amicizia, una comunione in Cristo. Che lo sperimentiamo in mezzo a noi. La Madonna dice, qua non voglio solo un luogo di preghiera a Medjugorje, ma un luogo della comunione dei cuori. Che il mio cuore, dice la Madonna, che il cuore di Gesù e il vostro cuore sia un cuore solo. Cioè lei vuole creare una nuova umanità, si potrebbe dire con la parola cristica, dove Dio abita nei nostri cuori e ci unisce nel suo amore. E tutte le prove in fondo fanno sì che togliamo un po' questo uomo vecchio che è in noi, no? E lasciarci guidare da Dio. Questo perché il Signore ha un piano per noi. e quanto delle volte è più facile, altre volte può diventare molto difficile. La Madonna dice, però io sono con voi sempre, anche quando voi non rendete conto. Questo bellissimo sapere che in questa vita che può diventare anche, ci sono momenti, oggi tante persone mi parlano, molto difficili, è un'occasione per crescere.
1: Certo.
0: Finché viviamo qua giù sulla terra possiamo crescere, in eternità non possiamo più crescere.
1: E allora, abbiamo raggiunto quel livello.
0: sì, la Madonna ci vuole tutti i santi. Ci vuole tutti i santi e ci sta guidando su questa strada tutta l'umanità, perché dopo, come dice il messaggio, diventare testimoni con le parole, ma soprattutto con la vita stessa.
1: Sì. Si può dire che tutte le persone che vengono a Medjugorje sono chiamate dalla Gospa, dalla Madonna.
0: Ovvio, certo.
1: Perché anche questo, non giudicare, no? Le persone, molte vengono per curiosità, molti vengono, ci sono molti casi, magari ha accompagnato nonno, arrivato qua a Medjugorje.
0: Sì.
1: E queste persone forse sono un po' più, diciamo, curiose di più con queste cose superficiali, cercare i segni straordinari,
0: è
1: quello, no? Poi dopo, penso che il primo passo di cambiamento di queste persone è entrare nel confessionale, vero?
0: Bravo, sì. Dice la Madonna, dice il primo passo della conversione è una confessione. Dico sempre santa confessione, perché confesso anche spesso, quando le persone vengono e mi raccontano dei problemi, dico i problemi sono reali e sono magari anche dolorosi, ma la confessione è riconoscere che io ho sbagliato, io ho peccato, io ho offeso il prossimo, Dio, me stesso, ho ostacolato il disegno di Dio. E allora devo riconoscere questo senza sensi di colpa, perché i sensi di colpa nascono dalla paura. Il pentimento nasce dall'amore. Ho capito che ho ferito l'amore. Questo è il vero atteggiamento che lo Spirito Santo vuole suscitare in noi nella vera confessione. Ho offeso l'amore, ho sporcato l'amore che è purissimo, che è santissimo, che è come un volto di un bambino innocente. Sì. Allora, santa confessione, prepararsi bene per una santa confessione. Proprio noi con la testa possiamo arrivare a un certo punto. Qui la Madonna è presente così potente, con lei lo sposo, lo Spirito Santo, che delle volte le confessioni sono fatte di lacrime.
1: Sì.
0: Si vede persone che solo piangono.
1: Questo è forse il primo passo proprio nel cammino della...
0: Certo.
1: Della
0: fede. E poi la fede deve maturare in quanto si fa anche delle scelte. Perché la Madonna dice scegliete Dio, decidetevi per Dio. Non posso, perché quando la fede è sentimento solamente, allora mi sento di pregare, non sento più di pregare, e allora non prego più. Perché se io scelgo, faccio una scelta, alle 7 di mattina prego, alle 8 prego, alle 5 e mezzo prego, faccio un piano di vita, quello mi aiuta a fare un cammino di fede attraverso un piano.
1: Questa disciplina, diciamo.
0: Disciplina, ci vuole disciplina, perché se no è un sentimento, se no siamo un yo-yo, quando seguiamo solo i sentimenti, nelle mani del diavolo. Lui dice, allora se preghi adesso non preghi. E no.
1: E invece le distrazioni, la quotidianità, che i pensieri che ci distraggono, come lottare, come essere...
0: Tutto è finalizzato a crescere nell'amore. Le distrazioni, io credo, come tu hai parlato prima della palestra, per esempio, prego... e incomincio a distrarmi. E allora devo forzarmi, ma gentilmente, a ritornare alla preghiera, a pensare quello che sto dicendo, Ave Maria, piena di... a chi sto parlando, che è presente. Per la preghiera la cosa più importante è mettersi alla presenza di Dio continuamente, nel cielo. Poi distratto di nuovo, torno. Dopo distratto di nuovo, torno. Vedi che faccio esercizio, ma non per fare i muscoli, ma per fare, scusa la parola, il muscolo del cuore, cioè la volontà, la risurrezione di essere fedele a Cristo. Questo rafforza, così la distrazione vissuta bene rafforza la mia adesione a Cristo, rafforza il mio amore, perché l'amore in fondo è un atto della volontà. No? scelgo di amare. Qualcuno dice, io sono 10 anni sposato, ma adesso non sento più niente. E dicono, l'amore non è un sentimento, c'è anche, l'amore è una scelta.
1: Questa è solo quella parte superficiale, diciamo.
0: È che è bello, è necessario, noi abbiamo anche sentimenti, però se questi delle volte svaniscono,

0: 2 anni, no, per
1: sempre.
0: Sempre, per l'amore eterno, perché Dio è amore e vuole nascere e crescere in noi. E così le distrazioni sono un modalità combattuti pacificamente, perché questo è importante, non devo irritarmi perché sono distratto, non devo scoraggiarmi, devo capire che sono nella palestra di Dio per rafforzare in me l'amore, cioè la scelta di Dio, la scelta di essere fedele, la scelta di camminare con la Madonna verso Cristo, verso suo figlio. E così le distrazioni di per sé sono utili per rafforzarci, no? Se lo combattiamo. Dobbiamo stare attento di non seguire le distrazioni, incominciare a pensare al supermercato mentre prego, o devo comprare questo, devo fare questo, devo incominciare questo. Se mi trovo distratto e non torno alla preghiera,
1: si rimane là.
0: Finisce la preghiera e dico sempre, è come se un fidanzato, parlo di fidanzato per l'amore, è una storia la fede è una storia d'amore. Come un fidanzato che abbraccia la sua fidanzata e incomincia a pensare un'altra.
1: È la cosa falsa.
0: È bruttissimo. Allora, combattuto pacificamente le distrazioni, tornando alla preghiera, alla presenza di Dio, pensando a quello che dico e a chi sto parlando, invocando lo Spirito Santo, perché sì, Lui a pregare in noi, questo è la palestra dell'amore. Invece dobbiamo temere di non seguire le distrazioni per...

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sempre un po' in giro a Međugorje, così intervistiamo i pellegrini. Abbiamo parlato con loro su questo argomento, maturazione della fede. Alcuni che sono magari prima volta a Međugorje, anche se non dicono, ovvio che forse cercano qualche cosa di straordinario. Quando sono state prime apparizioni a Međugorje, ci sono tanti, tanti testimoni oculari. Come diceva padre Maximiliano, lui ha avuto, veramente ha visto un miracolo, vero? C'è una
1: Certo,
0: cosa fortissima
1: certo.
0: che rimane.
1: Sì.
0: C'è la gente, ha bisogno qualcuno, Signore sa chi ha bisogno di più, manda il segno. Vedremo adesso cosa ci dicono i nostri cari amici pellegrini a Međugorje, poi ritorniamo al nostro discorso. A tra poco.
2: Allora, non bisogna cercare segno da cielo. Basta vedere gente che vanno con rosario, senza scarpe, con bambini sul braccio, tanti giovanotti che vanno con rosario e non si vergognano del rosario. Questo è un grande segno che qua c'è la pace, c'è Madonna. E penso che non servi fare foto, come gente cercano foto, non fare foto perché tu si vedi un segno. No, segno vedere gente che cammina in silenzio, pensiero, che portano pensieri che lasciano là. Questo grande segno che esiste, Madonna, che c'è fede
3: Nel
2: qua.
3: 2002 mi sono ritrovata a Lourdes con un'esperienza bellissima e stesso anno a Međugorje con un'altra esperienza più immensa. Bello? Era verso le 10 di sera l'apparizione e quando c'è stata l'apparizione ho visto un arcobaleno sulla croce blu. E la luna era in mezzo agli alberi, si è spostata in un attimo. Allora io lì ho capito che qui la Madonna.

0: donna c'è.
1: Io segnestare non ho mai chiesto al Signore, ho solo chiesto così il segno della conversione, di darmi sempre di più la mia conversione e quella della mia famiglia. Non ho mai cercato e mai portato agli altri per un segno. Infatti ho portato i pellegrini qua per 23 anni e anche loro mi chiedevano dei segni così. Io gli ho sempre, per fortuna, spiegato un pochino e loro hanno sempre compreso che quello che vale è quella, la pace, la preghiera che trovi qua e non magari i veggenti, così, perché noi veniamo qua per la preghiera, non per i veggenti, così. Veniamo qua perché è un luogo di pace e ci immergiamo proprio in questa pace e riusciamo a pregare molto bene. E quando andiamo a casa noi portiamo questa pace anche agli altri. E infatti ci dicono così, di loro, sei stato a Međugorje, sei stato, perché magari riusciamo a pregare bene, ci vedono un pochino più sollevati, più sorridenti, così. E allora subito sei stato a Međugorje. Io vengo di qua dal 2001 e due o tre volte all'anno, così, quindi ormai sono di casa un pochino anch'io, sono. E volevo anche dirvi della mia conversione che c'è stata qua. Io vengo da una famiglia che mia madre era fervida nella fede, severa, tutto così, però non vivevo la fede con motivazione dentro, perché vabbè, a messa, a bacchetta e basta. E sono cresciuto un pochino così, però nel 1990 io ho avuto le basi, anche così io ho avuto le basi di una fede che mia madre ci ha testimoniato. Nel 1990 io ho avuto in me varie cose, cioè dove... Parlavo tra di me, però non che parlavo con la Madonnina, e gli dicevo, la Madonnina mi parlava, mi diceva cosa devo fare, io dicevo cosa devo fare, sono andato da un frate, cosa devo fare. A me mi capita di vedere la Madonnina in me che mi chiede preghiera, io non sono un pochino disorientato. Lui mi ha detto così, è la Madonnina che ti chiama e magari vuole che tu gli rispondi. Io gli ho detto, padre, ma come faccio a rispondergli? Lui mi ha detto, tu inizia a pregare, no? E poi vedrai che andrà avanti da sé. E io ho iniziato a pregare dal 90, sono andato in avanti così. Poi dopo sono entrato in parrocchia a fare il catechista. Poi dopo il catechista ho fatto un percorso per diventare diacono. 15 anni fa sono diventato diacono. Però per la conferma per diventare diacono io sono venuto qua. Ho fatto le scuole e tutto, però prima di fare la scuola sono venuto qua. E allora gli ho detto così alla Madonnina cosa voleva da me. Io sono andato a casa, ho iniziato a studiare teologia per diventare diacono. Adesso sono diventato diacono, opero in varie chiese così con i sacerdoti, perché loro sono la nostra guida, anche se non siamo diacono, non siamo servi, non è che siamo chissà che cosa. I nostri pastori sono come i vostri, sono i sacerdoti e noi ci mettiamo a servizio di loro e di quello che hanno bisogno.
0: Saluto a tutti gli spettatori di Maria Vision. Un saluto dalla Gospa. Ciao a tutti.

0: Ecco, cari amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini a Međugorje, abbiamo un po' parlato con loro, hanno condiviso con noi la loro esperienza. Ora torniamo al nostro discorso di maturazione della fede, di quello che abbiamo parlato. Parliamo un po' più di Međugorje. Cos'è Međugorje per lei?
1: Allora, per me è anzitutto il luogo dove ho trovato la vera fede. E sono un figlio di Dio, figlio della Santissima Trinità, figlio di Maria, e la Madonna mi vuole e ci vuole tutti guidare a suo figlio, che è l'unica salvezza, che è la vita eterna, che già adesso può, nella misura in cui noi accogliamo Cristo in noi, diventa l'eternità già incominciato. È solo quando dopo Padre Slavko muore, la Madonna dice: Padre Slavko è morto. No, è nato in cielo. Allora la
0: Sì.
1: vita non va verso la morte, ma verso la vera nascita. Ed è questa la speranza che ci porta avanti e ci tira avanti, no? Su questo cammino che qua ogni momento è prezioso della vita, che quanto tempo perso, dico, mamma mia, quanto tempo si perde, così prezioso,
0: Delle
1: non
0: cose
1: torna
0: poco
1: più.
0: importanti nella
1: Mamma
0: vita.
1: mia, alla fine pian piano la Madonna toglie sempre tutte le cose che sono superflue e ti fa concentrare su quello che resta, che è essenziale, che è l'amicizia con Dio, la gioia di stare con Dio. La preghiera non è più pregare, no, la gioia di stare con Dio. Questa è la preghiera. Fondamentale
0: Preghiera Rosario.
1: è con Maria guardare la vita di Gesù. E la vita di Gesù ha da fare con me, perché io, tu, tutti noi siamo salvi perché Cristo si è incarnato, perché Dio è diventato uomo. Questo primo mistero del rosario è già il più grande. E poi la vita di Cristo, in quanto Dio, abbraccia tutti i tempi, tutti gli spazi, è sempre presente. No, oggi Gesù nasce in coloro che lo ricevono con amore nella Santa Eucaristia, nasce in coloro che ricevono il battesimo. Oggi Gesù muore in coloro che lo uccidono col peccato mortale.
0: Quindi non è una storia dei tempi fa.
1: Oh, ma assolutamente, sempre adesso, è sempre oggi, perché per Dio è sempre oggi. Oggi Gesù risorge. A Međugorje, dove si confessano le persone dopo 30 anni, escono risorti. Oggi Gesù risorge, è sempre oggi. E così il rosario è con Maria guardare la vita di Gesù. Il rosario c'è un corpo che è l'Ave Maria, il Padre nostro, gloria al Padre, questa è la preghiera vocale, ma l'anima del rosario è la vita di Cristo, meditare la vita di Gesù, che è un dono dello Spirito che dobbiamo sempre chiedere. E quando siamo distratti, come ho detto prima, torniamo semplicemente all'Ave Maria, il Padre nostro, come la musica più bella, e guardiamo con Maria la vita di Cristo presente. Immergiamoci in questa presenza, la vita di Cristo adesso, in tutto il mondo, perché Lui, tutto sussiste in Lui, dice San Paolo. Però tu mi hai chiesto di Međugorje, allora Međugorje per me è questa, ho adorato Dio attraverso Maria. E poi la Madonna dice: Međugorje, sono venuto qui a invitare tutto il mondo alla conversione. Dio mi ha mandato a invitare tutto il mondo alla conversione. E questo è serio. Lei
0: Certo.
1: dice, non aspettate il segno. Potrebbe essere tardi per molti.
0: Sì, molti parlano di segni, di miracoli, di questo che si aspetta in attesa, però già ora bisogna iniziare.
1: Adesso, perché è troppo bello stare con Dio. Pur nel dolore, delle volte, nella croce, ma più bello stare nella croce con Cristo, nella verità, che nella più bella menzogna. Capisci?
0: Certo.
1: Non vale la pena, cioè, anzi, è un assurdo.
0: Allora, c'è anche la cosa che forse tante volte Međugorje veniva presentato fuori in una maniera sbagliata. Tante volte chi è stato a Međugorje racconta degli amici, molte volte la gente forse pensava che si trattava di un luogo di fanatismo, di qualcosa che è fuori da ragione umana.
1: Ma tu pensa a Gesù, i suoi familiari volevano portarlo a casa, a Nazareth. Hanno detto: ma quello è fuori di senno, i suoi familiari. Allora quando tu fai un incontro con Dio e torni a casa, guarda, mia mamma l'ha fatto con tanta umiltà che io ho potuto accoglierlo, ma quando uno è troppo preso, magari le persone non lo capiscono, perché siamo oggi immersi in così una vita di materialismo, sì, di edonismo, che le
0: comodità.
1: Cose, sì, comodità, che le ragioni di fede è un non senso per tanti. Allora l'unica cosa è vieni e vedi,
0: sì,
1: e magari dare testimonianza. Se tu dici adesso andiamo, domenica andiamo a sciare o non so a fare, sì, prima io vado alla Santa Messa, no?
0: Così dai la testimonianza con la vita propria.
1: Giusto così, e la Santa Messa non perché devo andare, ma per la gioia di ricevere Cristo, di stare con Lui e di vivere, di partecipare alla redenzione, perché la Messa celebriamo la redenzione del genere umano, di tutta la storia. Se sapessimo quanto la Madonna ha detto, la Santa Messa è la preghiera più alta, mai potete comprendere la sua grandezza.
0: Infatti lei ha detto se dovete scegliere tra avere l'apparizione,
1: ma certo,
0: e andare da mio figlio Gesù, prima
1: certo,
0: la Messa nel primo posto.
1: Sì, sì, poi, sì, sì, sì, sì. La Madonna qua appare ed è un'apparizione, diciamo così, profetica, nel senso visione profetica vuol dire che lei dà un messaggio all'umanità. Lei dice poi a me, non ne parlerò mai più nella storia dell'umanità, perché non ci sarà più bisogno che la Madonna parla attraverso un veggente all'umanità. Ma le visioni, se sono profetiche, quelle visioni mistiche che ha Padre Pio, Santa Gemma, Santa Caterina da Siena e tutti i santi, quelle ci saranno sempre. Ma come per questo è Dio che guida le persone verso una molto grande intimità e si rivela loro, no? Questi sono i santi. I veggenti sono presi, Ivan ha chiesto ma perché me? E la Madonna dice ma io non scelgo i migliori,
0: sì,
1: scelgo qualcuno per dare un messaggio all'umanità, dice io sono venuto a dirvi che Dio esiste e vi ama. Questo nel futuro
0: tornando
1: non sarà
0: discorso,
1: più
0: anche quello
1: necessario.
0: Ad esempio forse prima molta gente, molti pellegrini che venivano a Medjugorje si attaccavano ai veggenti, volevano cercare loro.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi con il tempo si è capito che loro hanno già detto quello che dovevano dire.
1: Bravo.
0: E
1: mi piace.
0: Poi si segue quello.
1: Certo.
0: Sì,
1: sì, sì, sì. Sono carissime persone che il Signore ha scelto.
0: E bisogna lasciarli in pace, vivere, no?
1: Oh, sì, poveretti. Da 40 anni che adesso, oltre 40 anni che sono bersagliate dalle persone che veramente dopo può diventare un fanatismo proprio sbagliatissimo, sbagliatissimo.
0: Poi la maturità della fede viene dopo, quando vengono
1: certo,
0: indirizzati
1: sì,
0: loro, quello che dice la Madonna.
1: Sì.
0: Come dicevano, ad esempio, nei primi tempi, quando addirittura quando i comunisti hanno fatto entrare la gente in chiesa. La cosa...
1: Sì, sì, sì.
0: Infatti
1: sì,
0: attraverso
1: sì,
0: loro, del regime, la poliziotti, quando la gente è entrata in chiesa, è successo proprio quello che la Madonna voleva.
1: Giusto così. E così adesso io penso la Madonna ci sta guidando verso la maturità della fede, portandoci già da sempre, ma ormai sempre di più, a Gesù, nel Santissimo Sacramento, nell'Eucaristia, nell'adorazione eucaristica.
0: Sì.
1: E adesso 3 volte la settimana e vedi una marea di gente nel silenzio, perché Gesù sa come parlare a ciascuno di noi, senza rumore di parole. Parla nel silenzio del cuore, e questo dove la Madonna ci vuole portare, al suo figlio, questo è il suo lavoro, non ci vuole portare neanche a sé, ci porta a sé solo per portarci a Gesù.
0: Certo.
1: Perché lui è il Salvatore.
0: La cosa più forte è quando è il Festival dei Giovani a Medjugorje, veramente nella piazza dietro la chiesa, io non so quante persone ci possono stare là, pieno tutto, non si sente una mosca in aria che vola. E quello è già un miracolo.
1: Sì, ma anche adesso, nell'ultimo mese, ma quante volte la piazza era gremita di persone nel silenzio. E questo penso è la gioia della Madonna.
0: Forte, forte veramente.
1: Perché questo è la meta. La meta della fede è stare con Gesù, immergersi. Quando abbiamo trovato Gesù nel suo sacramento d'amore, non dobbiamo andare avanti, siamo arrivati. Dobbiamo solo fare una cosa, immergerci nel suo amore, accogliere il suo amore, lasciarci amare e riamando, e dopo lui ci guida.
0: Fare pellegrinaggi, esempio, aiuta anche nella maturazione della fede. Come spesso mi rispondono le persone che Medjugorje è un luogo dove io faccio caricare le batterie.
1: Sì, certo.
0: E potrebbe, si può dire, può essere anche un altro luogo di fede, ci sono
1: Sì,
0: posti
1: certo,
0: non solo
1: Lourdes,
0: di Lourdes, no?
1: Fatima, Drupi.
0: Però fare queste esperienze aiuta molto i fedeli, vero?
1: Certo.
0: Nella crescita della fede.
1: Dico sempre, una volta al giorno, minimamente una volta, una preghiera al giorno, meglio due la mattina e la sera, come dice la Madonna, una volta alla settimana, minimamente la Santa Messa, no? Domenica.
0: Questo è tutto
1: Una.
0: minimamente,
1: Sì,
0: quindi, però.
1: questo è il minimo, parliamo del minimo, low profile, no?
0: La Madonna
1: Profilo
0: chiedeva a sette
1: basso.
0: Padre nostro, Ave Gloria,
1: Sì.
0: quando è credo,
1: All'inizio.
0: all'inizio, quindi
1: E
0: sette.
1: poi un rosario, due rosari, tre rosari, dopo lì giù.
0: Fatto passo
1: Cioè,
0: per passo.
1: sì, dico il minimo, no? Poi minimamente una volta al mese dice la Madonna sarebbe bene confessarsi. E una volta all'anno un santo pellegrinaggio. Così il giorno, la settimana, il mese, perché la vita ha bisogno di essere strutturato. Come dicevo, il piano di vita ci vuole. E il pellegrinaggio che noi facciamo magari insieme esprime il pellegrinaggio della vita. Per la vita è un pellegrinaggio.
0: Siamo tutti pellegrini sulla terra.
1: Siamo pellegrini sulla terra e il pellegrinaggio però più lungo è dalla mente arrivare a Dio che abita nel nostro cuore. Sono 20-30 centimetri, ma è il pellegrinaggio più lungo. E allora nei pellegrinaggi diventano meno chiassosi, più silenziosi, più guardare, stupore, amore. Quando la preghiera diventa un atto d'amore, la preghiera è diventata profonda. E la fede è diventata profonda. La fede ci porta a questo, all'amore di Dio, a lasciarci amare, questo è il primo, per questo dobbiamo accogliere, aprirci, crederci e poi riamare, semplicemente. Non dobbiamo fare di più. Il
0: Certo.
1: grande mistico, San Giovanni della Croce, dice: la mia preghiera è amore, che non è sempre sentimento. Che può essere anche, ed è bellissimo, la Madonna grazie a Dio ce lo dà spesso, ma che è una scelta anche quando non sento niente. Credo nell'amore e questo purifica la fede, che diventa sempre più forte.
0: Ecco, padre Maximilian, io la ringrazio. No, cari amici, noi quando abbiamo un sacerdote nel nostro studio, concludiamo la trasmissione con la benedizione. Ora prima sentiamo un messaggio attuale, poi concludiamo la nostra trasmissione con la benedizione che è attraverso il nostro caro amico padre Maximiliano.
2: Messaggio del 25 ottobre 2024. Cari figli, in questo tempo, quando celebrate il giorno di tutti i santi, chiedete la loro intercessione e preghiere, affinché nella comunione con loro troviate la pace. I santi siano per voi intercessori ed esempi da imitare per vivere una vita santa. Io sono con voi. Ed intercedo presso Dio per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Il Signore sia con voi e
0: Con il tuo spirito.
1: per intercessione di Maria, la Regina della Pace, nostra Madre, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri cari, sulle vostre case, sul vostro cammino di preghiera e di fede. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Buon cammino di fede.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà.

Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo

degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Oddio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. Oddio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono. Per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.

0: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone. Questi vizi con le virtù che gli annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo.

Diciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetismo,

0: Nietoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.
3: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù affida ai suoi discepoli una missione. Ecco, dice: andate. Ecco, non dice: aspettate che la gente venga da voi. È il discepolo che deve mettersi in cammino. Anche oggi la Chiesa continua questa missione. Ecco, ogni battezzato è chiamato ad annunciare il Vangelo. Ecco, non soltanto i sacerdoti, i religiosi o i missionari. Ecco, tutti noi, tutti battezzati. E poi Gesù chiede un cuore libero. Ecco, un cuore che non sia schiavo delle cose materiali. Ecco, chi è troppo attaccato a questa terra, ecco, rischia di dimenticare ciò che conta davvero. Ecco, i discepoli non sono soli. Hanno con sé il tesoro più grande, Gesù. E questo vale anche per noi. Ecco, nella vita ci sono i momenti in cui tutto sembra incerto. E in questi momenti, ecco, uno capisce che le cose materiali non bastano. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga. E quel qualcuno è il Signore. Poi il Vangelo ricorda l'importanza dell'ospitalità. Ecco, gli apostoli cercano una casa dove essere accolti. Ecco, ogni casa può essere un luogo dove entra la pace di Dio. Ecco, la fede non si vive soltanto in chiesa, ecco, si vive nelle nostre famiglie, sul lavoro, tra gli amici. Ecco, oggi Gesù ci invita a viaggiare leggeri, a lasciare il peso dell'egoismo, del rancore, delle troppe preoccupazioni. Ecco, più il nostro cuore è libero, più spazio rimane per Dio. Ecco, affidiamoci a Lui con semplicità. Ecco, il Padre non abbandona mai chi mette nelle sue mani tutta la propria vita. Amen.